0: quando leggete le carte capite gli errori, non le avete lette, perché quello che avete pubblicato solo quello che voleva la procura.
1: Gli inquirenti aspetteranno ora le motivazioni, che saranno depositate entro 3 mesi, per valutare un eventuale ricorso in appello.
2: È morto il cardinale Camillo Ruini, aveva 95 anni, è stato presidente della CEI, vicario di Roma, dal 1991 al 2008. Lo ricordiamo così con Valentina Dello Russo.
3: Gratitudine al Signore, anzitutto, ai miei genitori, per il tanto tempo in cui sono vissuto e anche per la grande grazia del sacerdozio.
4: Quel 19 febbraio 2021 Camillo Ruini soffiava su 90 candeline, una vita lunga la sua, da protagonista indiscusso del cattolicesimo italiano e della storia del paese. Classe 1931 di Sassuolo, sacerdote nel 54, riceve la porpora nel 91 da Papa Wojtyła. Per oltre 15 anni Ruini è presidente dei Vescovi Italiani e vicario del Papa per Roma sotto Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Figura di forte carisma intellettuale, teologo colto, animatore dell'impegno politico, molto stimato e altrettanto avversato, fa sentire la sua voce senza timore delle contestazioni. Del suo magistero si ricorda la fermezza su temi etici, dalla famiglia all'aborto al fine vita. Durante il referendum sulla legge 40 sulla procreazione assistita nel 2005, la CEI da lui guidata promuove l'astensione contribuendo al fallimento della consultazione. È solo uno dei risultati del suo acume politico, di quel ruinismo che si è conquistato un posto anche tra i neologismi treccani. Fautore di una chiesa in dialogo con la storia, è lui ad indicare definitivamente il tramonto della Democrazia Cristiana, ritenendo che l'unità politica dei cattolici fosse un'esperienza irripetibile. Ruini ebbe un rapporto privilegiato con Silvio Berlusconi. Sono stato uno dei suoi amici, rivelerà la sua morte. La morte. Nella sua visione cristiana, il cardinale ammetteva di temerla perché accanto al premio vedeva anche la punizione, l'inferno, dove si è privati per sempre della visione di Dio.
2: E tra poco ci raggiungerà in studio anche Filippo Di Giacomo, con cui torneremo a parlare del cardinale Ruini. Intanto ritorniamo invece ad una fotografia preoccupante, perché sono aumentati quasi del 200% gli ultra 65 anni che hanno chiesto aiuto, con una crescita generale che sfiora quasi il 50%. Il numero degli italiani in povertà è aumentato dell'1,7%, soprattutto cronici, secondo il nuovo rapporto della Caritas. Mai assistite così tante famiglie, oltre 282.000 le persone, un numero mai registrato prima. E andiamo ai mondiali, parata di stelle, l'Argentina ha battuto l'Algeria per 3-0, a far notizia la tripletta di Messi che diventa il miglior marcatore di sempre, ma la giornata ha visto anche lo show dei campioni, all'andata attaccante della Norvegia con una doppietta ha contribuito al 4-1 degli scandinavi sull'Iraq. Mentre Mbappé è stato il grande protagonista di Francia-Senegal. Per lui una doppietta, anche questa storica, che lo incorona miglior realizzatore francese nella storia dei mondiali. Hanno superato gli africani per 3-1 e su questa partita sentiamo Giulio Delfino.
5: Buona la prima per la Francia di Deschamps, che supera il Senegal e si porta subito in testa al gruppo. Primo tempo brutto e noioso con il Senegal che sfiora per due volte il gol del vantaggio, prima con Nico Jackson che colpisce il palo e poi nel finale del primo tempo con Ismail Sarr che manda alto da favorevole posizione proprio all'ultimo secondo di recupero. Nella ripresa è tutta un'altra Francia con Mbappé protagonista assoluto. Prima l'assist per Olise che non concretizza, poi la palla gol sventata dal portiere senegalese. Il risultato però non si sblocca, anche perché il direttore di gara non vede un fallo da rigore sullo stesso Mbappé, episodio che fa discutere a lungo, ma mettere tutti d'accordo, e lo stesso attaccante del Real Madrid che al 65esimo su assist di Olise stappa la partita. Perfetto il tiro incrociato che non lascia scampo l'estremo difensore avversario. All'82esimo Barcola, ispirato da Rabiot, segna il raddoppio con un delizioso scavetto. La sfida sembra chiusa, ma in pieno recupero prima arriva il 2-1 del giovane senegalese Mbaye, classe 2008, poi ancora Mbappé decide di mettere il sigillo con un gran tiro dalla lunga distanza. Per lui 58esimo gol in nazionale e 14esimo ai mondiali. Finisce 3-1 per la Francia.
2: I nostri occhi sul mondo, i nostri inviati, li vedete tra pochissimo con noi. E vedo già pronta Raffaella Cosentino da Beirut. Allora Raffaella, arrivo subito da te. Fotografie di situazioni complicate che stiamo provando a raccontare questa mattina, e a te tutti gli aggiornamenti.

0: Sì, alti funzionari iraniani hanno confermato quello che dice Hezbollah, cioè che nel memorandum con gli Stati Uniti per porre fine alla guerra è previsto il ritiro israeliano dal Libano, ritiro che è stato già rifiutato dal premier israeliano Netanyahu, che quindi rischia di affondare l'accordo ancora prima della firma a Ginevra. Che cosa sta succedendo sul terreno? Ieri ci sono stati pesanti bombardamenti dell'aviazione israeliana a Maifadun nella regione di Nabatieh e ci sono stati almeno 4 morti, diversi feriti. Secondo L'Orient Le Jour, quotidiano libanese, erano sfollati che tornavano alle loro case, colpi di artiglieria anche a tiro, e i morti dal 2 marzo sono più di 3.800 in Libano e quasi 12.000 i feriti. In tutto questo ieri Trump al G7 ha criticato Israele, lo ha accusato di avere ucciso i civili mentre cercava di colpire Hezbollah, perché ha detto ci sono appartamenti dove vivono le persone e quindi non si possono radere al suolo e quindi uccidere chi non è di Hezbollah. Oggi alle 18 per la festa della Shura, importante festa musulmana, si riunirà la comunità sciita qui ad Achi, al santuario di Nasrallah, e a quell'ora il leader di Hezbollah, Naim Qassem, diffonderà un discorso. Vedremo cosa dirà nelle edizioni del TG. A te.
1: Grazie a Raffaele, naturalmente aggiorneremo ancora i nostri telespettatori quanto e quando possibile. Intanto vedo già collegata con noi Monica Arcadio, che saluto, perché dobbiamo ritornare tristemente nella nostra Molfetta, dove un giovane di 23 anni è stato ucciso nella notte con diversi colpi di pistola. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale, ma cerchiamo di ricostruire anche quanto è successo. Monica.

0: lo diciamo, l'abbiamo già detto, alla periferia nella zona industriale di Molfetta. Considerate che si parla prima di una lite, poi di un inseguimento, due killer, due ragazzi a bordo di una moto hanno raggiunto lui che era in macchina insieme alla fidanzata e hanno sparato 5 colpi di pistola, due lo hanno colpito alla testa e poi è stato accompagnato in ospedale proprio dalla fidanzata.
1: E grazie Monica, naturalmente anche qui se ci sono aggiornamenti torneremo ad informare i nostri telespettatori, ma intanto ritorniamo da Laura Tangherlini a Milano, che vedo già collegata con noi. Buongiorno Laura, per parlare del caso dei casi, il caso Garlasco. I legali di Alberto Stasi stanno preparando l'istanza per la revisione del processo dell'omicidio di Chiara Poggi, emerge una nuova testimonianza e proprio Laura ce ne stava parlando anche ieri su quanto sarebbe accaduto il 13 agosto del 2007 a Garlasco. Allora a te tutti gli aggiornamenti, Laura.
2: Sì, buongiorno. Dunque, come dicevate, la difesa di Alberto Stasi al momento affidato ai servizi sociali, in prova dunque non più in carcere dopo 10 anni di detenzione, perché è unico condannato per l'omicidio di Garlasco a 16 anni, sta preparando appunto l'istanza di revisione del processo. E proprio rispetto alla possibilità di accogliere tale istanza di revisione, poi dovrà pronunciarsi la Procura Generale di Milano, quella che vedete alle mie spalle. Prima però attende che entro il 27 giugno vengano depositate le consulenze della difesa dell'accusa, scusate, della Procura di Pavia, che ha accusato Andrea Sempio, al momento unico indagato nell'altra inchiesta sempre per il delitto di Garlasco, dopo che i difensori di Sempio già il mese scorso hanno presentato invece la loro memoria difensiva. In tutto questo emerge una nuova testimonianza, che in realtà poi non è così nuova, ma è emersa nelle ultime ore, cioè di una testimone che dice che proprio nelle ore in cui Chiara veniva uccisa, in quel 13 agosto del 2007, lui si trovava a Garlasco e avrebbe visto una donna con i capelli biondi in bicicletta, una testimonianza di cui, un ricordo di cui dice di essere certo al 100%, testimonianza già riportata ai carabinieri un anno fa, ma dice non mi hanno poi preso troppo sul serio, non si è indagato in tal senso, e dice anche che poi alla luce di queste dichiarazioni rese alle forze dell'ordine ha subito delle intimidazioni, delle minacce, perché sono andati a suonargli al campanello di casa dicendogli appunto di stare zitto e che lui di Garlasco non doveva sapere niente. Dunque queste sono le novità, queste le tempistiche: 27 giugno limiti massimo per Pavia per presentare le sue consulenze e poi staremo a vedere che cosa deciderà la Procura Generale in merito alla revisione del processo Stasi quando l'istanza sarà presentata.
1: E la seguiremo insieme, naturalmente continueremo a seguire tutte le tappe di quello che abbiamo detto, è diventato davvero il caso dei casi, e grazie intanto Laura per essere stata con noi. Prima di andare a Kansas City con il nostro Umberto Martini, volevo, se era possibile, rivedere un video della prima partita dell'Iran ai mondiali del 2026, che è stata accompagnata lunedì da proteste e da manifestazioni di sostegno all'esterno dello stadio nei pressi di Los Angeles, un video che ha fatto il giro del mondo, che vogliamo rivedere perché sono delle immagini che tanto raccontano, al di là del calcio giocato, di quello che tutto un evento così importante in questo momento storico ha scatenato. Sono decine i manifestanti che hanno sventolato bandiere iraniane pre-rivoluzionarie, intonato slogan, chiesto un cambiamento politico a Teheran, mentre i tifosi arrivavano allo stadio con le maglie della nazionale e i colori del paese in vista del calcio d'inizio contro la Nuova Zelanda. Alcuni manifestanti sostenevano che la nazionale iraniana è strettamente legata alla leadership del paese, mentre molti tifosi affermavano di volersi concentrare sul sostegno ai giocatori più che sulla politica. La California meridionale ospita la più grande comunità iraniana al di fuori dell'Iran. La partita ha messo in luce divisioni di lunga data all'interno della diaspora. Immagini che, come abbiamo visto, fanno il giro del web, qua vediamo ancora esposte fotografie, sventolate bandiere, che raccontano davvero anche del clima che si sta vivendo, clima che tra pochissimo racconteremo con il nostro Umberto Martini. Noi abbiamo giusto il tempo ancora di salutare il nostro pubblico di Rai 3, vedo già Umberto e lo saluto subito, di salutare il pubblico di Rai 3 che è stato con noi, e noi proseguiamo su Canale 48.

0: Vieni alla Coop, c'è lo sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli e a chi ama vivere in equilibrio. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
1: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
2: Una porta resistente rallenta. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa verifica sempre la situazione.
3: Tranquilla, si chiude in stanza. Stanno arrivando i soccorsi.
2: E allerta le forze dell'ordine, accertandosi della tua sicurezza. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
4: Se quel giorno non avessi visto quella stella, se non avessi offerto a Silvia quel buonissimo panino al salame, non mi sarei mai perso nei suoi occhi e non me ne sarei innamorato per tutta la vita. Le cose buone vorrei sempre condividerle.
5: Negroni, la tua buona stella.
6: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
7: Plenitude Fibra è tua a soli 16,90€ al mese per 3 anni? Se sei già cliente Plenitude per l'energia o lo diventi? Scopri di più su anyplenitude.com. Plenitude, abbiamo energia per cambiare.
8: A colazione potrei cambiare tutto, tranne lei.
9: Lei chi?
8: Aerolite, la confettura con solo 8 calorie, senza zuccheri aggiunti
9: e... Non la cambiamo mai.
10: Aerolite, l'originale, senza zuccheri aggiunti, più gusto in meno calorie.
11: Come ti senti? Quando apri un conto online in pochi minuti, a canone zero. Quello che senti, noi lo chiamiamo Well Banking. E da oggi è anche online. Nasce Credem Link. Credem, Well Banking People.
12: Giocare e nascondersi nei cespugli è nella natura di ogni cane. Con Front Pro, gustosa compressa masticabile, puoi liberarlo da pulci e zecche. Front Pro, volersi bene, senza pensieri.

0: un super 5G.
1: Un servizio affidabile all'estero, come in Italia.
2: Una tariffa chiara per sempre.
3: Ah, ho Coop Voce.
4: L'operatore che ti dà di più è quello che ti dà meno pensieri. Attiva Turbo 200. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Irresistibile Maxibon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!

0: Si è spento a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, già vicario di Roma e presidente della CEI, fu definito il Richelieu di Papa Wojtyła. Agguato nella notte a Napoli, vicino a Porta Capuana, ucciso a colpi di pistola un 48enne, già noto alle forze dell'ordine, indagini della polizia. Trovato in un fiume nel veneziano il corpo di Chiara Guerra, dopo averla accoltellata, il nipote avrebbe anche tentato di bruciare il cadavere. Il Tribunale di Firenze ha disposto il sequestro preventivo di 7 sezioni del carcere di Sollicciano per le condizioni fatiscenti del penitenziario. La disabilità congenita non gli ha impedito di realizzare il suo sogno, la storia di un giovane trentino, allenatore tecnologico del Rovereto Calcio. Sono le 7 di mercoledì 17 giugno, questi i nostri titoli. Buongiorno Italia, noi siamo come sempre in diretta dagli studi di Milano e da Napoli con Andrea Siano.
1: Buongiorno, bentrovata Chiara Merico. Il cardinale Ruini, morto ieri a 95 anni, è stato senza dubbio un riferimento dei conservatori ed espressione di quella Chiesa dei valori non negoziabili, a lungo vicario di Roma e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, è stato anche un punto cruciale di riferimento per la politica. Ma andiamo subito a Roma da Tommaso Chierici.
2: Una lunga vita al servizio della Chiesa, uno dei personaggi più influenti del cattolicesimo italiano negli ultimi decenni. Il cardinale Camillo Ruini si è appunto spento a 95 anni, le sue condizioni di salute si erano aggravate proprio nelle ultime settimane. Vicario per la diocesi di Roma per 17 anni, anche presidente della Conferenza Episcopale Italiana, una figura molto vicina a Papa Wojtyła, acuto nel discernere le svolte politiche e sociali del paese, grati per la lunga e proficua vita cristiana e per il suo servizio alla Chiesa, così la nota della diocesi di Roma che ne ha comunicato ieri sera la scomparsa. Tante manifestazioni di cordoglio anche da parte di politica e istituzioni, ma ripercorriamo la vita del cardinal Ruini nel servizio di Marco Curatolo.
3: Sassuolo, in provincia di Modena, 95 anni fa, il cardinale Camillo Ruini. Una vita legata alla capitale sin dagli studi giovanili. Ottenne la licenza in teologia e un dottorato in filosofia presso l'Università Pontificia Gregoriana e venne ordinato sacerdote l'8

0: 1991, pochi giorni prima, nel concistoro del 28 giugno, era stato creato cardinale, sempre da Giovanni Paolo II. Rimase vicario di Roma per 17 anni, fino al 2008. Nello stesso periodo e fino al 2007 fu anche presidente della CEI. Resta storico il legame fortissimo con Papa Giovanni Paolo II, il quale, nominandolo suo vicario per la capitale, ebbe a dire: è la persona a cui affido quanto di più mio e di più caro. E i suoi 17 anni in vicariato, il cardinale Ruini, li ricordava così.
1: Abbiamo cercato in questi anni di rendere la Chiesa di Roma sempre più missionaria, cioè non ripiegata su se stessa, ma capace di presentare la fede cristiana, Cristo, alla gente che vive a Roma.
2: E alla morte del cardinale Ruini la rassegna stampa dedica in particolare con il Corriere della Sera la fotocopertina del taglio centro, la vedete, addio a Ruini, storico capo dei Vescovi, fu un'eminenza grigia, scrive il Corriere, anche della politica. Corriere che apre però con gli esteri e con Trump, con l'Europa contro Putin, il tycoon statunitense bacchetta anche Bibi Netanyahu per i raid in Libano e al G7 dice Mosca trovi l'accordo, disgelo fra Meloni e Donald, siamo sempre stati amici. Ovviamente esteri anche sulla prima di Repubblica con il G7, pressing su Putin, deve fare un accordo, qui parliamo ovviamente del fronte russo-ucraino, mentre ad Evian ci sarà un incontro Trump-Zelensky, ecco li vedete faccia a faccia, il presidente statunitense finiamo l'altra guerra, in Iran venerdì a Lucerna la firma dell'intesa. E a questo proposito però, ecco, proprio alla vigilia dell'intesa c'è, lo leggiamo dalla versione online del Corriere della Sera, una notizia che fa discutere, e cioè la decisione di alcune petroliere iraniane di superare il blocco navale statunitense nello stretto di Hormuz per le prime esportazioni che si registrano in due mesi. E gli effetti di questa vicenda, ma soprattutto del disgelo in Medio Oriente, li leggiamo dal Sole 24 Ore, Piazza Affari, record storico, il petrolio ripiega sotto i $79, l'intesa fra Stati Uniti e Iran mantiene i listini europei e asiatici in rialzo mentre Wall Street sostanzialmente frena. Sulla cronaca italiana viriamo grazie alla notizia che leggiamo dal quotidiano di Puglia, ecco, nella parte bassa dell'edizione di Bari, movida calda paura a Poggiofranco, che è un quartiere del centro di Bari, dove il titolare di un bar ha rimproverato un ragazzo in motorino, è stato pestato a sangue, una vicenda che ricorda da vicino molto quanto accaduto al quartiere Vomero di Napoli, dove nelle scorse ore il titolare di un pub è stato picchiato e ridotto in fin di vita da un avventore ancora sconosciuto. Ma a Napoli nelle ultime ore si è sparato tanto, spari a San Giovanni a Teduccio, 3 feriti, un agguato mortale a Porta Capuana, i particolari con Carlo Solimene.
3: Sì, un agguato di camorra consumato davanti a decine di persone terrorizzate e riparatesi dietro alle auto in sosta. È morto così nella centrale zona di Porta Capuana a Napoli in serata il 48enne Antonio Mauro, precedenti per estorsione e tentato omicidio e secondo gli inquirenti vicino al clan Contini. I killer in due sullo stesso scooter lo hanno intercettato poco lontano da casa e hanno sparato almeno 6 proiettili. Uno è andato a segno uccidendo la vittima sul colpo. Mauro aveva subito un agguato anche nel 2007, all'epoca se la cavò pur restando ferito. Indaga la squadra mobile della questura. Nelle stesse ore, lo dicevi Andrea, un'altra sparatoria con 3 feriti si è verificata a San Giovanni a Teduccio, da chiarire se i due episodi siano in qualche modo collegati.
2: Ed è stato trovato il corpo della zia uccisa dal nipote, Chiara?
4: Sì, è stato recuperato in un canale a circa 7 chilometri da San Stino di Livenza, il paese in cui è avvenuto il delitto, il corpo della 53enne uccisa dal nipote di 17 anni. Si è trattato di un omicidio particolarmente violento, come ci racconta da Venezia Roberto Bonaldi.
5: Da una prima analisi del cadavere, in tutto il corpo ed è emerso anche il tentativo del minore di dare fuoco al corpo della zia. Era certo il delitto già confessato dal nipote, 17enne, ora accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere. In mattinata al Tribunale per i minorenni di Trieste l'udienza di convalida e un secondo interrogatorio al giovane. E a San Stino di Livenza oggi riprenderanno anche le ricerche del coltello usato, una lama da lavoro che il ragazzo ha detto di aver gettato in acqua con il cellulare della zia.
4: Ancora notizie di cronaca, andiamo sulla nostra edicola digitale, questa è la prima pagina della provincia di Como, incidente, muore nel lago, arrestato il pirata ubriaco, un frontale a Brienno, la vittima di Centrovalle.

0: si salva la compagna e il responsabile è stato arrestato. E dal Tirreno invece, in taglio laterale, vediamo la notizia di questa 39enne morta a Mykonos durante il viaggio di addio al nubilato per un incidente stradale, mentre il titolo di apertura è su un morto sulle Apuane. Si tratta di un escursionista scomparso lunedì, recuperato dal soccorso alpino, era un funzionario comunale. Dal Corriere di Bologna invece vi riparliamo di una notizia che vi abbiamo dato anche nei giorni scorsi, cioè l'aggressione subita da un autista del trasporto pubblico. Spunta un video dal quale emergerebbe che sarebbe stato proprio il conducente ad iniziare la lite, quindi la società Tiper ha avviato un'indagine interna sull'autista. E poi dal Giorno, edizione Milano Metropoli, la notizia di una violenza: 16enne violentata dopo una festa. La minorenne ha chiamato il presunto aggressore, ha registrato la telefonata, è finito in manette un 27enne. Ma la fotonotizia a centro pagina con il titolo è dedicata alle inchieste sull'urbanistica: e assolto il modello Milano per la torre di Via Stresa, le accuse non reggono, scrive il Giorno. Ed è arrivata quindi la prima sentenza sulla gestione dell'urbanistica in città Milano, tutti assolti gli 8 imputati per la costruzione di questo grattacielo in pieno centro. Per la giudice, i costruttori, i dirigenti comunali avrebbero agito in buona fede. Ma come si è arrivati a questa sentenza? Qui dallo studio ci aggiorna Arianna Gravaglia.
1: La sentenza riguarda Torre Milano in via Stresa, un grattacielo alto oltre 87 metri realizzato usando una semplice scia, un'autocertificazione. Una nuova costruzione fatta passare per ristrutturazione, invece, secondo la procura, che l'aveva definita uno sfregio alla città. I costruttori però avrebbero agito in buona fede seguendo, si legge nella nota esplicativa del Tribunale, una prassi consolidata, mentre solo negli ultimi anni la giurisprudenza e le sentenze hanno fornito un concetto diverso di ristrutturazione scritto. Gli inquirenti aspettano ora le motivazioni della soluzione, che saranno depositate entro 3 mesi, per valutare un eventuale ricorso in appello.
0: E per parlare di un'altra aggressione torniamo al centro-sud, torniamo ad Andrea Siano.
2: Si tratta di un accoltellamento. Un 19enne ha colpito e accoltellato un uomo di 47 anni a Pescara Cialice Cercone. È una vicenda tutta da chiarire.
3: Da una prima ricostruzione degli inquirenti sembra che vittime e aggressore non si conoscessero, una lite nata per futili motivi e poi degenerata. Si indaga per fare chiarezza con esattezza sui motivi. Un uomo di 47 anni, lo dicevate, è stato accoltellato nel pieno centro cittadino, trasferito e trasportato in ospedale e tuttora ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione. Il responsabile, un giovane di 19 anni, è stato subito individuato e arrestato grazie alle testimonianze dei presenti e alle immagini delle telecamere di video sorveglianza. Deve ora rispondere di tentato omicidio.
2: Con il centro in Abruzzo, il caso delle sorelline scomparse, al vaglio 300 targhe e messaggi in codice che molto potrebbero dire, ecco, sulla scomparsa di queste due ragazzine, mentre c'è un'inchiesta a Parentopoli che dà il titolo di apertura: 3 indagati per concorsi pilotati, presunti concorsi pilotati al comune di Pescara. Il Giornale di Sicilia ci ricorda invece di quell'indagine sui furbetti della Reset, che è una società su cui pubblica, su cui ha fatto luce la Digos. Assenteisti timbravano ma in realtà senza lavorare. E poi dalla cronaca di Roma invece lo sgombero dello stabile occupato in via Bencivenga dal 2001 a Montesacro, l'ultimo covo degli anarchici, lo definiscono i colleghi del Messaggero. Andiamo ora da Monica Arcadio, che è in Puglia, a Molfetta in particolare, dove è stato ucciso un ragazzo di 23 anni a colpi di pistola. Monica, cosa sappiamo finora?
4: La droga sarebbe questa una delle piste seguite, probabilmente la privilegiata per risolvere il mistero dell'agguato di Antonio Laforgia, precedenti proprio per spaccio. Fondamentali saranno la testimonianza della fidanzata che era in auto insieme a lei al momento dell'agguato l'altra notte, ma anche le telecamere di videosorveglianza che state vedendo in questo momento. Non solo queste, ma anche altre posizionate in zona. Siamo alla periferia di Molfetta, nella zona industriale. Questa è la rotatoria in cui sarebbe avvenuto l'agguato. Sarebbe perché? Perché gli inquirenti stanno indagando anche su questo. Probabilmente non è questo il luogo in cui c'è stato l'omicidio di Antonio Laforgia, potrebbe essere avvenuto più avanti. Perché? Perché lui, subito dopo essere stato colpito da 5 colpi di pistola, 2 fatali alla testa, è stato accompagnato in ospedale dalla fidanzata. Per questo sarà importante la testimonianza della ragazza per individuare gli autori dell'omicidio.
2: Grazie Monica, noi torniamo al nord, vi parliamo di un carcere, di alcuni problemi, ma scopriamo quale.
0: A Firenze la magistratura ha sequestrato 7 sezioni del carcere di Sollicciano per violazioni delle norme sulla salute e la sicurezza. Ora 200 detenuti dovranno essere trasferiti, ma per tutti gli aggiornamenti noi andiamo proprio in diretta dal penitenziario fiorentino dove c'è Andrea Marotta. Andrea.
5: La perdurante esposizione a una situazione insalubre con rischi concreti per l'integrità fisica è la motivazione con cui il GIP Angelo Pezzuti ha disposto su richiesta della PM Christine von Boris il sequestro di 3 reparti per detenuti in attesa di giudizio, 3 definitivi e 1 di accoglienza del penitenziario costruito nel 1981, ma le cui condizioni secondo l'ultimo rapporto di Antigone sono semplicemente disastrose, fino a 6 detenuti in 15 metri quadri, muffa nelle celle, carenza d'acqua e riscaldamento. Scaldamento tra i problemi acclarati da tempo, oltre 100 tentativi di suicidio negli ultimi 3 anni. Una decisione senza precedenti, quella del Tribunale, data da un'inchiesta per il momento senza indagati per violazione di norme sul testo unico sicurezza nei luoghi di lavoro, che dunque punta sull'operato a rischio degli agenti penitenziari, le cui organizzazioni parlano di decisione inevitabile, nata anche dai ricorsi numerosi ai magistrati di sorveglianza che hanno portato a loro volta un ricorso alla Corte Costituzionale per le condizioni inumane e degradanti. Ora 60 giorni di tempo per trasferimenti di 200 detenuti, operazione che non sarà semplicissima. Il Ministero di Giustizia annuncia a breve il via a lavori aggiudicati su vasta scala soltanto un mese fa. A voi.
0: Torniamo al touchscreen per altre notizie di cronaca. Questa è la prima pagina del Libertà Quotidiano di Piacenza. Lite fra ragazzi e giardini, finisce in ospedale un bambino di 9 anni e ancora giovanissimi protagonisti delle cronache. Questo è il Corriere del Veneto, edizione Treviso, parroco picchiato dai bulli, l'episodio a San Bartolomeo, il sacerdote aveva sequestrato a questi ragazzi una pistola ad acqua. Dal cittadino di Lodi invece la notizia di 2 anziani rapinati in pieno giorno all'entrata del cimitero, lei 85 anni, lui 90, andavano a visitare la tomba del figlio. E poi in taglio alto la fotonotizia, gli ultimi ritocchi per Leone XIV, sabato la visita del Santo Padre, fervono i preparativi. E poi vi leggiamo anche una notizia dal Resto del Carlino, edizione Bologna, questo è l'identikit di un anziano morto senza documenti e gli inquirenti per risalire alla sua identità sono ricorsi all'intelligenza artificiale che ha rifatto letteralmente il volto del ciclista. Ci spostiamo ora a Torino, 8 condanne nel processo per gli scontri del 9 gennaio dell'anno scorso durante il corteo in memoria di Rami El Gam, il giovane morto a Milano alcuni mesi prima dopo un inseguimento con i carabinieri. Sono stati condannati anche 2 storici esponenti del centro sociale Askatasuna. Da Torino ci aggiorna Lorenzo Bertolucci.
6: Prima lanciarono pietre, bottiglie e petardi contro la facciata di un commissariato di polizia, poi nello stesso modo presero d'assalto il comando regionale dei Carabinieri di Torino, provocando in totale più di 100.000 euro di danni. Il tribunale ha condannato 8 manifestanti dell'area anarchica a pene tra 1 anno e 4 mesi e 10 mesi di reclusione. Solo a 5 imputati è stata concessa la sospensione condizionale. Si conclude così il processo di primo grado per le violenze avvenute nel gennaio 2025. Tra i condannati, lo dicevate, anche 2 storici esponenti del centro sociale Askatasuna di Torino, sgomberato nel dicembre scorso.
0: Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di diversi episodi di incendi al centro-sud. Ci sono delle novità, Andrea?
2: L'ultima riguarda un anziano di 78 anni colto sul fatto in Sardegna mentre appicca un incendio. La piaga dei roghi rimane. In diretta Daniele Guido Gessa. Dove sei, Daniele?
7: Siamo nella sede della sala operativa della Protezione Civile della Sardegna. Parliamo subito del caso di cronaca. Lo hanno visto fermarsi lungo una strada nel territorio di Villa Sorra, nel Cagliaritano, scendere dall'auto e lasciare un oggetto, un pacco, in un campo di grano. Gli uomini del nucleo investigativo del Corpo Forestale sono subito intervenuti e lo hanno bloccato prima che le fiamme cominciassero a propagarsi. L'allevatore in pensione, 78enne, originario di un paese vicino, Monastir è stato così arrestato in flagranza di reato e ora si trova ai domiciliari. Come dicevamo, siamo nella sede della Protezione Civile, si prevede una stagione difficile dal punto di vista degli incendi. Perché? Perché sono stati un inverno e una primavera molto piovosi, la vegetazione è molto rigogliosa e molto alta, c'è molto materiale organico. Finora in questo 2026 sono già stati 500 i roghi e oltre 1500

0: 500 gli ettari di campi incolti andati a fuoco, oltre 70 gli ettari di bosco bruciati. A voi.
1: A Foggia un amministratore di condominio scappa con i soldi dei condomini in Thailandia. A Bari c'è Carlotta Balena, numerose le persone che l'accusano.
2: Sì, di lui si sono perse le tracce da diverse settimane. Un 61enne di Foggia avrebbe truffato i condomini di almeno una trentina di palazzi in città, ma il numero è destinato a salire. Tra le situazioni più gravi c'è quella di un grande palazzo dove i residenti hanno accertato un ammanco di oltre 220.000 euro con l'acquedotto pugliese che ha staccato loro le utenze. Una situazione che ha coinvolto non solo i residenti ma anche i piccoli imprenditori della zona. Le vittime del raggiro si sono rivolte a un legale che ha presentato una querela alla Guardia di Finanza.
1: A Locri i carabinieri hanno eseguito 5 misure cautelari nei confronti di altrettante persone che rubavano di fatto materiale fiumaro in località Benestare dalla fiumara di Bonamico. Questo pietrisco veniva lavato, poi trasformato durante un lungo processo di lavorazione in sabbia e calcestruzzo che produceva ovviamente un guadagno economico illecito. Fra le persone raggiunte la misura cautelare anche 2 persone legate a clan della Locride. C'è un'ultima ora che vediamo al volo e arriva dalla Puglia, da Andria. La polizia sta eseguendo 40 misure cautelari per un giro legato a droga, spaccio di sostanze stupefacenti, ma anche a distorsioni e fra i reati l'omissione di soccorso. Torniamo al nord per quella chat fra colleghi del trasporto pubblico, Chiara.
3: Sì, a Milano l'ATM, che è l'azienda che gestisce il trasporto pubblico locale, ha sospeso dal servizio e dalla retribuzione i dipendenti coinvolti in questa chat in cui comparivano immagini di donne e ragazze riprese ovviamente a loro insaputa sui mezzi pubblici, immagini accompagnate da commenti sessisti. Uno di loro, quello fotografato da una passeggera mentre guardava la chat, è indagato dalla procura per accesso abusivo al sistema informatico, mentre altri 4 membri del gruppo sono stati sottoposti a perquisizioni. Ci spostiamo ora sulla rassegna stampa, leggiamo un titolo: dalla prealpina di Varese così l'ha salvato dalle acque. Un ragazzo di 16 anni non ha esitato a tuffarsi in un canale vicino a Varese per salvare alcuni ragazzi più giovani che erano in evidente difficoltà. E dalla provincia pavese invece la fotonotizia a centropagina è titolata con Tropico Ticino a Pavia e dintorni, ma in tutta la pianura padana sarà un weekend da bollino rosso, poca acqua, difficile anche la navigazione sotto i ponti. Ed è partita da Grado in Friuli Venezia Giulia la 40ª crociera di Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente che monitora e tutela le coste e il mare. Sono tante le iniziative, come ci racconta da Trieste Dario Ronzoni.
4: Laboratori didattici, conferenze, ma soprattutto l'analisi della qualità dell'acqua per la balneazione e il monitoraggio della situazione ambientale dei mari. Sono queste le attività di Goletta Verde nel suo viaggio di quasi 2 mesi lungo le coste italiane. I dati emersi finora promuovono il mare delle Friuli Venezia Giulia. Nei 10 siti analizzati i valori sono tutti sotto le soglie previste dalla legge. A livello ambientale però preoccupa l'aumento della temperatura delle acque che favorisce specie aliene invasive come il noto granchio blu e rende sempre più vulnerabili le piante marine.
3: E continuiamo a parlare di mare, ma lo facciamo dal centro-sud, Andrea.
1: Sì, perché in particolare a Lampedusa c'è stato un eccezionale ritrovamento di reperti archeologici d'età repubblicana romana e tardo-antica. Tutti i dettagli da Palermo con Deborah Verde.
5: Dal mare affiorano nuovi frammenti del passato. I sommozzatori hanno recuperato dai fondali di Lampedusa più di 50 reperti di epoca romana. Gli oggetti erano adagiati tra i 3 e i 10 metri di profondità. Un'anfora e altri frammenti come colli, anse, puntali, ceramiche e anche manufatti in piombo. Individuato inoltre sotto la sabbia un possibile relitto sommerso. Secondo quanto spiegano i carabinieri, sarà al centro di successivi approfondimenti da parte della soprintendenza del mare per accertarne la natura e l'eventuale interesse archeologico.
1: Ancora qualche titolo di giornale, cominciamo parlando di minori e lo facciamo con l'edizione napoletana di Repubblica. Prendiamo spunto dall'audizione del prefetto di Napoli all'antimafia, minori escalation di delitti. Il prefetto di Bari parla di un aumento di reati di coloro che non hanno ancora 14 anni. Si pensa a un protocollo con misure di sicurezza, ma ci saranno tanti ragazzi impegnati anche negli esami di maturità. 53.000 solo a Roma, lo leggiamo dall'edizione romana del Corriere. La notte prima degli esami, domani si comincia con il tema di italiano, la caccia degli studenti alle tracce, caccia che ovviamente è a vuoto perché le tracce saranno rese note soltanto domani. Curiosità dalla Nuova Sardegna, immobili a un euro sull'isola sarda nei piccoli comuni per creare in questi comuni dei servizi di base. Una bella storia di inclusione arriva dal nord e torniamo da Chiara.
3: Si chiama Filippo Zanetti e fa un mestiere particolare, l'allenatore tecnologico della prima squadra del Rovereto Calcio, e questo nonostante una disabilità. Ci racconta la sua storia in questo servizio Silvano Ploner.
6: Filippo Zanetti è il match analyst della prima squadra, non lavora sul campo, il suo posto è tra i monitor dove decodifica schemi e situazioni di gioco per l'allenatore Giuliano Giovanazzi.
7: Match analyst, che io definisco come allenatore tecnologico, io ho preso il diploma di UEFA C.
6: Filippo convive con una disabilità congenita, eppure è riuscito a costruire una professionalità importante. Non è stato un percorso lineare, segnato anche da esperienze di esclusione e difficoltà.
7: Sono stato anche lasciato a piedi dal pulmino prima di partire per una trasferta tutti assieme. E mi sono sentito umiliato davanti al mio gruppo di amici perché il mio allenatore non mi voleva far giocare con i miei amici. Però io ora mi sento incluso e accettato grazie al calcio.
6: Il Rovereto Calcio ha poi accolto Filippo nella prima squadra, valorizzando le sue competenze e facendolo sentire parte integrante del progetto sportivo.
3: E siamo a leggervi una notizia, restiamo in Trentino, ve la leggiamo dal Corriere del Trentino. Isabella, la nonna di 111 anni, che amava girare il mondo, è morta, una delle donne più longeve d'Italia, poche settimane dal suo 112esimo compleanno che avrebbe festeggiato il prossimo 26 luglio. La prima cosa bella di oggi è invece una notizia che ci arriva da Ravenna, dai rifiuti all'energia pulita. Un nuovo mega impianto per trattare scorie industriali è sorto su un'area dismessa di 26 ettari nella zona di Caponticelle, un terreno inquinato dagli idrocarburi prodotti dal vicino petrolchimico inutilizzato da decenni. Il progetto appena inaugurato è costato 100 milioni di euro e quando entrerà a pieno regime sarà in grado di trattare 60.000 tonnellate di rifiuti all'anno. Che tempo farà sulla nostra penisola? Per scoprirlo ci colleghiamo come ogni giorno con la meteorologa Sabina Angeloni.
8: Sì, buongiorno a tutti. La giornata è iniziata con prevalenza di sole su tutto il territorio e quasi totale assenza di nuvolosità, ma vediamo la situazione per le prossime ore, quindi per la giornata odierna. Vediamo in generale che avremo una giornata dal tempo stabile e soleggiato, questo grazie all'alta pressione che continua ad insistere sul nostro paese. Tuttavia nelle ore pomeridiane la formazione di locali addensamenti nuvolosi più compatti sui settori più interni del centro-sud, specie lungo il versante tirrenico e localmente anche sull'arco alpino, potrà dare origine a occasionali e isolati temporali o sparse piogge che comunque tenderanno a dissolversi in serata. Possiamo dare uno sguardo anche alle temperature previste per la giornata di oggi. Temperature che in generale saranno in aumento. Per oggi l'aumento è previsto soprattutto sulle regioni centrali e settentrionali peninsulari, ma anche su gran parte della Sardegna. Nei prossimi giorni risulteranno in ulteriore aumento su tutto il paese, con valori anche al di sopra di quelle che sono le medie stagionali. Con questo per oggi è tutto e vi auguro una buona giornata. A voi in studio.
3: Ed è tutto anche per noi, Buongiorno Italia torna domani, un minuto prima delle 7, sempre qui su Rai 3.
1: Non cambiate canale, ora c'è l'informazione dai territori con Buongiorno Regione.

0: Quest'estate pensa solo a rilassarti, perché alle offerte ci pensa quel sapone. Sorrisi sani e belli con Mentadenti, i dentifrici della linea Corson a 1,79€. Trovi in offerta anche i dentifrici delle linee Gengive Forti e White Now 3 in 1 a 2,99€. Completa la tua in generale con gli spazzolini Mentadent a 1,99€ e con due prodotti Mentadent ricevi in omaggio la travel size del dentifricio Protect Plus.
1: Nafisan, l'additivo disinfettante a 6,49€, elimina germi e batteri, anche quelli causa di cattivi odori. Per disinfettare e rimuovere lo sporco, prova le salviette disinfettanti Nafisan a 2,19€. E per la disinfezione delle superfici, scegli gli spray disinfettanti superfici Nafisan a 1,99€.
0: Quest'estate sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. Trovi il primo numero mensile a 1€. Enigmi, curiosità e un inserto per i più piccoli. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: L'ultimo che arriva paga da bere. Oggi paga Anthony.
3: Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo. Sono rimasto io da solo al bar.
4: Ettore, al prossimo investimento.
3: Certo. Buona giornata. E quest'oggi, verso le tre, sono venuti quattro ragazzini.
5: L'ultimo che arriva paga da bere.
3: Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo.
6: Buoni e libretti postali, non è solo risparmio, è il domani che scegli.
7: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, è più di quanto credi.
8: Palla! Eccola, prendiamola!
9: Non andare lì, possono esserci zanzare e papataci!
8: Io non ho paura, nemmeno di pulci e zecche! Presa!
9: Ma come hai fatto?
8: Ho provato Advantix, che riduce anche il rischio di leishmaniosi.
9: Advantix.
10: Quando il mal di testa ti annienta, ti isola e ti fa perdere i momenti più importanti, puoi provare Moment Act in capsule molli, piccole e facili da deglutire, grazie alla tecnologia liquida, si assorbono rapide per combattere il mal di testa e i sintomi associati. Moment Act, perché i bei momenti non possono aspettare. Da Angelini Pharma.

0: città.
1: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
2: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
3: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Mercoledì 17 giugno, ben trovati, buongiorno Regione, oggi vi accompagnerà la scoperta di pianoforti davvero curiosi, pianoforti dell'Ottocento, parleremo anche di aritmie cardiache e di prevenzione con un esperto, andremo in diretta a Città della Scienza, però come sempre facciamo prima un'escursione sulle nostre previsioni del tempo. Vincenzo Capozzi, Remeteo, buongiorno, ci sono delle novità interessanti alle viste.
1: Sì, grazie Andrea, buongiorno, ci avviamo verso una fase di gran caldo, le temperature sono in progressivo aumento sulla nostra regione e nei prossimi giorni si porteranno su valori ben al di sopra di quelli tipici del mese di giugno. Il tempo in queste prime ore del mattino è stabile e soleggiato un po' su tutto il territorio, ce ne dà una testimonianza questa immagine che vedete alle mie spalle, molto suggestiva, proveniente dall'altopiano dell'Aceno. Siamo dunque in Irpinia, come vediamo il cielo è sereno, c'è qualche innocuo banco nuvoloso che in realtà è frutto dell'intenso raffreddamento notturno che tipicamente caratterizza questa località del nostro territorio. La giornata sulla fascia costiera proseguirà con tempo per lo più soleggiato, mentre nelle zone interne ritroveremo ancora una volta un po' di variabilità pomeridiana. Vi sarà infatti occasione per qualche isolato scroscio di pioggia che si manifesterà in maniera più localizzata e meno intensa rispetto a quanto abbiamo osservato nella giornata di ieri. Il termometro toccherà picchi di 33 gradi nella città di Benevento e nella piana casertana, ma per tutti i dettagli su questo e su altri aspetti ci rivedremo più tardi. Andrea.
0: Grazie Vincenzo, allora tra poco con tutti i particolari. Dunque vi dicevamo un po' del sommario della nostra puntata, però è stata anche nelle ultime ore qui a Napoli una fase, diciamo così, abbastanza vivace per quanto riguarda la cronaca.

0: oltre al caso dell'uomo, il titolare del pub, ferito in un'avventura al Vomero, abbiamo anche altro. Carlo Solimene per lo Spazio News, l'edicola digitale qui accanto a me. Buongiorno Carlo. Cominciamo anche da una serie di agguati in particolare.
1: Sì, Andrea, buongiorno a te. Una fase vivace, dicevi, vivace ma anche luttuosa, perché c'è stata anche una vittima in una notte piuttosto complicata per Napoli e che è rappresentata dalla home page del sito della TGV Campania, che in questa occasione ha scelto due aperture perché due sono gli ultimi fatti di cronaca in città. Leggiamo sulla destra, intanto agguato a Villena, tre feriti, padre e figli, in due sono stati trasportati all'ospedale del Mare, non sono in pericolo di vita. Ma invece sulla sinistra si parla di un omicidio in strada a Napoli, ucciso un 48enne, il delitto nei pressi di Porta Capuana, la vittima, considerata vicina al clan Contini, uccisa durante un tentativo di fuga dai sicari, è avvenuto vicino Porta Capuana, erano le 22:30 circa, c'era ancora tanta gente in strada. E allora, per rivivere le immagini di questa notte, andiamo ad ascoltare le parole di Letizia Cafiero.
2: Agguato di camorra a Napoli ieri sera, dopo le 22, in via Ponte Nuovo, vicino Porta Capuana. In strada ancora tanta gente. Freddato quasi sotto casa Antonio Mauro, 48 anni, legato al clan Contini, precedenti per estorsioni e tentato omicidio volontario. Nel 2007 era già stato bersaglio di un agguato, colpito da alcuni colpi di arma da fuoco, si era salvato, questa volta invece no. Sul posto gli uomini della squadra mobile di Napoli, le indagini si concentrano sulle relazioni e sui rapporti recenti della vittima. Non si esclude il riacutizzarsi di tensioni tra clan storici del centro di Napoli, ma si batte anche la pista del regolamento di conti. Nelle stesse ore spari anche a San Giovanni a Teduccio, periferia orientale di Napoli. Tre feriti, indagini in corso, anche in questo caso della polizia.
1: Inseguito e ucciso sotto casa, lo vedete, la notizia dell'omicidio Mauro è anche sulla prima pagina di cronache di Napoli, che però ci dà conto anche di altri fatti importanti. Ricorderete l'omicidio di Fabio Ascione, ragazzo ucciso per sbaglio a Ponticelli, ammazzato a Ponticelli, preso il cugino e accusato di aver passato la pistola all'uomo che avrebbe aperto il fuoco per errore contro Fabio Ascione. Questo, il cugino di Fabio Ascione, sarebbe vicino al clan Bodo, è stato fermato insieme a un trentenne e subito sopra, in un box, l'altra notizia a cui accennava Andrea in apertura di puntata, colpito da un pugno davanti al suo pub, batte la testa ed è in pericolo di vita. Parliamo di Emanuele Fiocco, titolare del pub alla Venella, quartiere Venella in via Ruoppolo, e in questo momento ricoverato al Cardarelli. Si deve verificare insomma, se abbia riscontrato, battendo la testa, eventuali danni neurologici. E allora Piero Vetiello ci racconta gli aggiornamenti sulle sue condizioni e sulle indagini.
3: Gli amici, i clienti di questo locale non lo conoscevano proprio, mai visto, quindi non si sa neanche la motivazione, non si sa.
4: Lo smarrimento dei residenti è lo specchio delle difficoltà nel ricostruire nel dettaglio quanto accaduto due notti fa all'esterno di un locale del quartiere napoletano Arenella, il cui proprietario, un cinquantenne, è stato colpito con un pugno, a quanto pare solo per aver chiesto a un uomo se volesse ordinare qualcosa. C'è un'unica testimone oculare, ha già raccontato tutto quello che ha visto agli inquirenti. Per il resto, le indagini dei carabinieri della compagnia Vomero stanno provando a dare un volto e un nome al responsabile, dovendo far fronte all'assenza di videosorveglianza in via Ruoppolo, la strada dove è ubicato il pub birreria The Queen Gin & Beer. I militari stanno passando al setaccio le immagini delle videocamere delle zone limitrofe, cercando qualche indizio utile per arrivare all'identità dell'aggressore, che quando ha colpito l'imprenditore era in compagnia di una donna. Un pugno talmente violento da far cadere il cinquantenne, che ha battuto la testa su un gradino. Portato al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli, l'uomo ha avuto un peggioramento, costringendo i medici ad un delicato intervento chirurgico servito a ridurre l'ematoma al cervello. Ora è vigile e cosciente, ma le sue condizioni sono ancora critiche. La prognosi rimane riservata. I medici sperano di poterla sciogliere nelle prossime ore.
1: Dicevamo, tanta cronaca sui giornali di oggi, anche sulla prima pagina del Roma, anche se in questo caso si parla di cronaca giudiziaria. Camorra e Food, inchiesta a picco, riciclaggio per i Contini, 5 assolti, via i sigilli alla pizzeria dal presidente. La ricorderete, era un'inchiesta che aveva fatto piuttosto scalpore. Si supponeva, per l'appunto, che una delle pizzerie più note del centro storico di Napoli, in via dei Tribunali, dal presidente, facesse riciclaggio per un clan di Camorra. Stando alle risultanze giudiziarie, questa ipotesi sarebbe caduta. L'altra apertura del Roma invece è dedicata all'audizione in commissione parlamentare

0: antimafia del prefetto di Napoli Michele Di Bavi e all'allarme che lui ha lanciato sui minori. Chiede misure urgenti e sostiene in particolare che nelle piazze di spaccio ci siano stati riscontrati la presenza anche di due bambini di 8 anni che spacciavano, pensate. All'audizione del prefetto è dedicata anche la prima pagina del Corriere del Mezzogiorno, che però punta su un altro aspetto di quanto detto da Di Bavi, e cioè il prefetto dice: stiamo monitorando una decina di comuni per verificare eventuali infiltrazioni, e ricorda insomma che i 3 comuni al momento commissariati sono Poggiomarino, Torre Annunziata e Marano di Napoli. Torre Annunziata è stato l'ultimo commissariato e si spiega anche i motivi che poi hanno portato al commissariamento dell'ente. A centropagina invece la notizia della revoca dell'immunità parlamentare all'europarlamentare Fulvio Martuscello di Forza Italia per quanto riguarda l'inchiesta sul Huawei Gate, cioè il rischio che questa multinazionale abbia in qualche modo influito con regalie e altri tipi di vantaggi sulle decisioni del Parlamento europeo, ma Martuscello dice: dimostrerò la mia estraneità. Andiamo avanti con la rassegna stampa, ha in qualche modo a che fare con la cronaca e con la sicurezza quanto sta avvenendo in questi giorni a Salerno, ce lo ricorda la città. Il sindaco De Luca, appena tornato in carica, ha subito attivato una serie di procedure per contrastare il degrado, e alcune decisioni stanno provocando polemiche, in particolare il divieto dei cibi cotti in strada. Leggiamo dalla prima pagina della città di Salerno: pannocchie, scontro sui divieti, stop ai cibi cotti in strada a Salerno, l'ordinanza del sindaco De Luca ancora nel mio. L'IVA di un operatore allontanato dai vigili nonostante le licenze, chiesti chiarimenti. E lo accennavamo ieri, questa creazione di questo nucleo di polizia municipale speciale con 20 uomini scelti proprio per contrastare il degrado in città, e trova spazio anche sulla prima pagina del dossier locale di Salerno. Manca però polizia urbana senza regole, perché al di là del nuovo nucleo manca l'ok al nuovo regolamento della polizia municipale, perché le nuove norme sono al palo a causa anche del cambio di giunta comunale. Cambiamo decisamente argomento, spostandoci sulla prima pagina del Mattino di Avellino, dove invece si parla di lavoro, e leggiamo: fonderie, battaglia al TAR, luogo sano, il ricorso delle imprese contro le delibere restrittive del Consiglio Comunale. Noi parliamo delle fonderie Pisano, della società Pico, proprietaria delle fonderie, che aveva acquisito un ex stabilimento ad Avellino per crearci un altro proprio stabilimento. Il Comune adesso ha varato una serie di regole restrittive sull'ambiente, e una vicenda che probabilmente finirà davanti al Tribunale amministrativo, e che riguarda il destino di vari lavoratori, ma non sono, Andrea, gli unici lavoratori che in questo momento vogliono denunciare una situazione particolare.
1: Purtroppo no, abbiamo anche altri lavoratori, quelli di Città della Scienza, siamo a Bagnoli, proprio laddove si fa un gran parlare, e c'è un gran da fare anche, e magari lo accenneremo anche in seguito, ai lavori per l'America's Cup, però lì a Città della Scienza questi lavoratori non hanno un futuro certo, non hanno dei progetti, problemi anche per gli stipendi. Francesca Coppola, la nostra inviata, che cosa sta succedendo, Francesca?
2: Sì, buongiorno. Questo avanguardistico polo museale che qui a Coroglio, a Napoli, da 25 anni si appresta a vivere un cambio di governance, e lo fa in un momento, come ricordavate da studio, di grande crisi economica, con un macigno da 20 milioni di euro di debiti, dopo le dimissioni di 2 su 3 dei componenti del CDA e quindi del presidente Villari, poi della vicepresidente Tommaselli. Si è aperta in modo conclamato questa crisi. Il 22 giugno qui a Città della Scienza ci sarà il Consiglio Generale, quindi la Regione, che è socio fondatore e socio di maggioranza, potrebbe comunicare un cambio di vertici, con nuovi vertici del CDA, oppure, altra ipotesi plausibile, quella di un commissariamento. I lavoratori saranno qui in presidio, sono 80 lavoratori, ma con l'indotto 200, e hanno Alfonso Fraia, che è delegato sindacale RSA di Filcam CGL, hanno richieste molto, molto precise. Quali sono?
3: Sì, buongiorno. Innanzitutto, ovviamente, mettere al sicuro i lavoratori, le loro retribuzioni, quindi un intervento immediato su questo. Garanzie sul futuro, ovviamente, quindi quale tipo di governance e con quali strumenti per affrontare il debito, e quindi voltare definitivamente pagina rispetto anche ai decenni scorsi in cui si è maturato questa situazione di crisi finanziaria.
2: Eh sì, una zavorra.

0: Iorra, voi di fatto Alessandro Iaccarino, che è altro delegato sindacale, chiedete fondamentalmente stabilità. Siete passati, lo ricordiamo, facciamo come dire, un piccolo resoconto della storia di Città della Scienza. Questi lavoratori sono passati attraverso cicliche crisi degli stipendi con remunerazioni attese fino a 11 mesi, sono passati attraverso la grande crisi del rogo che si è sviluppato qui, ha incenerito parte del centro nel 2013. Avete sempre creduto però a questo progetto, adesso volete un cambio di passo.
1: Sì, infatti è proprio così. Noi lavoratori, quando c'è stato da tirarsi sulle maniche e prendere in mano la situazione, l'abbiamo fatto anche senza badare a quello che ci avrebbe aspettato. Abbiamo desiderato semplicemente lavorare e impegnarci affinché questo progetto, nel momento più difficile, continuasse ad esistere. E adesso che pare che la situazione possa migliorare, siamo disponibili a continuare a farlo, però abbiamo bisogno appunto di quella stabilità, non stabilità semplicemente legata alla nostra figura, ma stabilità del progetto tutto di Città della Scienza. Appunto, tu lo definivi un progetto avanguardista, è un progetto che ha bisogno sempre più di essere innervato di strumenti che gli diano la possibilità di svilupparsi e di avanzare con l'avanzamento tecnologico e anche con la possibilità di raggiungere sempre meglio il pubblico più ampio.
0: E il presidente della nuova giunta regionale, Roberto Fico, più volte ha dichiarato che è al fianco dei lavoratori, che il rilancio ci sarà anche a servizio dell'America's Cup prossima, che è proprio qui su questa costa, però ha anche detto 20 milioni di debiti sono un fatto molto grave. Il presidente Villari si è difeso in una nota dicendo c'erano da rispettare le remunerazioni. Quei debiti da dove arrivano?
2: Quei debiti vengono da decenni di gestione avventuristica di finanziamenti pubblici di cui si pensava non si dovesse rendere conto. Non sono debiti ad onore del vero che possono essere imputati a questo consiglio di amministrazione. È una leva creditizia che non si è riuscita nel tempo poi a mettere in pareggio, sempre con la presunzione di poter fare di una cosa pubblica un interesse privato. Se c'è una responsabilità della regione, non di questa giunta, ma del passato, forse avrebbero dovuto controllare di più prima.
0: Vogliamo ricordare solo in pochi secondi in chiusura che cos'è Città della Scienza per la città ma anche per l'intero centro-sud?
1: Certo, Città della Scienza oggi, ancora oggi, accoglie più di 200.000 visitatori l'anno che provengono non solo dal nostro paese ma anche dal tutto il resto d'Europa e del mondo. Organizza eventi che ormai fanno parte del substrato culturale del paese, parlo di futuro remoto, fa divulgazione scientifica nei confronti dei ragazzi dai 3 anni all'università. In più, proprio oggi aspettiamo 100 bambini per i campi estivi, quindi organizza anche campi estivi. Questo è Città della Scienza adesso e vuole essere sempre di più e ancora meglio possibilmente.
0: Bene. E allora noi ci auguriamo che questa crisi sia affrontata in modo prioritario. Restituiamo la linea.
3: Grazie Francesca ai tuoi ospiti, in bocca al lupo, anche perché, ripetiamo, è un po' un paradosso che ci sia questo caso Città della Scienza proprio laddove con l'America's Cup, Carlo, ecco, ci sono progetti di sviluppo che vanno in tutt'altro segno.
4: Sì, Andrea, ci li ricorda la prima pagina della Repubblica di Napoli in edicola, la foto al centro è di Dalton Junior che annuncia arriva la Coppa America a luglio, le prime barche, a settembre ci saranno le prime regate. A luglio ci saranno le prime barche. È un passaggio importante che si è svolto ieri in Consiglio dei Ministri, dove sono state approvate alcune norme che dovrebbero facilitare l'iter burocratico per la realizzazione appunto dei vari cantieri. Ce ne parla Giovanni Messina.
5: Approvato in Consiglio dei Ministri il decreto legge che introduce disposizioni urgenti in materia di sport per lo svolgimento dei grandi eventi. Per la 38ª edizione dell'America's Cup Napoli 2027 sono previste specifiche misure fiscali relative ai rapporti di lavoro connessi alla manifestazione e un regime speciale per l'utilizzo delle frequenze radio, così come accaduto in occasione delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. La città si prepara. Dal 23 al 27 settembre sono in programma, lo ricordiamo, le pre-regate, ma i napoletani potranno ammirare già ad agosto le barche che scenderanno in acqua. Lo ha annunciato Mac Dalton, sponsorship director della competizione velica. Ma il provvedimento varato da Palazzo Chigi introduce soprattutto strumenti per accelerare la realizzazione degli interventi legati ai campionati europei di calcio del 2032. Napoli vuole esserci. Entro il 31 luglio Palazzo San Giacomo dovrà presentare il progetto esecutivo con relativa copertura finanziaria del rifacimento dello stadio Maradona, che prevede riapertura del terzo anello, allungamento del secondo fino a 7 metri dal terreno di gioco ed eliminazione della pista d'atletica.
4: Notizie che hanno a che fare con lo sport, come ha a che fare con lo sport anche la prima cosa bella di oggi, perché è stato anche un grandissimo, prima ancora un grandissimo nuotatore, prima che un artista, Bud Spencer, al quale il Comune di Napoli ha deciso di dedicare un'opera molto particolare al centro direzionale. Vediamo Peppe De Caro.
6: Non sono italiano, sono napoletano, diceva sorridendo Bud Spencer, orgoglioso delle sue origini. E ora, a 10 anni dalla scomparsa di Carlo Pedersoli, Napoli ricambia l'affetto e dedicherà all'attore che fu prima campione di nuoto e pallanuoto un murale che sarà realizzato dall'artista Carlo Teso all'uscita della stazione centro direzionale della metropolitana. Il progetto è stato presentato al Maschio Angioino.
7: Lui ha saputo esprimere anche un modo di fare film d'azione con bonarietà e perciò davvero merita il titolo di illustre napoletano.
8: È soltanto un primo inizio, perché per l'attore, atleta, produttore Bud Spencer, Napoli deve poter dedicare una piazza.
6: E gli omaggi continueranno, perché a ricordare Bud Spencer sarà anche la RAI con un documentario.
9: Un grande riconoscimento non solo per la città di Napoli, per tutto il paese, in particolare, come si diceva, per la città di Napoli, perché lui ha sempre esportato le sue origini napoletane.
6: Il grande amore che ancora si prova per il papà, che fu Bomber, Bulldozer, Banana Joe e tanti altri accanto a Terence Hill, emoziona Giuseppe Pedersoli, che ricorda il personaggio che più lo legò a Napoli.
10: Soprattutto per i film di Piedone c'è stato un nuovo collegamento con le atmosfere, la musica, il mangiare di Napoli, quindi per lui Napoli era importantissimo.
3: Oggi vi parliamo nel nostro spazio dedicato all'ospite di aritmie cardiache. Lo facciamo con il dottor Giuseppe Bruzzese, che dirige l'unità operativa complessa di cardiologia all'ospedale Pellegrini. Dottor Bruzzese, perché oggi si parla tanto di aritmie sempre più diffuse e soprattutto perché è così importante?
11: Allora, le aritmie rappresentano una delle cause di morte delle persone ed investono una notevole percentuale di individui che aumentano man mano con l'età, si arriva fino al 10-20% delle persone nelle ultime decadi di vita. Oggi l'approccio alle aritmie è totalmente cambiato, non è solo un approccio farmacologico, ma prevale l'approccio elettrico, col quale si possono sconfiggere le aritmie e si può guarire dalle aritmie.
3: Come si fa?
11: Come si fa? Si fa attraverso la ablazione con le varie tecniche, dalla elettroporazione, che è l'ultima tecnica in auge in questo momento, alla ablazione attraverso crioterapia e radioterapia.
3: Per il paziente si tratta di trattamenti invasivi, impattanti?
11: È un trattamento invasivo che viene fatto in una sala di elettrofisiologia con paziente sveglio o a lieve sedazione. Un trattamento che dura molto poco, pensi, per guarire da una fibrillazione atriale è meno di un minuto di trattamento.
3: Quindi il gioco vale la candela, si
11: assolutamente
3: direbbe, con un nostro
11: sì.
3: Vecchio adagio. I rischi
11: I rischi sono estremamente bassi.
3: Rispetto al rischio potenziale di una
11: perfetto. Sia rispetto al rischio di malattia, sia rispetto al rischio che danni farmaci. Perché i farmaci antiaritmici non sono a rischio zero. Quindi oggi guarire da una malattia e evitare per tutta la vita di prendere dei farmaci è un rischio che si può correre tranquillamente.
3: Dottor Bruzzese, come ci accorgiamo di avere un'aritmia importante? Diciamo?
11: Attraverso delle visite e lo sviluppo sia di metodiche, quali l'elettrocardiogramma, l'Holter o attraverso visite in ambulatori dedicati. Noi al nostro centro abbiamo ambulatorio di aritmologia nel quale andiamo a screenare i pazienti che possono beneficiare di un trattamento elettrofisiologico.
3: C'è qualcosa che si può fare in pochi secondi per prevenire?
11: La prevenzione riguarda la prevenzione delle malattie cardiovascolari.

0: non fumare, controllo del colesterolo, del diabete,
1: e muoversi
0: della
1: abbastanza.
0: Ipertensione e muovere.
1: Grazie dottor Bruzzese, grazie mille. Grazie. Noi invece vi parliamo adesso di una cosa molto curiosa, dei pianoforti dell'Ottocento, lo facciamo con Luigi Carbone.
2: A metà dell'Ottocento a Napoli fiorì un artigianato legato alla costruzione di pianoforti fenomenale per numeri, qualità e ingegno dei costruttori. La diffusione di questo strumento ha diverse ragioni. La vita musicale pulsava ben oltre i circuiti d'élite e il pianoforte era entrato nella vita quotidiana di molti. Lo testimonia un'accurata ricerca della musicologa Francesca Seller, da cui...
3: Emergono dei numeri molto importanti. Al momento ho catalogato circa 160 costruttori, oltre a un buon numero di rivenditori e accordatori, con un indotto di circa 1500 persone, quindi un numero molto elevato.
2: Il censimento racconta di una manifattura capillarmente radicata nel tessuto urbano della città, con botteghe che nascono soprattutto a Chiaia, in via Toledo, ai quartieri spagnoli, nel centro storico. Gli artigiani usano legni pregiati come il mogano e il palissandro.
3: C'erano i grandi artigiani come Sivers, che aveva circa 50 impiegati, e poi c'erano tutta una serie di piccole botteghe, spesso erano falegnami e banisti, che nel corso della loro vita decidevano di costruire anche poche unità di strumenti, da cui evidentemente traevano un buon guadagno. Infatti abbiamo la prova anche dalla bellezza delle casse degli strumenti napoletani, che sono fatte proprio dai banisti di grande valore. Poi c'erano quelli più geniali, che costruivano strumenti stranissimi, strumento con l'armonium, il bipianoforte, inventavano di tutto. Ci sono anche delle cronache un po' ironiche che dicono: qualsiasi piccolo falegname impegna i gioielli della moglie e si compra gli attrezzi per mettere su una fabbrichetta di pianoforti.
2: I pianoforti realizzati a Napoli con una committenza da tutto il regno sono più convenienti di quelli viennesi e francesi, soggetti a forti dazi, status symbol e appannaggio dell'aristocrazia e dell'alta borghesia. Cosa raccontano le composizioni che abbiamo ascoltato, eseguite da Sara Moresano?
3: Si tratta di alcuni brani presi da una raccolta quintiglia tratta dai motivi favoriti di un ballo di Giuseppe Giaquinto dal titolo Tic Tac, che viene dato con un buon successo a San Carlo nel 1866. È una prova di come nei salotti napoletani si amava riprodurre i temi favoriti delle opere o dei balletti dati nei teatri reali e poi riprodurli, diciamo, in privato sui pianoforti napoletani.
2: Oltre che nei teatri e nei salotti, nella prima metà dell'Ottocento il pianoforte entra nei conservatori, nelle scuole e nei collegi.
3: La classe di pianoforte qui al conservatorio viene aperta per la prima volta nel 1824, nonostante una forte opposizione del re, e il primo insegnante è Francesco Lanza. Da lui in poi, piano piano, viene scalzata la classe di clavicembalo a favore di questo nuovo strumento. Vincenzo Macco, alla metà dell'Ottocento, vince un appalto per l'acquisto di pianoforti qui in conservatorio, che, come si vede dall'etichetta, è il 501esimo pianoforte che il costruttore vende qui al conservatorio.
2: Proprio nel museo e nella biblioteca del conservatorio di San Pietro a Maiella si conservano alcuni pianoforti che testimoniano questa vitalità produttiva.
4: Le collezioni di strumenti musicali del conservatorio nascono come una sorta di complemento della biblioteca. Sono state raccolte nel corso dell'Ottocento su iniziativa soprattutto di Francesco Florimo.
2: Di questo strumento esistono pochi esemplari.
3: La vera novità è che i martelletti in questo strumento non percuotono le corde, ma percuotono delle lamelle di cristallo. In realtà si tratta di una glassa armonica, uno strumento molto raro che viene molto usato, ad esempio, in alcune opere da Mozart. Suppongo che possa essere stato costruito da un piccolo artigiano napoletano che si chiamava Bisogno, intorno alla metà dell'Ottocento, anche se dentro non ci sono etichette.
2: Per questa ricerca Seller ha consultato meticolosamente numerose fonti, in primis i fondi dell'Archivio di Stato, documenti del Tribunale di Commercio, della Pubblica Istruzione, della Prefettura di Napoli, del Ministero dell'Interno, da cui si desumono autorizzazioni per i costruttori e brevetti di invenzione o di introduzione. A metà Ottocento è il momento di massimo fervore e quindi di massima produttività anche in città, poi quando è che si ha l'inversione di tendenza?
3: Purtroppo l'Unità d'Italia dà un colpo definitivo a questo tipo di manifatture, perché venendo meno la politica protezionistica del governo, i nostri costruttori non sono più concorrenziali su un piano italiano ed internazionale.
2: Se termina così l'età dell'oro della produzione, la scuola pianistica napoletana

0: invece è appena agli albori.
1: Napoli, a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, vede arrivare questo grande pianista svizzero, Thalberg, e diventa capostipite di una scuola che poi nel Novecento ha tantissime diramazioni.
2: Torniamo a parlare delle previsioni meteo con Vincenzo Capozzi.
3: Sì, grazie Andrea e ben ritrovati. Saranno il caldo e l'instabilità pomeridiana nelle zone interne gli elementi più significativi delle condizioni meteorologiche che animeranno la giornata odierna in Campania. Prima di entrare nel merito dell'evoluzione, diamo uno sguardo insieme alle immagini che giungono dallo spazio, che ci raccontano di una condizione generale sul continente europeo ed in area mediterranea in evoluzione. Sta infatti intervenendo un vasto campo di alta pressione che nei prossimi giorni abbraccerà gran parte del continente europeo e del Mediterraneo, determinando condizioni di gran caldo sul nostro territorio. Le temperature dunque si porteranno ben al di sopra delle medie e ci resteranno probabilmente sino agli inizi della prossima settimana. Entriamo insieme dunque nei dettagli dell'evoluzione. Dopo una mattinata soleggiata un po' su tutto il territorio, assisteremo alla formazione di nuvolosità nelle zone interne, dove, come evidenziato dalla nostra grafica, potranno manifestarsi locali scrosci di pioggia. Il riferimento va soprattutto ai monti del Sannio, a quelli dell'Irpinia e anche ai rilievi del Cilento Valdoridiano. Fenomeni in genere isolati che tenderanno rapidamente ad esaurirsi nel corso della serata. I venti soffieranno con debole o al più moderata intensità, a prevalente regime di brezza. Il moto ondoso sarà in buone condizioni. Per quanto riguarda le temperature, quest'oggi il termometro si spingerà sino a 33 gradi nella conca beneventana e localmente anche nella piana casertana e nell'entroterra napoletano. Per concludere, diamo uno sguardo insieme all'evoluzione inerente alla giornata di domani, che sarà caratterizzata da tempo stabile e soleggiato un po' su tutta la regione, al netto di qualche isolato banco nuvoloso pomeridiano che interesserà per lo più i rilievi del basso salernitano. I venti anche domani soffieranno con debole o moderata intensità, a regime di brezza sulla fascia costiera, in prevalenza da nord nelle zone interne. Il mare si presenterà quasi calmo, poco mosso. Le temperature subiranno un ulteriore lieve aumento sia nei valori minimi sia in quelli massimi, e come vediamo questi ultimi domani toccheranno punte di 35 gradi nella città di Benevento e di 34 gradi a Caserta. Bene, tutto da Rai Meteo, Andrea, a te.
2: Grazie Vincenzo, ci ritroviamo domani, così come con tutti coloro che ci seguono da casa. L'appuntamento lo conoscete, è sempre lo stesso alle 7.30 su Rai 3, ma continuate a seguirci anche sul nostro sito web e sui social della TGR. Buon proseguimento di giornata.

0: Buongiorno e bentornati ad Agora Estate, buongiorno Marco.
1: Buongiorno Giulia, mercoledì 17 giugno, pronti?
0: Si riaccendono i riflettori nel G7 in Francia sull'Ucraina, Trump ha incontrato Zelensky e torna in pressing su Putin, Mosca raggiunga l'accordo, si punta insomma a chiudere prima dell'inverno e poi si registra il disgelo nei rapporti transatlantici tra la stessa Giorgia Meloni e Donald Trump.
1: E poi Giulia, conto la rovescia, mancherebbero 2 giorni alla riapertura dello Stretto di Hormuz, cruciale perché da lì passa il 20% del petrolio e del gas liquefatto. E quali saranno, Giulia, i riflessi sul caro carburante, quindi anche sul caro prezzi dei beni che tutti noi compriamo e abbiamo? Insomma, tante cose da raccontare anche oggi, giusto? Ci siamo.
0: Un menù ricchissimo, a tra poco.
1: Tra poco.

0: si infiammano se lavi male i denti.
1: Gengive.
0: Ah, ma quindi li lavo male.
1: Il manuale non è il massimo.
2: Passa ora al piaio.
3: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione. Per gengive più sane in una settimana.
1: Enigma risolto.
3: Oral-B. Accendi la pulizia perfetta.
4: A colazione potrei cambiare tutto. Tranne lei.
5: Lei chi?
4: Aerolite, la confettura con solo 8 calorie, senza zuccheri aggiunti
5: e... Non la cambiamo mai.
6: Aerolite, l'originale, senza zuccheri aggiunti, più gusto in meno calorie. Prova anche le barrette a cereali Aerolite senza zuccheri aggiunti.
7: Engie presenta una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, come quella dell'energia del vento, che accende regioni intere

dedicata alle attività locali, alle case. O quella del sole, che alimenta il futuro delle vostre aziende. Noi di Engie lavoriamo ogni giorno per produrre energia pulita e ridurre le emissioni di CO2 in tutta Italia, perché anche la sostenibilità

0: Grazie.
1: Questa è Credem, una banca che pensa non solo al tuo benessere finanziario, ma anche di vita. Credem, Well Banking People.
2: E tu, come ti senti?
3: Quando il tuo intestino si blocca, ti blocchi anche tu. Contro la stitichezza puoi provare Olligon. Ammorbidisce le feci, liberandoti dalla stitichezza con delicatezza. Olligon, via il peso della stitichezza.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
5: C'è un altro modo di catturare il sugo. Barilla al bronzo, la pasta che fa la scarpetta.
0: Questi sono i nostri ampli mini.
6: Non si vedono.
7: Mi devo toccare, non ci credo.
8: Microscopico proprio.
0: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
9: Mamma mia.
0: È un'altra cosa.
8: Questa è una magia.
10: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis ampli mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803 800.

0: d'accordo. La Russia ha perso un numero enorme di persone. Ho parlato con il presidente Putin domenica ed è sempre più o meno la stessa situazione.
1: Cosa ne pensi durante il vertice del G7 di invitare non solo noi? Troviamo un modo, magari in Svizzera, in un paese neutrale. Naturalmente non c'è stato alcun invito da parte del presidente ucraino Zelensky al presidente russo Putin a partecipare al vertice del G7. E non esistono canali ufficiali tra Mosca e Kiev, come sapete.
2: Siete di nuovo amici, scherza il presidente del Consiglio europeo Costa. Lo siamo sempre stati, risponde Meloni. E Trump dice, però mi hai abbandonato.

0: Il traffico potrà riprendere solo quando lo stretto sarà bonificato.
1: Senza di noi, senza gli Stati Uniti, Israele non esisterebbe. Senza di me non ci sarebbe Israele, perché nessun altro presidente era disposto a fare ciò che ho fatto io.
2: Il capo della Casa Bianca, sicuro di aver risolto la sua grana peggiore, l'accordo con l'Iran, rimette in cima all'agenda la fine della guerra tra Mosca e Kiev. Lo stretto di Hormuz sarà riaperto per sempre, senza pedaggi, a partire da venerdì.
3: Eccoci tornati ad Agora Estate, lo abbiamo visto nella nostra copertina, si è tornato tanto a parlare anche di Ucraina nel G7, poi c'è il conto alla rovescia per la riapertura dello stretto di Hormuz e per gli accordi che verranno firmati venerdì in Svizzera. Ne parliamo con i nostri ospiti, ve li presento subito, benvenuta Maria Cuffaro, conduttrice di TG3 Mondo, buongiorno, Vincenzo Camporini, consigliere scientifico Istituto Affari Internazionali,
4: buongiorno.
3: In collegamento il giornalista di guerra Fausto Biloslavo, buongiorno e benvenuto.
5: Buongiorno.
3: Ecco Maria, abbiamo visto, ieri c'è stato questo colloquio tra Trump e Zelensky e Trump è tornato a fare pressing su Putin. Forse c'è un nuovo interesse, un ritornato interesse da parte degli Stati Uniti sulla questione ucraina?
6: Beh, che abbia fatto pressione su Putin è tutto da vedere.
3: Adesso,
6: almeno a parole vediamo che cosa succede. È chiaro che lui aveva un problema grosso come una casa con la guerra con l'Iran, che vediamo adesso venerdì cosa firmeranno e che cosa sarà contenuto in questo memorandum, di cui circolano al momento soltanto indiscrezioni, e una di queste, diciamo, ovviamente fa infuriare Netanyahu, perché pare che nel memorandum lui abbia incluso

0: Anche il Libano è compreso. Quindi, diciamo, è un Trump in qualche modo che deve vendere come una sua vittoria in patria quello che è in fondo una sconfitta. E quindi adesso, diciamo, vediamo come si presenterà con Putin e quali armi mette in campo, oltre le minacce e le parole.
1: Certo, lui ha detto, adesso lo vediamo dal specchietto retrovisore, tutta la questione dell'Iran, anche se insomma è tutto in fieri. Per quanto riguarda la Russia, ha anche annunciato nuove sanzioni sul petrolio russo. Marco?
2: Proprio così, vediamo la clip E21. Questa informazione noi l'abbiamo scoperta ieri pomeriggio da una indiscrezione del The Guardian, un quotidiano britannico, che ha riportato questa notizia, cioè che Trump avrebbe detto siamo pronti a reintrodurre le sanzioni sul petrolio russo. Finora le avevamo tolte perché non volevamo ostacolare il traffico, il flusso di petrolio a causa della chiusura di Hormuz. Ascoltiamo il presidente come parla e in quali termini parla di Russia e di Putin.
3: La Russia dovrebbe fare un accordo. La Russia ha perso un numero enorme di persone, anche l'Ucraina. Il mese scorso hanno perso 35.000 soldati in totale. Pensateci, su base mensile la media è di 25.000 persone, per lo più soldati giovani. Vedremo come andrà. Ho parlato con il presidente Putin domenica ed è sempre più o meno la stessa situazione. Continuano a combattere, perdendo soldati. Nulla di simile era accaduto dalla Seconda Guerra Mondiale. Ho risolto 8 guerre e questa pensavo sarebbe stata la più facile da risolvere.
1: Fausto Biloslava, abbiamo sentito le parole di Donald Trump, ho parlato con Putin e la situazione più o meno è sempre la stessa, però effettivamente noi abbiamo notato che sul campo gli ucraini in questi ultimi mesi hanno dimostrato una grande tenuta, anche insomma il fatto di saper colpire con i droni le raffinerie direttamente in territorio russo, questo forse ha influito anche sul nuovo atteggiamento di Trump nei confronti di Zelensky, secondo te?
4: E come hanno dimostrato anche nelle ultime ore, fa male a Putin, almeno a livello di immagine più che sul piano militare e strategico e anche di opinione pubblica interna. Però questo non ribalta le sorti del conflitto. Gli ucraini sono ormai da tempo sulla difensiva, difendono centimetro per centimetro il territorio del Donbass, ancora nello Romani, che ormai è solo il 15% insomma, di una delle due oblast, di una delle due regioni, e però per loro è la linea del Piave, non hanno più l'iniziativa o ce l'hanno insomma con minimi contrattacchi, però i russi per mantenere l'iniziativa e avanzare, per loro avanzare significa, c'è una stima fatta dalla NATO negli ultimi 20 mesi se non sbaglio, fra 75 e 100 metri al giorno se va bene, e ogni giorno però perdono 650 uomini, e quindi diventa pesantissimo anche per la Russia continuare così. Gli strateghi di Trump gli hanno detto che può andare avanti così per 2 anni, io non so se andrà avanti così per 2 anni, temo però che se non ci sarà una svolta con ulteriori pressioni, perché poi Trump dice una cosa la mattina e un'altra il pomeriggio, ulteriori vere pressioni sulla Russia che porti i due contendenti, cioè Zelensky e Putin, a un tavolo negoziale, magari negli Stati Uniti, come sembra che Zelensky abbia in qualche maniera offerto a Trump, che ne sarebbe felicissimo, un po' difficile che Putin accetti, ma insomma attorno a un tavolo negoziale ci sarà un'estate di guerra in cui i russi cercheranno di lanciare la loro

0: Immediatamente dopo hanno sparato 4-5 colpi di arma da fuoco. Su questa vicenda il Ministero della Difesa di Londra ha aperto un'inchiesta. La fregata Gregorovich era autorizzata alla navigazione in quel tratto di acque internazionali. Ma la pressione di Mosca contro la Gran Bretagna con azioni di guerra ibrida o di spionaggio si fa sempre più forte. Solo pochi giorni fa l'operazione delle forze speciali inglesi su una petroliera fantasma russa che attraversava il canale tra Francia e Gran Bretagna. I militari hanno preso il controllo della nave con un'azione spettacolare.
1: Cronaca, a Milano 6 dipendenti ATM sospesi, un conducente indagato dopo la scoperta di una chat in cui circolavano foto di passeggere riprese dalle telecamere interne dei mezzi pubblici. Maria Teresa Palamà.
2: 5 foto scattate da una passeggera, la videata del telefono di un autista del tram 15 seduto davanti a lei, stava condividendo la foto di una ragazza in shorts con commenti triviali con alcuni colleghi in una chat intitolata Staff Ticinese. La giovane ha mandato gli scatti ad ATM sentendosi disgustata e ritenendo non al sicuro le viaggiatrici immortalate a loro insaputa. E l'azienda dei trasporti ha immediatamente preso provvedimenti severi, un esposto alla polizia locale che si è trasformato in indagine della procura, un audit interno tra i dipendenti coinvolti, 7 o forse 8, la sospensione degli stessi, tranne uno già in pensione, da lavoro e stipendio. Al momento c'è un solo iscritto nel registro degli indagati, l'autista che esibiva e commentava la foto, ma gli investigatori valutano anche le posizioni degli altri, tutti i perquisiti, cellulari e dispositivi elettronici sequestrati, e l'ipotesi per cui si indaga è accesso abusivo a sistemi informatici, anche se sembra che semplicemente l'autista abbia fotografato dalla sua cabina le telecamere di sicurezza del circuito interno. Comunque una violazione della privacy e delle regole aziendali. La ragazza che aveva postato le foto prima di mandarle ad ATM ha raccontato di aver visto anche una gallery nel telefono dell'autista, altre foto di corpi di passeggere, ed è anche la ricerca di queste per capire l'entità delle immagini e degli scambi che gli agenti della locale hanno perquisito i dipendenti.
1: Ancora un incidente mortale sul lavoro a Binasco, a sud di Milano. Attorno alle 7.30 di questa mattina un operaio di 30 anni è morto schiacciato sotto un pilastro durante una manovra mentre ritirava i rifiuti all'esterno dell'azienda Cimbali. Immediati soccorsi dei vigili del fuoco del 118, ma le sue condizioni erano già disperate. Era di origine nordafricana ed era stato assunto da qualche giorno. Le sorelle scomparse da una casa famiglia in Abruzzo, gli investigatori lavorano sulle telecamere, la madre accusa ricerche partite in ritardo. Francesca Sancin.
3: Introvabili. Resta ancora tutto fermo ai fotogrammi di questo occhio elettronico, la telecamera di sorveglianza di un negozio di Civitella Alfedena che riprende alle 22.26 del 6 giugno Alicia e Sara. L'ultima loro immagine prima di scomparire nel nulla, allontanamento volontario, rapimento, restano aperte tutte le piste mentre si indaga per sottrazione di minori contro ignoti e filone che coinvolge i gestori della casa famiglia dove erano ospitate, abbandono di minori. Ma c'è un dettaglio su cui si starebbero adesso concentrando gli inquirenti, 3 cellulari che agganciano le celle telefoniche dell'Alto Sangro fino a mercoledì e poi scompaiono. Potrebbe trattarsi, questa è l'ipotesi di chi indaga, di utenze usate dalle 2 sorelle da qualcuno che potrebbe averle aiutate a fuggire, il fidanzato di Alicia, che la ragazza aveva conosciuto in casa famiglia dove anche lui era stato ospitato fino a 18 anni, ha rivelato ai magistrati che Sara avrebbe avuto un telefono fatto arrivare forse da qualche parente come forma di sicurezza per coprire il tragitto da e per la scuola. Il giovane avrebbe anche mostrato un quaderno con frasi d'amore che Alicia gli aveva scritto. Proprio il legame col ragazzo, che era legata da un rapporto d'affetto anche la piccola Sara, sarebbe incompatibile con una sparizione volontaria, senza poi contatti. Le ricerche continuano, al vaglio sia le immagini delle auto registrate dalle telecamere la notte tra il 6 e il 7 giugno, sia i bigliettini trovati nella camera delle ragazze che si ritiene possano essere messaggi in codice. Per chi è tutto da scoprire.
1: Oggi incrociano le braccia i lavoratori delle farmacie comunali, presidi in varie città, a Roma davanti a Montecitorio. Con la protesta chiedono il rinnovo del contratto di lavoro scaduto nel 2024 che riguarda oltre 6.000 dipendenti. Per i sindacati è urgente recuperare il potere d'acquisto delle retribuzioni penalizzate dall'inflazione insieme al riconoscimento delle professionalità di chi opera nel settore. Saggista, storico e teorico della microstoria, è morto Carlo Ginzburg, figlio della scrittrice Natalia Levin Ginzburg, e ha insegnato nelle più prestigiose università del mondo. Il servizio di Claudio Pandolfi.
4: Sono i due nemici della ricerca, in termini

0: diciamo, mangerecci. Uno è l'aria fritta e l'altro è la minestra riscaldata.
1: Quindi era considerato il maestro della microstoria, il racconto di un'epoca fatto attraverso le vicende di persone comuni e le culture locali. Se n'è andato a 87 anni Carlo Ginzburg, tra i più autorevoli storici italiani e internazionali del secondo Novecento. Nato a Torino dagli intellettuali antifascisti Leone e Natalia, si forma alla Normale di Pisa e a Londra, insegna a Bologna, Harvard, Yale, Princeton. Nel 1966 pubblica I Benandanti, saggio sui contadini, seguaci di un culto della fertilità nel Friuli alla fine del Cinquecento, poi perseguitati per stregoneria. Dall'interesse per le vicende apparentemente minori, capaci però di illuminare un'intera epoca, nasce nel 76 l'altro suo classico, Il formaggio e i vermi, sulla vicenda di un mugnaio processato dall'Inquisizione per eresia. Abituato a indagare nelle più diverse direzioni, Ginzburg non ama gli steccati disciplinari e spazia fra storia, antropologia, letteratura, storia dell'arte. Nel 1991 scrive Il giudice e lo storico sul processo per l'omicidio del commissario Calabresi. Nei lavori dell'ultima parte della sua vita si concentra sulla storia del pensiero politico e sulle questioni di metodo storico, restando attento alle possibilità offerte da Internet.
2: Ora il cinema, Jennifer Lopez e Ingrid Luna, ma anche la misteriosa Aurora nel remake del Bacio della Donna Ragno, fra dramma politico e musical. Martina Proietti.
3: Non potrei vivere senza film. Ce n'è uno che mai dimenticherò.
4: Argentina 1983, sono gli ultimi anni della dittatura militare. Valentin e Luis, due detenuti molto diversi tra loro, condividono la stessa cella. Con Il bacio della donna ragno, Bill Condon, dopo 40 anni dal film di Héctor Babenco, porta di nuovo al cinema la storia tratta dal romanzo di Manuel Puig.
5: Tu hai centinaia di film.
4: Il bisogno di uscire almeno con la mente dalla prigione spinge Luis a raccontare al compagno la trama del suo film preferito, un musical hollywoodiano con protagonista la diva Ingrid Luna e la misteriosa Aurora, la donna ragno, entrambe interpretate da Jennifer Lopez, che canta tutte le canzoni del film. Ingrid è una donna forte, la classica diva del cinema americano, racconta Jennifer Lopez. È stato molto difficile creare un registro specifico per i due personaggi. Identità di genere, amore e rivoluzione, un film in grado di alternare due dimensioni narrative, dramma politico e musical. Il film ci ricorda anche la forza delle comunità latine e delle persone queer, la loro straordinaria resilienza, racconta il protagonista Tonat Yu.
2: Calcio, è stata la notte dei bomber, doppietta del norvegese Haaland, due gol del francese Mbappé nella vittoria della Francia e tripletta di Messi che a 39 anni diventa il miglior marcatore ai mondiali, raggiungendo Klose a 16 reti. Oggi in campo Ronaldo con il suo Portogallo e poi Inghilterra-Croazia. Stefano De Agostini.
6: Leo Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland. Il mondiale entra nel vivo e cala ai suoi pezzi da 90. L'impresa più spettacolare è firmata dal capitano dell'Argentina. La Pulce, al suo sesto campionato del mondo a quasi 39 anni, mette a segno una tripletta che stende l'Algeria, celebrando la 200ª partita in maglia albiceleste. Così Messi arriva a quota 16 gol ai mondiali, miglior marcatore di sempre, insieme al tedesco Klose. L'altro fenomeno in azione è Kylian Mbappé, che con la sua doppietta trascina la Francia nel 3-1 contro il Senegal. Il fuoriclasse del Real Madrid festeggia le 58 reti in nazionale, superando Olivier Giroud e diventando il capocannoniere assoluto nella storia dei transalpini. Due gol anche per Erling Haaland. Il centravanti del City guida la Norvegia nel 4-1 rifilato all'Iraq e raggiunge quota 57 reti in 51 partite, in media più di un gol ogni 90 minuti. Nell'altra gara della giornata, l'Austria di Marco Arnautovic si impone 3-1 sulla Giordania, in attesa di altri due big in campo, l'Inghilterra di Harry Kane e il Portogallo di Cristiano Ronaldo.
2: Oggi in Italia temperature che si avvicineranno a picchi di 40 gradi, è il giorno giusto per ragionarci seguendo Fuori TG. Patrizia.
7: E già, perché oggi è anche la giornata mondiale per la lotta alla desertificazione e alla siccità, e quindi sarà l'occasione per fare una riflessione sugli effetti dei cambiamenti climatici anche sul nostro paese. Fuori TG farà un viaggio partendo dal Monte Bianco per arrivare poi a scoprire i rifugi climatici, cosa sono, cosa servono e perché ci aiuteranno tra poco a Fuori TG.
2: E allora lasciamo spazio al nostro approfondimento. Il TG3 torna come sempre attorno alle 14:20 dopo l'informazione regionale. Grazie per essere stati con noi e buona giornata.

0: Improvviso e particolarmente intenso, il caldo è piombato sull'Europa in questa fine di primavera. Ieri il giorno di maggio più caldo mai registrato nella storia della Francia. La portavoce del governo ha parlato di 7 morti legati ad un'ondata di temperature ben oltre la norma in questo periodo dell'anno.
1: Se si comincia così ad agosto non si sa come fare.
2: O si va al mare oppure se ci sa la piscina.
3: Nasone, acqua, refrigerio, Roma. Qualcuno tra i turisti infila il foro in questa coda incandescente di maggio, scatta anche una foto ricordo, ma oggi al nebulizzatore, non al Colosseo. Tecnicamente sarebbe ancora primavera, il termometro però racconta una stagione diversa.
4: Un'auto si inabissa in un sottopasso diventato una piscina nel milanese. Scene simili nel territorio di Varese, dove gli automobilisti bloccati sono stati soccorsi dai vigili del fuoco. Al nord la primavera afosa ha cambiato volto all'improvviso. Le piogge intense hanno allagato case, negozi e parcheggi, blackout e disagi sulle tangenziali di Milano e Novara. Grandine in Veneto, 8 regioni in allerta gialla oggi. Nelle prossime ore continuerà a piovere.
5: Sono venuti giù paletti, alberi, roba dai balconi, di tutto.
6: Volava di tutto, cose surreali. Da raccontare sembra quasi folle.
7: Tutto in una manciata di secondi, così racconta chi ha assistito alla tromba d'aria che stamattina ha travolto Roma, soprattutto la zona nord. Orario di punta, auto incolonnate verso scuola e lavoro, poi all'improvviso un tornado vero e proprio che sradica gli alberi, così.
8: Me l'hanno detto tutti, ci sei un sopravvissuto. In effetti, vedendo adesso la macchina, lo posso dire a gran voce.
9: Buongiorno amici di Fuori TG, oggi parliamo dei cambiamenti climatici e dell'impatto anche sul nostro paese. Lo facciamo nella giornata mondiale per la lotta alla desertificazione e alla siccità. Come avete visto nella copertina che abbiamo preparato con Soleiman Rahma, questa è stata la sintesi del mese di maggio. Praticamente già estate, con temperature roventi e poi con rovesci, trombe d'aria e danni da maltempo molto intensi. Che cosa sta succedendo e soprattutto che estate sarà? Ne parliamo con i nostri ospiti. È tornato qui a trovarci un amico di Fuori TG, Gianmaria Sannino, che è climatologo dell'Enea. Benvenuto.
10: Buongiorno.
9: Accanto a lui Stefania Divertito, giornalista ambientale, un'altra amica di Fuori TG che ci aiuterà anche a capire poi che cosa si può fare concretamente, perché abbiamo raccontato questi effetti devastanti anche del maltempo che hanno riguardato l'Italia da nord a sud, con grandine subito dopo, magari una bolla di calore. Ecco, da domani che cosa succederà?
10: Beh, quello che ci dobbiamo aspettare è intanto una settimana molto molto calda, ma quello che succederà a giugno in realtà è soltanto l'inizio, perché dando uno sguardo un po' più in là alle previsioni stagionali che vengono realizzate dal Centro Europeo proprio per le previsioni del tempo, beh, insomma, ci aspetta un luglio e un agosto particolarmente caldo. Questo significa che queste ondate di calore, la prima la stiamo vivendo in queste ore, in realtà ci faranno visita molto spesso sia a luglio che a agosto.
9: Certo, questa è una riflessione che ci porta poi a ragionare sui cambiamenti climatici. Se ne parla sempre troppo poco e invece noi vogliamo insistere, perché oggi è una giornata di riflessione sulla lotta, al contrasto, alla siccità, alla desertificazione. Però poi nella quotidianità che cosa si sta facendo?
11: Molto poco, e soprattutto in maniera poco coordinata, perché in realtà le iniziative ci sono, anche spot in molte città, anche da parte di magari governi cittadini che ufficialmente si pongono in una narrazione che nega o comunque che non parla diffusamente del cambiamento climatico, poi però le cose le fanno. Il tema è che non c'è un coordinamento e c'è poca struttura di queste iniziative che sono puntiformi, proprio atomizzate all'interno del nostro territorio. Però in Europa, ad esempio, qualcosa si sta muovendo.
9: Ecco, e intanto però vediamo che cosa succede, poi dopo parliamo delle misure.

0: misure e delle soluzioni, possibili soluzioni. Intanto vediamo che cosa sta succedendo, perché Pier Damiani d'Agata ci porta, pensate, a 4.800 metri d'altezza sul Monte Bianco. È andata a vedere la situazione insieme ai glaciologi dell'Università di Torino, che da anni monitorano gli effetti dei cambiamenti climatici sul paesaggio alpino. Guardate queste immagini di Stefano Rogliatti, guardate.
1: Quando sono state scattate queste foto?
2: Questa qui è stata scattata negli anni 80, che c'è ancora la congiunzione della parte sopra del ghiacciaio con quella sotto, che adesso non c'è più. Noi quando stiamo male andiamo dal medico, una storia all'altra, però qui il rimedio qual è?
1: La vista del Monte Bianco da punta Heilbronner leva il fiato. Le sue cime granitiche si stagliano nel cielo delle Alpi, mentre lungo i suoi fianchi i ghiacciai si ritirano lentamente. Anche la lingua frontale del Brenva è interamente coperta dai detriti, materiale che assorbe le radiazioni solari più velocemente, praticamente l'agonia prima della scomparsa.
3: Oggi sappiamo che la parte frontale di questo ghiacciaio è ghiaccio morto, è separato dalla fronte che sta là in alto, alla Pierre Moulin, e questa parte di ghiaccio morto sta dando origine a una serie di laghi di fusione, laghi glaciali, che testimoniano il fatto che al di sotto del detrito c'è ancora ghiaccio, ma non è più alimentato, non è più vivo. Stiamo perdendo massa dai ghiacciai, ma quest'acqua in qualche modo dobbiamo intercettarla prima che si perda. E non dico soltanto costruzione di bacini, ma anche ricarica delle falde.
1: Le masse di ghiaccio nei secoli hanno modellato la forma delle montagne, scavato le loro valli. Poi è arrivata l'incuria dell'uomo, il surriscaldamento del clima. Secondo uno studio transfrontaliero, negli ultimi 100 anni la catena alpina si è scaldata di circa 2 gradi, soprattutto d'estate, il doppio rispetto alla media globale. E con la fusione dei ghiacciai di Calotta, la cima del Monte Bianco si è abbassata di 3 metri.
4: Negli ultimi anni le situazioni sono sempre state simili, poca neve, salvo annate eccezionali che si sono verificate 2 o 3 volte. Il ghiacciaio Gruetto Orientale è arretrato di ben 80 metri negli ultimi anni in cui l'ho misurato anch'io.
3: Ogni giorno i ghiacciai perdono 1.000 miliardi di litri d'acqua, che significa 5 piscine olimpioniche al secondo.
1: Col caldo la superficie si assottiglia, si frammenta, le ferite diventano profondi crepacci, pronte a distaccarsi, come avvenuto 4 anni fa sulla Marmolada, una valanga che uccise 11 persone.
2: Certi itinerari non si possono più fare d'estate e anche d'inverno diventa anche pericoloso, e quindi bisogna scegliere gli itinerari che abbiano meno rischi.
1: I ghiacciai sono il termometro della salute del pianeta e con la loro ritirata stiamo perdendo la più grande riserva d'acqua in natura.
0: Ecco, Gianmaria Sannino, perché ci dobbiamo preoccupare? Noi stiamo perdendo questa immensa riserva di acqua dolce già pronta. Che cosa succede?
5: Beh, intanto problematico, perché quell'acqua è l'acqua che alimenta i nostri fiumi, alimenta anche la nostra agricoltura, quindi non avere a disposizione quell'acqua nel momento giusto significa fondamentalmente creare ulteriori problemi a cascata. I ghiacciai sono, come dire, dei punti delicatissimi. I ghiacciai ci stanno dicendo che c'è qualcosa che non va. Ovviamente quello che non va non è soltanto limitato ai ghiacciai, ma lo stiamo vedendo un po' dovunque. Anche il mare si sta riscaldando più del necessario, anche questo ovviamente non è una buona notizia. Ma nel caso dei ghiacciai sono i primi indicatori climatici a soffrire. Quindi quello che stiamo vedendo adesso in questo momento in realtà è un allarme fortissimo che il pianeta ci sta lanciando, e dovremmo cominciare, come dire, a prenderne sempre più coscienza.
0: Sannino, perché la temperatura del mare non è mai una buona notizia, anche perché poi ci preoccupa quello che succede dopo?
5: E certo, perché in realtà riscaldare il mare significa dare al mare tanto calore, tanta energia, e in effetti è proprio i mari e gli oceani in qualche modo hanno limitato la temperatura media del nostro pianeta, quindi se abbiamo superato da poco il grado centigrado in più rispetto a 150 anni fa a livello globale, lo dobbiamo proprio agli oceani, che in realtà hanno assorbito più del 90% del calore in eccesso che abbiamo prodotto perché abbiamo immesso in atmosfera anidride carbonica. Ma adesso cominciano a rispondere a questa immensa

0: quantità di calore che hanno trattenuto. Quindi da una parte si riscaldano e dall'altra aumentano il proprio volume, cioè aumentano il livello del mare.
1: Aumenta il livello del mare, insomma ci sono diversi problemi, tra cui anche quelli degli eventi sempre più estremi. Stefania Di Vertido, nell'ultimo rapporto l'osservatorio di Legambiente, che ci ricorda quello che è successo nel 2025, perché tendiamo poi a dimenticare, guardate, i fenomeni estremi solo nel 2025 sono stati 376, con vari picchi di temperature che sono aumentate del 94%, aumento delle frane da piogge intense, i danni per vento forte. E poi se si va a vedere dove si sono posizionati questi danni, questi eventi estremi, hanno colpito di più regioni come Lombardia, Sicilia, Toscana. Ecco, dobbiamo ricordarci che poi succede questo, eventi sempre più estremi.
2: Sì, il problema è che ce lo ricordiamo nel momento in cui l'evento capita. In quel momento si accendono i riflettori, si parla di quel fenomeno, di quell'episodio, di quel dramma, anche in merito alle comunità colpite, alle industrie, alle imprese che devono chiudere, eccetera. Poi passano i giorni e semplicemente viene messo nel dimenticatoio, mentre quei numeri dovrebbero entrare nel dibattito, nel momento in cui si scrive per esempio un bilancio, nel momento in cui si prepara la legge di bilancio e si mettono a sistema i fondi che si riescono a ottenere con le nostre tasse. Cioè le tasse devono servire a pagare le azioni per prevenire e soprattutto per gestire queste emergenze. Mentre quanto ci costano tutte queste emergenze, questi fenomeni? Quanti soldi spendiamo per mettere una pezza laddove succede il problema? Perché quei soldi non li utilizziamo per prevenire e per fare in modo quindi che questi eventi non accadano, o comunque accadano sempre più raramente?
1: Anche perché adesso c'è anche la preoccupazione per il caldo che arriva, che va ad impattare in modo particolare sulla popolazione più fragile, Gian Maria Sannino, perché noi riflettiamo su questo innalzamento delle temperature particolarmente rischiose anche per la salute della popolazione anziana e delle persone che magari non si possono permettere l'aria condizionata a casa. Allora riflettiamo insieme e guardiamo questo servizio di Inesuva che ci porta a scoprire i progetti dei rifugi climatici che ci sono in Italia, l'idea che viene dall'estero è molto interessante. Partiamo da Bologna e poi vediamo cosa fanno anche gli altri.
3: In casa non ho l'aria condizionata e quindi noi, la nostra prassi alla mattina è svegliarci, prendere il caffè tutte le mattine, venire qua.
4: Si scappa dal caldo della casa, si viene qua e si sta veramente bene. Si fa amicizia anche, centro commerciale no.
5: Nessun obbligo di consumazione, tavoli all'ombra e una bella fontana a raso. Dedicata a Lucio Dalla, questa piazza giardino a Bologna, zona bolognina, è uno dei rari esempi di rifugi climatici creati di recente in Italia.
6: Bene allora, scriviamo, siamo stati al rifugio climatico.
5: Se ne parla sempre più spesso, soprattutto nelle grandi città, alle prese con una emergenza annunciata e scattata in anticipo. Guardando anche alle esperienze internazionali, neanche troppo lontane da noi.
7: A Barcellona già stiamo notando gli effetti del cambio climatico sopra la
5: Barcellona, calore. Per esempio, che dal 2019 a oggi ha messo in rete oltre 400 rifugi climatici, fra musei, piscine comunali, uffici pubblici o scuole. Ogni spazio contrassegnato da questo logo all'ingresso.
8: Me he enterado que también funciona como refugio climático, lo cual me parece pues estupendo.
5: Io lo trovo fantastico, dice questo abitante della capitale catalana, che apprezza la possibilità di leggere un libro stando al fresco, meglio che stare tutto il giorno chiusi in casa con l'aria condizionata. Apprezza anche la turista americana, è importante che i rifugi ci siano e che siano gratis per tutti. Oasi per i residenti e i turisti che affollano le città d'arte, spesso sfidando incuranti le ore più calde. Raggiungibili a piedi entro 10 minuti per il 98% della popolazione di Barcellona. In Italia ci stiamo lavorando. La mappatura dei luoghi adatti è in corso a Roma, Firenze, Torino. Ma il censimento di parchi e fontanelle non basta se chi ne ha bisogno vive lontano. Resta la funzione fondamentale del verde diffuso per abbassare le temperature. In 20 capoluoghi monitorati dall'Istituto di Bioeconomia taassonomia del CNR, sotto osservazione sono le cosiddette isole di calore, più calde cioè anche di 8 gradi rispetto alle periferie alberate, colpa di asfalto e cemento che assorbono invece di respingere i raggi solari. Per parcheggi, zone ciclabili e pedonali, il livello minimo di albedo, ovvero di radiazione riflessa, deve essere vicino al 30%, ma non è così.
9: Intervenire sull'albedo delle superfici, quindi sul potere riflettente

0: delle superfici è di grande importanza. Considerate che le pavimentazioni tipiche che caratterizzano le nostre città, quindi quelle tipicamente asfaltate, hanno dei valori di albedo che variano dallo 0,12 allo 0,15, vuol dire che solo il 12-15% della radiazione incidente viene riflessa.
1: Per questo oggi si parla di strategie di mitigazione urbana come il depaving, la depavimentazione, una strada scelta dal Comune di Genova per liberare il suolo.
2: E allora, Stefania Di Vertito, i progetti ci sono, interessante questo di Genova.
3: Sì, assolutamente, ci sono tante iniziative anche private, singole. Mi ha colpito molto l'iniziativa di una libreria a Cagliari che ha fatto comunicazione social dicendo: quando fa caldo vieni in libreria, abbiamo l'aria condizionata, non devi comprare niente, che questo è l'elemento importante, perché non sempre, cioè non è detto che dobbiamo spendere soldi per poter stare bene, e quindi vieni a rifugiarti nel nostro rifugio climatico. È bella, interessante, ma è ancora più interessante cosa sta facendo per esempio il Comune di Genova, che ha inserito la depavimentazione all'interno del piano urbanistico. Quindi non è un'iniziativa spot legata ad un appalto, legata ad un'esigenza di una zona della città, ma ha inserito nel piano l'esigenza di depavimentare, cioè togliere l'asfalto e quindi evitare quello che nel servizio è stato raccontato in maniera molto, molto efficace. È interessante quello che fa Barcellona, cioè mettere un adesivo davanti ai rifugi climatici. Perché è interessante? Perché quello comunica, racconta di una visione, non è soltanto un qualcosa che trovi all'interno di un appalto e che quindi trovi in città, ma queste cose vanno, secondo me, comunicate, rese parte del nostro vivere quotidiano, perché ci dobbiamo sentire comunità anche attraverso la condivisione di queste pratiche.
2: Sono tanti i progetti, a Milano si chiamano Spazi Freschi, a Napoli l'associazione Clean Up li ha mappati, a Roma 5.000 ingressi gratis in piscina per over 70, Gianmaria Sannino detesta il nome Rifugi Climatici, perché?
4: Ma perché dà l'idea quasi che ci stiamo arrendendo alla crisi climatica. Vanno benissimo, intendiamoci, questi rifugi climatici. Poi, come veniva detto prima, vanno intanto comunicati. Ma va detto che esistono, devono essere facilmente raggiungibili, quindi ci devono essere indicazioni, percorsi che ti guidano verso il rifugio climatico, che deve essere comunque raggiungibile in maniera molto rapida, in pochi minuti a piedi, altrimenti, come dire, nessuno ci va in questi rifugi climatici. Dall'altra parte bisogna anche immaginare una distribuzione spaziale all'interno delle città, perché non tutti i posti delle nostre città magari soffrono il caldo alla stessa maniera, quindi distribuirli in maniera intelligente e magari metterne di più laddove le persone non sono in grado di potersi permettere, ad esempio, un condizionatore a casa, quindi una distribuzione intelligente. Dall'altra parte, ripeto, non mi piace il termine rifugio, perché non ci dobbiamo arrendere all'idea che il cambiamento climatico è qualcosa di scritto sulla pietra, perché in realtà noi possiamo fare molto, molto con la mitigazione. Quindi intanto bisogna sempre lavorare a ridurre le emissioni di anidride carbonica, altrimenti non ci saranno rifugi climatici.
2: A monte, risolvere a monte il problema, e non solo a valle. Ci state scrivendo in tanti, andiamo sul tablet, perché Massimo Micci ci scrive: da alcuni anni molti paesi, anche quelli maggiormente sensibili, stanno rivedendo le politiche riguardo al contrasto agli effetti che hanno sulle condizioni di vita. Però quello che li colpisce è che poi i paesi emergenti continuano chiaramente ad inquinare. E poi la riflessione di Franco Verdi, che pensa che lo Stato dovrebbe dare l'esempio con scuole, ospedali, caserme, magari tutti gli edifici pubblici dovrebbero essere autosufficienti dal punto di vista energetico, perché poi dobbiamo sempre riflettere in modo globale, Stefania Di Vertito, perché noi vediamo, ragioniamo sul appunto i rifugi climatici vicino casa, ma poi ad impattare sull'ambiente ci sono anche le guerre. Questa è una riflessione molto interessante. Stefania Di Vertito sta scrivendo proprio un libro, come le guerre stanno impattando sui cambiamenti climatici, quanto impattano?
3: Allora, il numero cioè non esiste un numero univoco che comprenda tutte le guerre, anche perché sono purtroppo più di 50 in questo momento i conflitti mondiali. Però, per esempio, le spese degli eserciti di tutto il mondo, se le mettessimo tutte quante insieme, sarebbero equivalenti a un paese che si collochi al quarto posto nella classifica dei paesi maggiormente emettitori, subito dopo la Russia.
2: Quindi, noi stiamo vedendo le immagini dei bombardamenti a Kiev, sì. La guerra, insomma, che ce li siamo un po' dimenticati. dimenticando che c'è ancora dell'aggressione all'Ucraina.
3: Eh sì, e poi proprio perché siamo nella giornata contro la desertificazione, qualche giorno fa c'è stato un allarme della Croce Rossa Internazionale perché gli attacchi israeliani al Libano stanno mirando le infrastrutture idriche, quindi stanno sia inquinando le fonti, sia minando e devastando le infrastrutture, quindi praticamente togliendo l'acqua a un intero paese. E c'è ancora tantissimo chiaramente da fare, ma tantissimo da raccontare da questo punto di vista.
2: Certo, poi quelli saranno gli effetti sul suolo che verrà inquinato, sull'aria che viene inquinata, quelli poi li vedremo nel tempo, come tutte le guerre lasciano queste tracce. Gian Maria Sannino, voglio leggere questa riflessione di una nostra telespettatrice, Pina Menichelli, che sembra banale, invece è molto interessante, perché lei ci racconta che abita in campagna e ha notato che le farfalle sono tanto diminuite. Cioè, ci sono dei campanelli poi d'allarme dei cambiamenti climatici che spesso ci sfuggono e che poi invece sono veramente preoccupanti.
4: Beh, in realtà stai, facendo luce su qualche cosa di molto importante, che è la biodiversità. Uno degli effetti, degli impatti più grossi proprio del cambiamento climatico è la diminuzione sistematica della biodiversità. Quindi il fatto di vedere meno farfalle in realtà è un altro sintomo. Qualcosa sta cambiando, è ovvio che con temperature eccessive, temperature che fanno male a noi, abbiamo bisogno infatti dei rifugi climatici, ma non ci sono, tra virgolette, rifugi climatici per le farfalle, quindi anche le farfalle soffrono di questo caldo.
2: Una riflessione, si parla tanto del Niño, ci dobbiamo preoccupare?
4: È un minimo di chiarezza, il Niño è una variazione climatica del tutto naturale, esiste da migliaia e migliaia di anni. Quello che succederà, quello che ci possiamo aspettare con il Niño di quest'anno, che sembra essere più forte del solito, è che verrà messo ovviamente a disposizione del nostro sistema climatico ulteriore calore. Se guardiamo le serie storiche noteremo che tutte le volte che si presenta il Niño in realtà le temperature medie globali raggiungono dei massimi, quindi è molto probabile che il 2026 sarà ricordato come l'anno più caldo di sempre, ma anche il 2027 sarà ricordato molto probabilmente come l'anno più caldo di sempre.
2: Facciamoci caso e domani parliamo di tassi e mutui. Questo innalzamento quanto ci costa? Domani 12:25 RTR3, buona giornata.
5: È un'inchiesta che non racconta solo cosa sta accadendo, ma come può accadere a chiunque e soprattutto come difendersi.
6: Salvo Sottile conduce Far West, speciale Scam, l'industria della truffa. Prossimamente Rai 3.
7: Ha il suo metodo.
8: Polizia, polizia.
9: Ma che modi!
7: Il suo stile.
10: E io ci sto agli scherzi, ma tu ci sei andato troppo pesante.
7: Vuole sempre la verità.
10: Eh vabbè, ho capito, abbiamo scherzato.
11: Quando Piedone non capisce, sa che cosa fa?
7: A 10 anni dalla scomparsa, Bud Spencer, nei panni dell'inimitabile commissario Rizzo.
12: Tu già fammo piacere, mangia bene, stai facendo una schifezza con sto piatto.
7: Per il ciclo Il Gigante Buono, Piedone a Hong Kong, sabato 21:30, Rai 3.
13: La scrittrice italiana più tradotta nel mondo, in un ritratto inedito e profondo.
14: Bisogna avere il coraggio di difendere le proprie idee. Durante la prigionia la popolazione giapponese non ci vedeva come nemici.
13: Tra vita e scrittura.
14: La memoria diventa racconto.
13: Dacia, vita mia, dialoghi giapponesi. Venerdì 26 giugno in seconda serata a Rai 3.
15: Plenitude Fibra è tua a soli €16,90 al mese per 3 anni? Se sei già cliente Plenitude per l'energia o lo diventi? Scopri di più su anyplenitude.com. Plenitude, abbiamo energia per cambiare.
16: Quando un fastidio intimo rischia di fermarci, possiamo provare Meclon Lenex. Contro prurito intimo esterno, lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. E per la tua igiene intima, da oggi c'è Meclon Intima Quotidiano. E affidati a Meclon Intima a controllo attivo se compaiono problemi intimi.
17: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto. la casa, la scuola, i propri cari. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. Ogni guerra è una guerra contro i bambini. Chiama subito l'800-62-98-89 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini.

0: hanno suonato la porta e non ho sentito nulla.
1: Se si sviluppa una discussione, uno sta lì, uno sta là, non riesco ad ascoltare.
2: È tutto un po' ovattato.
3: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo. Come mi sente?
2: È un'altra cosa.
4: Fatti sorprendere. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 800-3800.
5: È più forte di me, non riesco mai a stare ferma. Ma mi regalo sempre un momento ultradolce con la mia crema modellante. E i miei capelli sono idratati e morbidi in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultradolce, da Garnier.
6: Quel giorno era lavoro, come sempre, e lui in casa. Avevo inserito il parziale così poteva girare.
7: E poi quello è arrivato.
8: Non l'hanno fatto neanche avvicinare.
9: L'area è protetta da Verisure. Si allontani ora.
10: E Serafino non si è accorto di nulla.
11: I clienti valutano Verisure 4.8 su 5. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.

0: Buongiorno e bentornati a Quante Storie. Già la copertina del libro dal quale prendiamo le mosse oggi a dirci il senso, anche l'operazione che Marcello Veneziani fa in questo bellissimo libro fotografico, ha delle fotografie veramente straordinarie. È una processione religiosa in Lucania. C'era una volta il Sud ed è il mezzogiorno di un tempo con uno sguardo, a mio avviso, parzialmente nostalgico, però senza fare sconti, ed è anche una grande riflessione su quello che era il mezzogiorno, i valori del mezzogiorno e sulla fotografia, perché come vi dicevo è un bellissimo libro fotografico e c'è un saggio conclusivo sulla fotografia e su come è cambiata la fotografia. Marcello Veneziani, bentornato.
1: Grazie, bentrovato.
0: Alice, buongiorno a te.
2: Buongiorno a te Giorgio, al nostro ospite e a chi ci sta seguendo.
0: Veneziani, quale Sud?
1: Ma innanzitutto è il Sud...
0: Lei è meridionale, diciamolo,
1: certo,
0: a chi ci segue.
1: Sono perdutamente meridionale. È un Sud che non è più quello di oggi. Quindi è un Sud volutamente incontrato nella sua lontananza. Infatti la scelta delle foto tutte in bianco e nero sottolinea proprio questa distanza temporale. Quindi è un Sud quasi mitizzato, volutamente mitizzato. Ma mitizzare non vuol dire nascondere la realtà, vuol dire affiancare la realtà con quel fascino seduttivo che caratterizzava l'immagine del tempo, quella vitalità, quell'umanità che caratterizzava quel mondo e quella vita semplice ma non facile, che era ancora il tratto dominante di quell'epoca.
0: Dicevo che Veneziani non fa sconti a un mezzogiorno che era arretrato, che ha ancora forte forme di arretratezza, soprattutto economica, rispetto diciamo al centro-nord europeo, in cui c'erano anche quelli che potremmo definire dei disvalori. A un certo punto però lui dice, guardate, che bisognerebbe adottare uno di questi posti dai quali veniamo, tornare in uno di questi posti dai quali veniamo. E mi ha colpito, Marcello Veneziani, prima di entrare in studio, ci ha detto, io... perché ora vive in Toscana, lo dico anche se insomma, non vogliamo farci gli affari suoi, ma insomma, io voglio comunque tornare nella sua Bisceglie.
1: Sì, si è fatto tardi e voglio rincasare, e quindi voglio tornare proprio al mio paese d'origine, anche per congiungere il cerchio e per essere coerente con quello che ho scritto, cioè, perché l'amore del Sud, la nostalgia del Sud, poi si deve manifestare in qualcosa di pratico che coinvolge anche la vita di un autore. E quindi tornare vuol dire anche riprendere il cerchio perduto.
0: Vedremo adesso delle immagini da un documentario straordinario, peraltro su Rai Play trovate, che è Viaggio nel Sud di Virgilio Sabel del 1958. Cominciamo a vedere le immagini, poi entreremo perché sono tante e tra l'altro molto vicine, assonanti con le fotografie del saggio di Marcello.

0: Io immagino questo jazzetto, tra l'altro, lo dico a Marcello Veneziani, e tra poco vedremo i fuochi d'artificio, vedremo i funerali, vedremo i matrimoni, vedremo le processioni, come se, e questo è un rischio che forse corre il Sud debba essere inchiodato a questi momenti rituali però.
1: E rappresentano un po' il cuore del Sud, perché sicuramente c'è la vita quotidiana, c'è l'asprezza della fatica di ogni giorno, ci sono altri aspetti del Sud, ma credo che quelle occasioni siano le occasioni in cui il Sud rivela la sua identità, la sua anima e il suo legame comunitario. Cioè si vive in una dimensione del noi che ora il Sud ha perduto, in una dimensione corale. Io ricordo che mi ha molto impressionato Walter Benjamin, che va a Napoli e dice: mi impressionano case così piccole da cui escono continuamente persone. Dice: ma come mai tutta questa vitalità? Perché c'era un legame comunitario vivissimo, non solo familiare, ma anche con amici, con parenti, con compari, come allora
0: c'era,
1: si diceva.
0: C'era.
1: Adesso c'è in modo residuale, c'è in modo perdente, con qualche resistenza maggiore in alcuni paesi, soprattutto dell'entroterra, ma sostanzialmente è un c'era una volta.
0: In questo libro naturalmente vengono raccontati del meridione di un tempo alcuni capitoli e passaggi che sono centrali della storia italiana, peraltro, o forse direi della storia dell'Occidente, l'emigrazione, la grande emigrazione italiana dal sud al nord, i treni per Milano, i treni per Torino, i treni dalle Puglie, i treni dalla Calabria, dalla Sicilia, tra l'altro con delle differenze fra Milano e Torino che Veneziani sottolinea, e qui vedremo delle immagini di quella difficile, non neghiamola, difficile emigrazione che riguardò centinaia di migliaia di meridionali verso nord.
2: A Torino come a Milano, la difficoltà delle aziende di ogni dimensione di trovare gli operai di cui hanno bisogno esercita un ininterrotto richiamo. A Torino, all'arrivo del treno delle Puglie e del treno del Sole, che dalla Sicilia e la Calabria raggiunge il Piemonte, si ripetono ogni mattina le stesse scene.
3: Dato che al nord adesso c'è una forte mancanza di operai, e allora che succede? Che la mancanza della manodopera viene a succedere che la richiedono. Allora io proporrei una cosa: prima, mi volete a Torino, io ci vengo, però datemi delle sicurezze sul lavoro, prima cosa. Prima di tutto, un alloggio dove io posso vivere e che non paga molto, non mi sfruttate perché quel che ti danno se lo riprendono. Ecco, a delle condizioni, prima che io partirei da giù, altrimenti non ci verrei neanche a morire.
0: Perché Veneziani fu un'enorme lacerazione, fu anche però, ora mi perdoni questa parola, un grande progresso per il paese, o no?
1: Fu un progresso, credo, per gli individui e per, diciamo, la tenuta del sistema Italia, ma il Sud si svuotò. Si svuotò e nella prima fase però ebbe anche i benefici, perché pur svuotato ebbe una potente modernizzazione, c'è stato uno sviluppo al sud, però alla lunga poi questa è diventata veramente un'emorragia, come fu definita alle origini l'emigrazione, perché ha privato il sud non solo di energie fisiche e vigorose, ma poi anche intellettuali. E comunque è stato un mondo che, allontanandosi, ha avvertito una perdita importante. Cioè non è stato un fatto piacevole, gradevole. E io ricordo di aver incontrato una volta degli emigrati meridionali che erano andati a Berna e mi raccontavano che dopo una dura giornata di lavoro andavano in stazione per sentire l'odore dei treni. Cioè volevano vedere le facce dei meridionali che arrivavano, le valigie di cartone, i caciocavalli, cioè tutto ciò che rappresentava l'odore di casa. E questo era struggente, cioè pensare che la loro più bella attività era quella di andare in stazione solo a sentire l'odore di casa.
0: Lei scrive che fu particolarmente difficile l'arrivo a Torino, meno che a Milano. Peraltro i pugliesi andarono molto a Milano, no?
1: Sì, andarono più a Milano che a Torino. Diciamo che l'emigrazione seguì anche delle fasce geograficamente coerenti, cioè la linea tirrenica si spinse fino a Torino, quella invece adriatica andò più verso Milano. E a Milano ci fu forse un'accoglienza un po' più affabile, diciamo, o perlomeno meno ostile. Bisogna anche dire che molte delle attività a Torino erano attività anche artigianali, attività di piccoli negozi, piccoli esercizi, mentre a Torino era la fabbrica. Milano era anche la fabbrica, ma non solo la fabbrica. Quindi questo, diciamo, dava una configurazione diversa alle due forme di emigrazione.

0: più che il centro-nord, il mezzogiorno visse quello che Charles Peguy, insomma, un importante studioso francese, filosofo, poeta, definì come il passaggio più radicale dalla nascita di Cristo, cioè dalla civiltà contadina alla civiltà industriale. E in qui vediamo un film che molto ha fatto discutere nel nostro paese, che è Palazzina Laff, che racconta quello che è accaduto all'Ilva di Taranto, peraltro che quotidianamente sulle prime pagine, perché è una questione irrisolta, mettiamola così, Marcello Veneziani. Però guardiamo questo frammento e discutiamo di questo tema.
1: Io sono d'accordo con voi, ma se non partecipate agli scioperi le cose non cambieranno mai.
2: E a che cosa serve questo sciopero, Dio?
1: Oh, leggi, sta scritto.
2: È venuto fino a qua, diciamo tu.
1: La privatizzazione della fabbrica, stiamo pagando noi lavoratori. L'azienda taglia sempre di più il personale, intanto aumenta i turni.
3: Voi vi sentite tranquilli, io no.
4: Facciamo un cazzo da mattina alla sera, manco tranquilli vi sentite, ma c'è rubo davanti.
1: La situazione non è così semplice, lo sai benissimo.
5: Ah, scusate, porra! Romanazzi, che cosa facciamo qua? Sono due giorni mo che ve ne andate in giro a non fare un cazzo e a rompere i coglioni ai lavoratori.
1: Basile, questa qua è attività sindacale.
5: Adesso vi faccio due ore di multa per ieri e per oggi. A tutto e due.
0: Uno strappo, appunto, bimillenni, insomma, dopo millenni di civiltà contadina. L'industrializzazione arriva anche nel mezzogiorno, la stagione della cassa del mezzogiorno complessivamente agli storici dell'economia viene valutata positivamente, se posso dire, Veneziani, e devo dire che temo la fine che ha fatto Bagnoli anche per l'Ilva di Taranto, cioè l'industrializzazione portò anche libertà, emancipazione, o no?
6: Ma devo dire che complessivamente non fu un grande salto in avanti, cioè nel senso che ci furono delle oggettive conquiste, ma molte perdite. Non solo di natura ambientale ma anche di natura sociale, comunitaria. Io credo che il maggiore apporto allo sviluppo del Sud l'abbia dato, contrariamente a quello che si dice, l'impiego pubblico. Cioè nel senso che se noi pensiamo allo Stato unitario italiano, si è costruito su larga parte di un ceto venuto dal Sud, con i ruoli più diversi.
0: Vabbè, però andavano a lavorare al centro, no, da Roma.
6: Sì, a volte restavano a sud, alle volte andavano a nord, ma resta il fatto che sono stati l'ossatura dello Stato e della modernizzazione italiana e hanno concorso a far
0: però
6: crescere anche
0: così non
6: meridione.
0: Si sviluppa un paese se tutti sono impiegati pubblici.
6: No, certamente occorreva un equilibrio tra pubblico e privato, ma il privato del sud non poteva essere l'industrializzazione tardiva e forzata che c'è stata, ma lo sviluppo di quelle caratteristiche agricole, turistiche, artigianali che caratterizzavano il sud. Non c'è stata la via meridionale alla modernità, c'è stata un'imitazione scaduta e scadente di quello che avveniva nel nord Italia.
0: Questo è il tema più interessante. Il ponte è modernità sullo stretto?
6: Non lo so, ma l'idea di fare un'opera pubblica dopo tanta inerzia è comunque un fatto, un segnale importante. Non so se sia veramente un vantaggio, ecco, ho molti dubbi su questo. Io avevo paradossalmente in un libro di anni fa proposto un'opera pubblica inversa, cioè di divaricare la Sicilia dalla Calabria, e sarebbe stata un'opera pubblica importante per garantire l'identità della Sicilia e per garantire anche la forza dello stivale. Ma era una cosa paradossale per dire che quello che conta è comunque investire su una grande opera, indipendentemente dal suo particolare significato in quel caso.
0: No, è molto interessante questo tema dell'identità anche meridionale o di una via alla modernizzazione diversa da quella, diciamo, del centro-nord.
6: Certo.
0: C'è un altro passaggio al quale Marcello Veneziani dedica pagine, dedica fotografie. Me lo ricordo io, ce lo ricordo anche Veneziani, più o meno siamo coetanei, il colera a Napoli.
6: Certo.
0: Quella fu una pagina abbastanza scioccante per il resto del paese. Guardate queste immagini.
7: L'epidemia di colera è scoppiata a metà agosto a Torre del Greco e si è diffusa rapidamente in tutto il napoletano e in modo particolare nei rioni popolari della città di Napoli. Qualche giorno dopo, l'epidemia si è estesa nelle Puglie. Il bilancio della malattia, così come è stato fatto dal Ministro della Sanità in Parlamento, nonostante che la situazione sia stata fronteggiata con una vaccinazione di massa e con una radicale disinfestazione per uccidere il vibrione, parla di 1.485 ricoverati.
0: Perché dice le Puglie? Pure prima ce lo siamo chiesti.
6: Sì.
0: Perché lui è...
6: No, perché realmente la Puglia è composta di tre popolazioni originarie, che sono i Dauni, i Messapi e i Peucezzi. E quindi c'è indubbiamente una divaricazione, e devo dire anche nei dialetti, nella storia si avverte. A proposito invece della
0: le cozze
6: del colera,
0: il vibrione

0: Hitler.
1: Ecco, il colera fu, come dire, una specie di prova generale della vaccinazione di massa e del Green Pass. Io ricordo che per partire a 18 anni dovetti fare un Green Pass, un certificato che mi come dire, sosteneva, confermava che avevo fatto tutti gli accertamenti e che avevo anche fatto il vaccino. Insomma, ecco, quindi per dire, c'era già stato.
0: Il rapporto del Sud con la modernità o con la modernizzazione, tema sul quale potremmo intrattenere convegni di ore. Sì. Lei cita spessissimo Ernesto De Martino, grande antropologo, certo, materialista, positivista, con un approccio appunto da antropologo, che in qualche modo rimane però colpito e sedotto dalla terra del rimorso, chiamiamola così, no? Da quello che vede nel Sud, e dedica tante pagine alle masciare, alla magia. Ora, diciamo, per il sottoscritto che è positivista e materialista, tutto ciò che è magico appunto è pensiero magico uguale arretratezza. Lei invece articola il discorso in maniera, cioè, più compiuta. Guardiamo questa immagine e poi ne discutiamo. Sì.
2: Le malattie non sono sempre dovute a virus o a microbi. Il male, molti dei mali che si presentano in maniera eterogenea, sono per lui dovuti a fatture elaborate da persone invidiose o nefaste, o a possessioni di tipo diabolico. Quando Alberto Giuseppina dà il responso di fattura, spesso l'angoscia esistenziale del malato vero o presunto tale scompare, almeno momentaneamente.
3: E allora rimedia tutta la male mia, guarda che te ne roba con la voi, non vi preoccupate. E tezza la gente intorno, hanno invidia su di voi. E allora vi vogliono tutta la famiglia, voi non state bene, anche la famiglia. Vi sentite a centro. E allora tu ritorni a casa ugualmente, te ne metto solo sotto la mano mia. Quando i dottori non riconoscono malattie, allora vi trovo la mano mia. Vite già Alberto ci può salvare. Io a quello salvo. Quando i dottori non trovano malattie, allora dovete dire chi ci può salvare, solo Alberto.
0: Qui è interessante una cosa, anche buffo. La signora parla di se stessa usando il nome Alberto, no Alice? Cioè, dovete venire da Alberto, che si chiama tipo Alberto Maria, però viene descritta e si autodescrive al maschile. Cosa misteriosa per me.
1: Sì.
0: Ecco, le masciare, il pensiero magico, la magia.
1: Ma io, sentendo proprio quelle dichiarazioni che faceva adesso quella signora, ho avuto l'impressione di una versione grezza, primitiva, del pensiero olistico. Cioè, oggi si parla spesso dell'olismo, cioè della idea della connessione di più fattori. Cioè, non si può mai isolare il malato e la malattia dal contesto sociale, dal contesto culturale, dal legame comunitario, dalla connessione con tanti elementi. La magia, in fondo, è una strada primitiva, arretrata, rozza, ma che porta in quella direzione. Cioè, l'idea di una connessione
0: però dell'universo. Però, mi perdoni, di nuovo faccio le obiezioni.
1: Certo.
0: Lei diceva, la signora Alberto, diceva, una volta che il medico non ti cura, te tocca venire da Alberto. È un po' la cura di Bella, cioè quando la scienza a un certo punto non riesce a darti una cura perché è destino che uno vada al creatore, subentra il pensiero magico, che è consolatorio, ma è irrazionale.
1: Ma se vogliamo, il pensiero magico era l'equivalente della cura psicanalitica del nostro tempo, cioè serviva a curare l'anima, e serviva soprattutto a capire che c'è una connessione col mondo e l'atteggiamento conta molto anche per affrontare la malattia. Quindi non è una risoluzione scientificamente fondata, però dimostra un nesso profondo, un nesso che peraltro è stato anche studiato, analizzato. Anche Vico, quando parlava della superstizione, raccontava una cosa importante. Cioè lui sosteneva che superstizione, lui era filologo, viene da superstite. Quindi è una traccia decaduta di un pensiero e di una verità che aveva qualche fondamento. E citava anche Plutarco a questo proposito per dire che prendiamo sul serio la superstizione perché è un cascame, un ultimo prodotto di una visione del sacro e di una connessione col mondo, su cui peraltro ha indagato molto Mircea Eliade, che rappresenta un grande storico del sacro e delle religioni. Quindi voglio dire, prendiamo sul serio quel mondo, non con l'idea di riproporre quelle idee, ma di capire che c'era un

0: meridionale, pur con il suo positivismo, il suo marxismo, la sua diffidenza, insomma, nei confronti delle pratiche magiche. Carlo Levi invece è quasi un convertito ai ritmi del Sud, cioè nel senso che va con la diffidenza di un piemontese, va con la lontananza culturale, ma poi capisce che ci sono anche delle ragioni in quel mondo, ci sono anche delle ragioni non solo affettive, ma ci sono anche delle verità che in qualche modo sono nascoste. Quindi, diciamo, tornano cambiati da quell'incontro che hanno con le popolazioni del Sud. E quindi bisogna anche cogliere questi aspetti e non limitarsi soltanto a parlare dell'arretratezza e attribuirla soltanto ai rapporti, diciamo, sociali che erano di quell'epoca.
1: Però a proposito di arretratezza, mi permetto anche qui di fare un'osservazione. Sì. Quando noi vediamo le culture islamiche venire qui da noi in Europa, tendiamo a dire è insopportabile, intollerabile la subalternità femminile. Non trova che anche in quel mondo del Mezzogiorno la condizione femminile fosse subalterna?
0: Lì era una condizione, diciamo, schizofrenica, perché da una parte c'era questa subalternità tutta, dall'altra parte c'era un matriarcato potente. E io ricordo anche nelle società più primitive, le poche esperienze che ho avuto, che il ruolo delle donne in casa era un ruolo importante. Alle volte erano i mandanti dei loro mariti, erano coloro che governavano realmente la casa, che avevano un ruolo preminente. E quindi è vero che c'era una disparità evidente che, d'altra parte, caratterizzava tutte le società prima, diciamo, della nostra modernità, dell'ultima modernità. Ma è anche vero che al sud e, diciamo, nel Mediterraneo c'era un matriarcato potente che in qualche modo ritrovava nella figura femminile una condizione importante, non marginale.
1: C'è un altro, altri due concetti con i quali abbiamo preso familiarità negli ultimi anni: la restanza e la tornanza. Ora Veneziani tornerà, quindi lei sarà un rappresentante della tornanza, sì, diciamo così. Ma c'è anche questo invito a restare nel Mezzogiorno che si spopola. Oggettivamente i dati dell'Istat, la demografia italiana ed è quella del Mezzogiorno, è spaventosa. Cioè è letteralmente un pezzo d'Italia che si sta svuotando. Noi siamo andati, Raffaele Manco, in una comunità Arberesh di Pallagorio, in provincia di Crotone.
2: Siamo a Pallagorio, siamo nel cuore della Calabria, principalmente in quella che si chiama Arberia, quindi le comunità Arbresh nella provincia di Crotone, una minoranza culturale e linguistica che è radicata qui da circa 600 anni. Noi siamo un popolo vivo e siamo gente che non vuole vivere solo di folklore. Fili Meridiani è un'associazione di promozione sociale. I processi che noi inneschiamo con l'associazione sono processi che vogliono proiettare le comunità nel futuro. Ho vissuto fuori molto tempo, circa 20 anni, prima a Firenze e poi in Inghilterra, a Cambridge. Ho deciso di rientrare e devo dire che ne valsa la pena.
3: Ci si vive bene per dal punto di vista dell'umanità ritrovata, del ritmo lento della vita, però ci siamo chiesti, basta solo questo? No, non basta. Volevamo vivere nella contemporaneità, quindi abbiamo iniziato a ricercare, a studiare, a mettere da parte con archiviazioni digitali dei riti, dei canti, dei balli, delle storie nascoste. È un lavoro veramente che viene dal basso e viene sostenuto dal basso, perché non abbiamo sostegno istituzionale. Come dice un detto Arbresh, ziarri dodru, ci vuole legna per ardere il fuoco.
4: Questo è una bambola anticamente che si faceva. Si fa con un'erba profumata. Comari simu, comari ne chiamiamo. Il giorno di San Giovanni abbattezziamo. E questo è come un battesimo di un bambino.
3: Il pupugei.
4: Il pupugei, si chiama. E questa è stata pure una cosa bella per il paese, perché nei paesi siamo un po' trascurati. Non abbiamo tante visite. Con questo che ha organizzato Ettore, insomma, stanno arrivando molte, molte persone da lontano.
5: Dei Atentec Chapucherì, vorrei ritornare a Pallagorio. Tutto ciò che elaboriamo e poi facciamo lo comunichiamo attraverso i social, sia dal punto di vista come contenuti fotografici e sia come contenuti video. Ed è un modo anche, diciamo, per avvicinare i giovani. La mia è una storia particolare perché è una storia di ritorno. Sono convinta, proprio perché non c'è niente, noi possiamo creare e fare tante cose belle.
1: Allora, qui abbiamo visto, siamo in Calabria, una tra l'altro, questo va anche ricordato, la Calabria tragicamente credo sia, lo leggevo sul Sole 24 Ore qualche tempo fa, la regione con gli indicatori economici peggiori d'Europa, e questo è veramente, che ha visto partire

0: dire centinaia di migliaia di suoi cittadini. Qui c'è un tentativo appunto di costruire i concetti di restanza e tornanza, sui quali peraltro Alice ci può aggiungere qualche cosa, no?
1: Assolutamente, proprio prendendo a prestito un po' anche giocando sulla parola che l'antropologo Vito Teti ha creato sulla restanza, qui io vi porto nel sito della Tornanza, che è un progetto culturale, un movimento di persone che lavorano proprio per frenare questo spopolamento delle aree interne. Pensiamo che sono più o meno 5.500 i borghi delle nostre aree interne che si stanno spopolando. Ora, all'interno di questo progetto c'è un libro, c'è un podcast, ci sono eventi, c'è un hub, c'è una filosofia di vita di persone. Si raccolgono le storie di persone divise per regioni, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, di persone che sono partite, sono andate a studiare, sono andate a lavorare all'estero, nel nord, sono rientrate con energie nuove, perché poi la questione è anche di innestare dei progetti nuovi. E quindi qui troviamo, non so, entriamo dai cieli d'Irlanda al cuore di Matera, il ritorno in una torre medievale dove condividere l'arte contemporanea, giovani che si appunto che inventano anche dei progetti nuovi per rimanere, per tornare nei loro con energie più forti. Naturalmente a questo progetto si può partecipare raccontando la propria storia. C'è un modulo che raccoglie le storie di tornanti, come loro li chiamano, che sono tornati nel sud e hanno voglia di innestare questo cambiamento per restare.
0: Sì, tra l'altro io torno, però, veneziani, se trovo infrastrutture, se trovo digitali e fisiche, cioè devo trovare un territorio che mi permette di tornare.
2: Sicuramente occorre una politica che non c'è da decenni a proposito del sud, ma io credo che se aspettiamo che sia il sistema a creare le precondizioni, il processo non avviene. Bisogna avere il coraggio di tornare, magari anche in modo diverso, cioè non tornare in modo definitivo. Io parlo spesso di bilocazione, cioè dico che il Sud dovrebbe inventare, attraverso lo smart working e altre forme di lavoro a distanza, la possibilità di essere un po' là e un po' qua, cioè di poter diventare gli eroi dei due mondi, per così dire, cioè coloro che sono al sud, che tornano al sud, ma vanno anche fuori per approfondire, per fare più profitto e poi rientrano. Ecco, questa maggiore mobilità e questa doppia cittadinanza potrebbe essere una soluzione. Poi certo occorre un piano organico, certo. Insomma, ecco.
0: Provo a fare le due ultime domande, mancano meno di 3 minuti. La prima: quanti sud esistono?
2: Ma io credo che ne esista uno e poi 1000, cioè nel senso che il sud è un filo unitario, c'è una visione del sud. Il sud è una categoria dello spirito, vorrei quasi dire. Quindi ce n'è un solo sud. Poi se si va a vedere, i sud sono tanti e si dividono tra entroterra e mare, tra città e paese, piccolo paese. E bisogna anche dire che alle volte la differenza non è più tra sud e sud, ma tra provincia e città. E nella dimensione della provincia c'è una universalità maggiore.
0: Nel suo elogio del mezzogiorno e della comunità, ecco, del noi, però non possiamo trascurare che il Sud produce le mafie.
2: Certo.
0: Perché?
2: Beh, quelle sono l'effetto collaterale del noi. Quando il noi si separa da una dimensione etica, religiosa, culturale, comunque cooperativa nei confronti del mondo, e diventa soltanto un egoismo di gruppo affermato, allora può praticare la via della mafia. Io credo che buona parte dei difetti del Sud e dei vizi peggiori del Sud siano virtù degenerate. Cioè, alcune qualità del Sud diventano degenerate. Faccio un altro esempio.
0: Il familismo che si trasforma.
2: Esatto. Cioè, la famiglia, che è una virtù, il legame familiare, che è stato un grande ammortizzatore sociale, oltre che etico e culturale al Sud, diventa poi familismo amorale. Quindi di ogni aspetto bisogna vedere il risvolto positivo e quello negativo. La mafia era una forma di reazione all'abbandono dello Stato, una forma di legame comunitario fondato in qualche modo su un vincolo importante, che però degenera non avendo argini etici, sociali, morali, religiosi, che potevano in qualche modo costituire un freno e una utile, incanalazione di quell'energia.
0: Abbiamo, se volete, trascurato il saggio sulla fotografia finale, leggetelo, perché tra l'altro è una riflessione su come si sia evoluta la fotografia. Tra l'altro molti meridionali, De Martino lo notava, non volevano farsi fotografare perché c'era qualche cosa di congelante nell'atto fotografico, no? Faceva paura, mettiamola così, sì. Impressionava. 10 secondi.
2: Sì, c'era soltanto questa idea che la fotografia fosse un atto quasi sacro, quindi c'è da una parte il rifiuto per paura, dall'altro la solennità di posare davanti al video.
0: E infatti sono delle foto di famiglia molto belle, appunto, che rappresentano quel momento solenne, che tra l'altro è anche un momento di memoria, perché poi sì. Rivedere le fotografie assieme è un atto tipicamente meridionale, ma aggiungo io non solo meridionale. Certo. Marcello Veneziani ha scritto, come capirete, il libro suscita molti temi. C'era una volta il Sud, pubblicato da Rizzoli. Grazie. Alice, grazie a te. A domani.
1: A te, Giorgio.
3: Tra poco, passato e presente. L'incontro quotidiano con la storia.
4: Drutex. Finestre, porte, sistemi oscuranti, porte sezionali. Drutex. Serramenti di qualità dal 1985. Consegna in 10 giorni lavorativi.
5: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
6: Una porta resistente rallenta. E poi... Con Verisure, poi, la centrale operativa verifica sempre la situazione.
7: Tranquilla, si chiude in stanza. Stanno arrivando i soccorsi.
6: E allerta le forze dell'ordine, accertandosi della tua sicurezza. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: Oggi a passato presente parliamo di un attore, regista e mille altre cose ancora che ha fatto la storia del cinema ma anche parte della storia del Novecento italiano, Vittorio De Sica. Ma prima di vederlo vediamo i momenti salienti della sua storia.
1: 6 agosto 1932. Alla Mostra del Cinema di Venezia è presentato il film di Mario Camerini, Gli uomini che mascalzoni, che consacra Vittorio De Sica come divo cinematografico. 20 marzo 1948. Il film Chouchou, diretto da Vittorio De Sica, vince il premio Oscar come miglior film internazionale. 6 luglio 1971. Grazie al film Il giardino dei Finzi Contini, Vittorio De Sica vince l'Orso d'Oro a Berlino e l'anno successivo il suo quarto Oscar.
0: Di Vittorio De Sica parliamo col professor Ermanno Taviani. Professore, le faccio una domanda impossibile. Attore brillante negli anni 30, famosissimo. Compositore, cantante, poi regista di film drammatici. Esiste un suo eguale, non dico in Italia, al mondo?
2: Beh, esiste quello che è stato forse il più grande artista del Novecento, Charlie Chaplin.
0: Giusto.
2: Poneva anche le musiche, sì. Alcune sono rimaste famose, sono rimaste nel repertorio tuttora.
0: E loro due si conobbero?
2: Si conobbero, si incontrarono più volte, ma resta famosa una proiezione privata di Umberto D per Chaplin che si commosse. Era un film molto chapliniano.
0: È molto chapliniano, effettivamente, un film sulla vecchiaia e su alcune amarezze, ma ne parliamo dopo, quando parleremo sicuramente del rapporto fra De Sica e Zavattini. Adesso vediamolo, attore e cantante guidati da Maria Sole Sanasi.
3: Anche se si è sempre considerato napoletano, Vittorio De Sica nasce a Sora, in provincia di Frosinone. Quella con Napoli è una sorta di affiliazione sentimentale, perché in realtà con la città partenopea non ha alcun legame familiare. È stato attore, drammatico e leggero, intrattenitore, cantante, sceneggiatore, regista, produttore e compositore musicale, riuscendo ad eccellere sempre in tutti i campi. Entra in scena giovanissimo, quando durante la Prima Guerra Mondiale si esibisce

finisce per i militari feriti. Dopo un diploma in ragioneria, nel 1922 entra nella compagnia dell'attrice e regista teatrale Tatiana Pavlova. La Pavlova è stata allieva di Konstantin Stanislavski, il geniale regista il cui metodo stava cambiando radicalmente l'arte della recitazione. Completamente sconosciuto in Italia, dove invece dominava ancora un approccio tradizionale, il nuovo metodo, lontano dalla retorica, si basava sull'approfondimento psicologico dei personaggi dei quali l'attore è chiamato a rivivere le più profonde emozioni. Una lezione che De Sica non scorderà mai.

0: primo grande successo di pubblico arriva per Vittorio De Sica con lo spettacolo Zaboom numero 8, che mescola comicità e genere drammatico. La coppia comica, formata da Umberto Melnati e De Sica, dà vita a popolarissimi sketch, come il Duraminga Duranò.
1: La crisi.
2: Sì, ma non dura.
1: Non dura.
2: Duraminga.
1: Non dura.
2: Non può durare.
1: Non può durare.
0: E tormentoni musicali come Lodovico, sei dolce come un fico.
3: Lodovico, sei dolce come un fico, più caro amico di te non ho. Ecco, dal teatro impegnato, serio, importante, piombammo in pieno teatro di varietà, perché il pubblico purtroppo non seguiva il teatro impegnato e serio. Ma io sono grato allo spettacolo Zaboom perché mi ha dato la possibilità di farmi conoscere a un maggior numero di spettatori.
0: Negli anni 30 avviene uno degli incontri destinato a cambiare la vita di De Sica.
4: Mi scelse un regista a cui sono rimasto affezionato e molto grato, e da cui ho appreso molte cose, perché era un poeta della gente umile, Mario Camerini.
0: Con la regia di Camerini interpreta nel 1932 Gli uomini che Mascalzoni, che lo consacra come divo cinematografico e cantante per la sua interpretazione di Parlami d'amore, Mariù.
5: Parlami d'amore, Mariù, tutta la mia vita.
0: De Sica rimane affascinato dal cinema ed in particolare mostra interesse per la direzione degli attori. È così che nel 1940, a fianco del produttore e regista Giuseppe Amato, gira il suo primo film, Rose Scarlatte.
3: E dopo questo mio primo film di regia, Le due dozzine di Rose Scarlatte, ne seguirono degli altri di carattere assolutamente commerciale. Il secondo film fu Maddalena Zero in condotta, il terzo Teresa Venerdì e il quarto Un Garibaldino al convento.
0: Tutti film che appartengono al genere cinematografico dei cosiddetti telefoni bianchi, commedie leggere e sentimentali, nate con l'unico intento di intrattenere il pubblico. Il genere non soddisfa De Sica, che si prepara a dare una svolta decisiva alla sua carriera artistica.
6: Professor Taviani, facciamo un gioco, facciamo finta che De Sica sia uscito dal mondo dello spettacolo all'inizio degli anni 40. Abbiamo detto basta, non mi va più, smetto. Che giudizio si può dare di lui come attore, come regista fino a quel momento?
7: Come quello di un innovatore dentro la tradizione. Innovatore nel cinema perché nei suoi film, che pure lui definisce commerciali, comunque c'è già un'attenzione alla recitazione, al personaggio, che non troviamo in tutti i film coevi di quegli anni.
6: Nel anche teatro, in Uomini che Mascalzoni, cioè, si vede?
7: Si comincia a vedere. Lui, certo, sono debitori del miglior cinema dei telefoni bianchi, come Camerini, che è stato un po' il suo maestro,
6: sì,
7: e che l'ha lanciato come attore. Però anche nel teatro De Sica, in realtà, le idee circolavano, fascismo, regime fascista o no, e quindi lui introduce appunto il metodo Stanislavski, comincia, come dire, a fare un lavoro su se stesso anche come interprete, che poi ritroviamo nei 150 film.
6: E poi ne parleremo.
7: Dopo.
6: Che partner fu Umberto Melnati? Perché la coppia

0: coppia, fu una coppia celebre alla radio negli anni 30.
1: Fu una coppia che modernizzò la comunicazione radiofonica, se vogliamo molto in linea con quello che stava avvenendo negli Stati Uniti, quindi con questi sketch, con queste battute, fatto niente affatto, diciamo, semplice nel lei
0: allora. Perché loro conoscevano quello che avveniva negli Stati Uniti?
1: Non lo so fino a che punto lo conoscevano, però sono dentro uno spirito di modernizzazione del mezzo che in un qualche modo era comune diciamo, ai paesi avanzati, come dire, ecco.
0: E come cantante, compositore musicale, anche Parla amore Mario è una canzone che è stata riproposta per tutto il secolo successivo.
1: No, infatti in questo senso è un artista quasi totale, è molto novecentesco, diciamo, in questo modo, ecco, riesce a gestire, come dire, De Sica è stato un genio anche perché sapeva stare davanti e dietro la macchina da presa, sapeva stare in palcoscenico, sapeva cantare, sapeva anche un po' ballare, cioè, come dire, era un artista che e quindi diventa anche un grande regista perché aveva così, come dire, questo controllo così assoluto di molti degli aspetti della rappresentazione sia teatrale che cinematografica.
0: Anche a me ha stupito che lui abbia definito minori quei film di quell'epoca che invece nel discorso che lei ha appena fatto noi consideriamo dei film, ne ha fatti ben peggiori De Sica quando faceva i debiti di gioco e doveva fare filmetti negli anni successivi, ma diciamo il ciclo complessivo, io sono molto d'accordo con lei, degli anni 30 di De Sica è un circo coi fiocchi, poteva camparci tutta la vita come regista e attore di film del genere.
1: Beh, diciamo che quando De Sica parla negli anni 60 e 70 c'è una concezione allora molto tradizionale dell'autore, no?
0: Certo.
1: E quindi
0: quelli gli sembrano cose.
1: Gli sembrano, c'era un contesto critico in cui si criticavano alcune cose, perché poi arrivano i capolavori che cominciano con I bambini ci guardano e sciusciano.
0: Adesso arriveremo ai capolavori. Ma quindi lui dava un giudizio sminuente rispetto a quello di uno studioso di cinema come lei. Lui li sminuiva questa
1: un
0: sua...
1: po' li sminuiva, ma questo è un, come dire, non è vissuto abbastanza per arrivare agli anni 80 e 90 in cui anche quel cinema degli anni 30, non soltanto il suo, è stato ampiamente rivalutato dalla critica.
0: Ecco, questo è veramente il punto, cioè il cinema degli anni 30 di De Sica è un fior di cinema che non sfigura rispetto a quello che vedremo adesso nel secondo capitolo, che fu quello gli diede la celebrità in tutto il mondo, cioè il capitolo del neorealismo, dove noi navigheremo guidati da Maria Sole Sanasi.
2: I bambini ci guardano è il quarto film di cui De Sica firma la regia. Siamo nel 1943 e malgrado le difficoltà della guerra e la censura del regime fascista, c'è un totale ribaltamento dello stile narrativo e delle tematiche fino ad allora trattate. Per la prima volta si descrivono i reali drammi della gente comune e si anticipano chiaramente i temi del neorealismo. Con questo film comincia la collaborazione con lo sceneggiatore Cesare Zavattini, un sodalizio umano prima ancora che artistico. Zavattini dichiarerà in un'intervista: «Io e Vittorio siamo un po' come il cappuccino, si sa che c'è il latte e il caffè, ma non si sa dove sia l'uno e l'altro perché sono mescolati insieme». E insieme i due lasciano i teatri di posa di Cinecittà e cominciano a girare direttamente in strada con attori non professionisti, mettendo al centro delle loro storie i bambini.
3: Tra il 1943 e il 1945 il paese è teatro di guerra tra gli anglo-americani e le armate naziste ed è dilaniato dalla guerra civile. Sono anni nei quali è quasi impossibile lavorare, eppure decisivi per la maturazione artistica e umana di De Sica.
4: Finì la guerra e subentrò l'altro triste periodo nostro, il dopoguerra. È il fenomeno tristissimo e quotidiano, uno spettacolo veramente doloroso, quello degli

0: Shusha del 1946 è uno dei capolavori che apre la breve e straordinaria stagione del neorealismo italiano. Il film, come dichiara lo stesso De Sica, nasce dal desiderio di dire la verità dopo tanti anni di regime e di censura e di rompere il muro che separa il cinema dalla realtà. Shusha vince l'Oscar come miglior film straniero in considerazione dei particolari meriti umani e sociali dell'opera. Malgrado i riconoscimenti, in patria il film viene accolto con una certa freddezza. Ma il duo De Sica-Zavattini non si scoraggia.
1: Una sera mi telefonò Cesare annunciandomi il soggetto che aveva ideato dei ladri di biciclette.
2: Sì, lo spunto mi era venuto da un libro di Bartolini, il libro omonimo. Poi l'avevo, posso dire, radicalmente cambiato. Buttai giù l'arco del racconto e ti telefonai, appunto, e ricordo che immediatamente sei partito come un razzo, hai detto lo facciamo a qualunque costo.
0: Ladri di biciclette è un successo mondiale e vince anch'esso l'Oscar come miglior film straniero. È ancora oggi considerato uno dei migliori film di tutti i tempi. Nel 1951 De Sica gira Miracolo a Milano, una favola con evidenti risvolti morali e sociali che gli vale la Palma d'Oro a Cannes. L'anno seguente è la volta di Umberto D, ispirato alla figura di suo padre. Un film sulla solitudine che mostra la realtà del tempo con drammatico realismo. Come i precedenti, scatena reazioni negative, tanto da spingere il governo democristiano a chiedere agli organizzatori del Festival di Cannes di non premiare il film in alcun modo.
3: Entra nella vita di De Sica Cesare Zavattini, che sicuramente è almeno diciamo una parte del suo passaggio al neorealismo e forse anche quello che gli insegna cos'è la politica, perché poi lui dirà di essere stato di sinistra tutta la vita, però in realtà comincia a vedersi con Cesare Zavattini. Che tipo era? Chi era Cesare Zavattini?
4: Beh, intanto direi che l'incontro tra loro due è stato, diciamo, un capitolo importante della storia della cultura italiana del Novecento in assoluto. Perché poi il cinema, quel cinema che comincia con il neorealismo e dura per 40 anni a grandissimi livelli, è stata forse l'esperienza più importante sul piano culturale dell'Italia, il lascito più grande alla cultura del secolo che è passato. Zavattini era una figura, era un vulcano, giornalista, umorista, sceneggiatore, scriveva di tutto, era, come dire,

0: del secolo che è passato. Zavattini era una figura, era un vulcano, giornalista, umorista, sceneggiatore, scriveva di tutto, era, come dire, era già famoso anche lui in questo senso, con i suoi commenti intelligenti, eccetera. Si tende ogni tanto a dare della loro coppia solo l'idea del neorealismo. Insieme hanno fatto 26 film e anche nei film neorealisti a volte si dimentica l'apporto, se vogliamo. Poi Zavattini diceva: noi siamo come il cappuccino, non si capisce dove finisce il caffè e dove comincia il latte. E si dimentica appunto Miracolo a Milano, le biciclette che volano, quel tocco di surrealismo che Zavattini portava sugli esempi di cinema mondiale, ecco.
1: La cosa strana di quel film è che fu finanziato almeno parzialmente da un personaggio molto lontano da quel mondo, il conte Cesare Cicogna, che aveva sposato la figlia di Volpi di Misurata, Marina Cicogna. Che rapporto ebbe Lucia Cimini, Vittorio De Sica, con la famiglia Cicogna?
2: Beh, il rapporto è stato sicuramente strettissimo, nonostante appunto il conte Cicogna era un uomo assolutamente estraneo al mondo del cinema, un banchiere milanese decisamente disinteressato in quell'ambiente, ma Vittorio De Sica aveva la capacità di riuscire a convincere qualsiasi persona nei suoi progetti, e quindi sarà proprio lui a finanziare, almeno in parte, Ladri di biciclette, che diventerà un successo internazionale, vincerà l'Oscar e rimane uno dei capolavori del cinema italiano. Ma probabilmente il film più interessante dal punto di vista delle tematiche, Vittorio De Sica lo produrrà con la figlia, con Marina Cicogna, che ricordiamo è stata il primo produttore cinematografico donna della storia del cinema italiano. Il film in questione lo chiameremo Andrea, che esce nelle sale nel 1972 ed è un film sul quale pochissimi credono, tant'è che Marina lo produrrà totalmente da sola, quindi non con la casa di produzione cinematografica della madre. È un film che non riscuoterà il successo di Botteghino di Ladri di biciclette né vincerà l'Oscar, però rimane senz'altro, appunto per le tematiche, un esperimento cinematografico assolutamente interessante.
1: Perfetta Lucia Cimini, ma tre personaggi importanti: Volpi di Misurata, che è il padre della moglie, Cesare Cicogna, Marina Cicogna. Come mai De Sica va verso questo mondo a cercare il produttore?
0: Ma era un'epoca l'avventurosa storia del cinema italiano, anche il primo film girato neorealista del dopoguerra, Roma città aperta. Rossellini cercava soldi da signore della borghesia romana, quindi non è un fatto insolito in un'epoca in cui ancora non si era strutturato, diciamo, bene il cinema. Negli anni 70, lo chiameremo Andrea, è già una.
1: Invece quella è la storia come ci ha raccontato Lucia Cimini. Ma lui era di sinistra, De Sica? Era, si può dire?
0: Uno degli elementi della forza della coppia Zavattini-De Sica è questa osservazione dell'uomo, della sua
1: Beh,
0: realtà.
1: Zavattini era comunista,
0: Zavattini
1: proprio
0: era.
1: dichiarato.
0: Però non c'è un approccio ideologico nei film, come dire. Si cerca di guardare la realtà, la collocazione, la realtà che circonda gli uomini, questa empatia così forte per le loro vicende. E cercando di non fare film a tema politico, non fare dei manifesti politici, ma che quella realtà parlasse di per sé al pubblico.
1: E poi altra cosa grande, che anche lì io mi sarei già accontentato della carriera degli anni 30. Poi prende Oscar con i film del neorealismo. E poi subito dopo Pane, Amore e Fantasia torna a essere parente, diciamo, quantomeno di quello degli anni 30. Film molto autoironici, molto divertenti e dei successi di pubblico strepitosi.
0: Beh, a un certo momento, quando quel tipo di realismo si stava un po' esaurendo, qualcosa si conserva, ma c'è una scelta del divismo, c'è un rapporto forte con Hollywood, vengono fatti film come Stazione Termini, con Montgomery Clift.

0: Jennifer Jones, film successivi con Peter Sellers e con tanti altri divi del cinema mondiale.
1: Che la forza di De Sica è quella di aggiungere a ogni capitolo di enorme successo un capitolo successivo, fino agli ultimi anni della sua carriera. Vediamolo nel terzo capitolo, guidati da Maria Sole Sanasi.
2: Lo scarso successo economico dei film neorealisti spinge De Sica a rivestire nuovamente i panni dell'attore e a ricoprire ruoli leggeri, non sempre all'altezza della sua fama e del suo talento. Il problema economico si fa più pressante con il passare degli anni. De Sica è un forte giocatore d'azzardo e al tavolo da gioco perde ingenti somme di denaro. Non mancano neanche le difficoltà nella vita privata. È separato dalla prima moglie ed è stato costretto a risposarsi all'estero perché in Italia il divorzio non è ancora permesso. Conduce un complicato ménage, portando parallelamente avanti le due famiglie. Malgrado i problemi, nei suoi film continua a mantenere quell'aria ironica e sorniona che l'ha reso un personaggio indimenticabile.
3: De Sica torna alla recitazione nel 1953 con Pane, Amore e Fantasia di Luigi Comencini, nel quale interpreta il personaggio del maresciallo dei carabinieri Antonio Carotenuto. Il successo di pubblico è tale che De Sica verrà identificato d'ora in avanti proprio col bonario maresciallo, che darà vita a un miniciclo di film. Nel 1959 è il generale della Rovere, nell'omonimo film di Roberto Rossellini, dove forse offre la sua miglior prova d'attore. Ma la sua esperienza dietro la macchina da presa non è finita. Nel 1960 gira un altro capolavoro, La Ciociara.
4: Mi è stato offerto questo film, questo soggetto di Moravia che conoscevo, che piaceva molto. Allora io e Zavattini abbiamo pensato io a dirigerlo e lui a scriverlo, con Sofia Loren, che qui in questo film veramente rappresenta una rivelazione. Ci sono film inutili e film utili. Questo è un film utile, ossia questo è un film che dice una parola contro la guerra. E mi sembra che in questo specifico momento sia un film adatto.
3: Il film gli vale il Golden Globe e la Palma d'Oro a Cannes, mentre la protagonista, Sofia Loren, vince l'Oscar come miglior attrice. Nel 1963 è la volta di Ieri, Oggi e Domani e l'anno successivo di Matrimonio all'italiana, film che consacrano il fortunato sodalizio artistico con Sofia Loren e Marcello Mastroianni.
5: Tra tanti amici miei ci sta un amico, e ve lo dico, e gli è dedita, che degli amici è la roba felice, la Beatrice che fa felice.
3: Nel 1972, a 71 anni, De Sica ha ancora voglia di mettersi alla prova. Lo fa con Il giardino dei Finzi Contini, tratto dall'omonimo romanzo di Giorgio Bassani. Il film gli vale l'Orso d'Oro al Festival di Berlino e il quarto Oscar della sua carriera.
6: No, io devo dire che questo premio mi dà uno stato, le parrà strano, di angoscia, in quanto mi dà una maggiore responsabilità, aumenta la mia responsabilità verso la critica, verso il pubblico, di far sempre meglio e di non deludere il pubblico con i miei film futuri.
3: De Sica ha ancora tanti progetti nel cassetto, ma ha tempo solo per girare nel 1974 Il viaggio. Dopo l'uscita del film si ammala e muore nel giro di poche settimane. È il 13 novembre del 1974.
1: Una quantità di successi di ogni tipo, film più seri, film più allegri, L'incontro con Edoardo, davvero che non ha pari nel cinema italiano. Eppure ho l'impressione che non venga mai considerato un grandissimo, ma mai come Fellini, Antonioni, come i grandi del

0: del cinema italiano. Non c'è nei suoi confronti una punta di snobismo?
1: Sicuramente c'è stata, però poi...
0: Perché c'è stata? Me la spieghi.
1: Forse perché ha interpretato, mentre girava i suoi capolavori, poi certo ha avuto un passaggio un po' vuoto nella seconda metà degli anni 60 e alcuni film, diciamo, minori.
0: Per esempio, quale
1: Caccia alla Volpe, sì, o Sette volte donna, film Un mondo nuovo, film tutto sommato che non andarono neanche tanto
0: questi,
1: bene.
0: Diciamolo, tanto noi facciamo la storia. Allora, aveva una grande passione per il gioco d'azzardo, perdeva un sacco di soldi. In più, si innamorò di Maria Mercader, fece due figli con Maria Mercader, quindi era bigamo di fatto, perché poi... tutti sapevano tutto e tutta questa cosa era molto dispendiosa e fece i film minori di cui parlava il professor Taviani.
1: Soprattutto interpretò decine di film di genere proprio per mantenere un certo tenore di vita dove il gioco aveva una parte così importante.
0: E poi perché secondo me, guardi, quello è un mestiere molto simile a quello del giornalista che... gli piace scrivere, fare, esserci, c'è anche questo aspetto qua, stare lontano dallo schermo, ma uno che agli inizi, stiamo parlando degli anni iniziali, fu durissimo con De Sica, Irene Strinati, fu Giulio Andreotti.
2: Sì, esatto, infatti uno degli episodi che sancisce la fine del successo del neorealismo è la stroncatura da parte di Giulio Andreotti del film Umberto D., uno degli ultimi film neorealisti, dalla regia di De Sica e soggetto e sceneggiatura di Cesare Zavattini. Il film del 1952 racconta della difficoltà di entrare nel tessuto sociale dell'Italia del secondo dopoguerra per figure fragili come giovani e anziani. Andreotti, che all'epoca dei fatti è sottosegretario alla presidenza del Consiglio del governo De Gasperi con delega allo spettacolo, critica aspramente il film. Infatti sostiene che De Sica abbia reso un pessimo servizio all'Italia, raccontando un paese povero e senza alcuna speranza, non tenendo conto di figure come Don Bosco e Forlanini e di un paese che dalla fine della Seconda Guerra Mondiale sta cercando di costruire una legislazione sociale altamente progredita. Il film in Italia è considerato un flop, al botteghino infatti non vende abbastanza, ma non si può dire altrettanto del successo che il film ha avuto all'estero, tanto che questo film, Umberto D, vincerà appunto un concorso in Uruguay. È possibile ricostruire questa vicenda grazie ad un intenso scambio di lettere tra De Sica e Andreotti, il quale comunque non cambierà opinione sul film, tanto che promuoverà una censura di parte di esso.
0: Beh, è strano che Andreotti abbia trattato male quel film, perché sì, è parente di Ladri di biciclette, di Sciuscià, di quei film di quell'epoca precedente, però è un film molto più delicato, non è un film violento contro l'Italia democristiana degli anni 50. Non
1: Beh,
0: mi pare.
1: Però c'è un pensionato che muore di fame. All'inizio c'è la celere che carica una manifestazione di pensionati, come dire, non mancavano gli elementi che davano dell'Italia un'idea, diciamo, che non piaceva ai democristiani.
0: E rispetto al discorso che facevamo prima, a rendere omaggio a De Sica è stato Ettore Scola, che lo ha quasi idolatrato nel film C'eravamo tanto amati.
1: Sì, non è l'unico. Altman nel suo

0: riconoscimenti, tutti i premi possibili, però non basta il premio uruguaiano di cui ci ha parlato adesso Irene Strinati.
1: Beh, oggi De Sica è studiato in tutte le scuole di cinema di tutto il mondo e sì, ci sono registi che sono più legati ad altri, dipende molto dalle generazioni, però nella generazione appunto degli Scorsese, della nuova Hollywood, invece appunto Spielberg ed altri lo riconoscono. Spielberg ha detto, il regista più di successo degli ultimi 40 anni, che se dovesse portare con sé un unico film porterebbe Ladri di biciclette.
0: Ladri di biciclette. Allora, e lei se dovesse portare 3 libri per gli spettatori, quali porterebbe?
1: Intanto quello di Flavio De Bernardinis, Vittorio De Sica, L'arte della scena, e poi giusto, quello di Gualtiero De Santi, la biografia di De Sica, e poi invece Le lettere dal set di De Sica stesso, curato da Emi De Sica.
0: Quelle sono bellissime. Ringrazio il professor Ermanno Taviani, e ringrazio altresì Lucia Cimini e Irene Strinati, e mentre voi prendete nota dei 3 libri che vi ha suggerito il professor Taviani, mi preparo per le conclusioni.
2: Vittorio De Sica, L'arte della scena, Flavio De Bernardinis, Centro Sperimentale di Cinematografia 2018. Vittorio De Sica, Gualtiero De Santi, Il Castoro 2003. Vittorio De Sica, Lettere dal set, Emi De Sica, Edizioni Sugarco 1987.
0: Ermanno Taviani ci ha dato degli elementi per capire come De Sica si imparentò con l'uccisore di Leon Trotsky, uno dei grandi protagonisti della rivoluzione sovietica, e quell'uccisore era Ramon Mercader. Ramon Mercader era cugino di Maria Mercader, la madre dei figli di De Sica. Ramon Mercader era nato a Barcellona e sua madre era un personaggio strano, era finita in manicomio senza essere matta, poi era stata arruolata dalla polizia politica sovietica, dall'NKVD, la quale aveva arruolato anche suo figlio, e talmente se ne fidava che dopo un primo tentativo di uccidere Trotsky, un tentativo staliniano di uccidere Trotsky, mandò Mercader, che riuscì nel suo intento con un colpo di piccone alla nuca a Trotsky stesso. Questo nell'agosto del 1940. Non si sapeva chi fosse, fu arrestato e le autorità messicane credettero al suo falso nome finché la sua identità fu scoperta nel 1953. Dopo una serie di trattative fu rimesso in libertà e se ne andò a Cuba. Andò a Cuba, nella Cuba di Castro, rimase un anno, era il 60, nel 61 andò in Unione Sovietica, dove fu accolto con tutti gli onori, caso strano, nella Russia della destalinizzazione, nella Russia krushoviana, ma lui non si trovò bene in Russia, preferì tornare a Cuba, dove sarebbe morto poi nel 1978.

0: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele Grossi, lunedì alle 21.15 su Rai 3.
1: Stati Uniti, Cina, chi sta vincendo la gara dell'intelligenza artificiale? E quanti milioni di posti di lavoro perderemo?
0: Riccardo Iacona conduce Presa Diretta, domenica alle 21.15 su Rai 3.
2: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i canali Rai e delle altre emittenti trasmessi sul digitale terrestre o satellite.

0: e se acquisti una nuova Smart TV potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
1: Tutti i sorrisi sono unici.
2: E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili.
1: Ma il manuale non lo fa.
2: Passa ora al BIO. La testina tonda ispirata dai dentisti raggiunge i punti dove il manuale non arriva. Per una pulizia 100% più profonda. Oral-B, accendi la pulizia perfetta.

0: nuova Jeep Compass. Solo a giugno, da 33.900 euro con interessi zero. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
1: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

0: in edicola F. Emily Blunt, figlie mie, fate tutto ma non le attrici. Moda, i costumi minimal. Charlize Theron, in amore, ognuno a casa sua. Beauty, nuova skincare per l'estate. Donne che raccontano donne, la collana di romanzi di F. Il primo sole dell'estate vi aspetta in edicola. F, donne a testa alta, Cairo Editore.
1: Una porta resistente rallenta. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa verifica sempre la situazione.
2: Tranquilla, si chiude in stanza. Stanno arrivando i soccorsi.
1: E allerta le forze dell'ordine, accertandosi della tua sicurezza. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: È sempre bello tornare a casa. Se ad accoglierti non sono i cattivi odori, prova Ambipur Trivolution. La sua azione 3 in 1 combatte continuamente i cattivi odori, rinfresca e dura a lungo. Così, grazie ad Ambipur, quando torni trovi il profumo di freschezza e pulito che ami tanto. Ambipur Trivolution con formula 3 in 1.
4: Ega.
5: Thank you.
6: Please be back. Please be back. Please be back. Hombre.
7: Con il Mondiale FIFA Menù da 10,99€ hai uno dei sei bicchieri leggendari.

0: Wow!
1: Gamma SUV Peugeot a giugno 2008 da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care.
2: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

Agguato di camorra a Napoli, la vittima Antonio Mauro considerato legato al clan Contini, spari anche a San Giovanni a Teduccio, feriti padre e due figli. Sequestri per circa 160 milioni di euro in Campania e altre 9 regioni, il faro della Procura di Salerno su una maxi truffa sui bonus edilizi. Materiali incompatibili con la sabbia naturale, ecosistema marino a rischio, dal GIP di Salerno stop al cantiere per il ripascimento della spiaggia di Cetara. Chiedono chiarezza sulle retribuzioni e sul futuro occupazionale gli 80 lavoratori di Città della Scienza. Lunedì un nuovo presidio. Iniziano domani con la prova d'italiano gli esami di maturità. Più di 72.000 i candidati in Campania, 1.800 le commissioni. Buon pomeriggio dalla TG.

0: Per Campania, notte di sangue a Napoli, teatro di due diversi agguati. Nel primo, nel quartiere San Lorenzo, è stato ucciso Antonio Mauro, ritenuto legato al clan Contini. Per gli aggiornamenti andiamo in diretta da Enzo Perone. Enzo.
1: Si è scappato a gambe levate, qui siamo in via Ponte Nuovo, angolo via Rosarollo, quando ha capito di essere il bersaglio di un agguato, ma i killer lo hanno inseguito in scooter e lo hanno freddato sotto gli occhi di passanti che si riparavano dietro le auto in sosta e di automobilisti a quell'ora, in una serie d'estate alle 22:30, ieri sera, affollatissima via Rosarollo. Vedete, questa è la polvere della polizia scientifica per i rilievi. A un passo la caserma Garibaldi, la sede del giudice di pace, un proiettile ha trafitto il torace di Antonio Mauro, 48 anni, almeno 6 bossoli repertati, un omicidio di camorra aveva precedenti Mauro per armi, estorsione e tentato omicidio. Informative di polizia lo hanno avvicinato ad ambienti malavitosi del clan Contini, aperto un'inchiesta della procura antimafia, indaga la squadra mobile, la questura di Napoli, capo Mario Grassia, vice Giuseppe Sasso, acquisite immagini delle telecamere di videosorveglianza. Mauro, originario di via dei Tribunali, viveva poco lontano da qui, camminava a piedi per tornare a casa, con la coda dell'occhio si è accorto dei sicari che lo inseguivano. Nel 2007 rimase ferito in un agguato in via San Giovanni a Carbonara, rissoso e attaccabrighe. Secondo gli investigatori la sua uccisione potrebbe inquadrarsi in un regolamento di conti, probabilmente nell'ambito dello stesso clan Contini, che ha già avuto riscontri nel recente passato, come l'omicidio di Raffaele Cinque, detto tra ovviamente i camorristi Sasà Aranfo, ucciso in casa dai fratelli Bove, detti Polpetta, poi arrestati per quell'agguato. Cinque venne trucidato per una faida tra affiliati originata da lotte interne sul controllo di fiorenti piazze di spaccio nella zona di via Stadera. Per il delitto Mauro non si esclude da parte degli investigatori la pista storica della guerra di camorra tra i Contini, in cima all'alleanza di Secondigliano, e i nemici giurati, il clan Mazzarella. Per il momento da via Ponte Nuovo è tutto, a voi linea studio.
0: Pare anche a San Giovanni a Teduccio, 3 persone, un padre e 2 figli, sono rimasti feriti in via Vigliena. Lilli Viccaroteo.
2: Tutti e 3 feriti alle gambe, tutti e 3 finiti in ospedale, tutti e 3 hanno precedenti penali per reati legati alla droga, gambizzati nella tarda serata di ieri a San Giovanni a Teduccio, periferia est di Napoli, per una lite degenerata nel sangue. Si tratta dei fratelli Vincenzo ed Ugo Ambrosio, 34 e 33 anni, che mentre si trovavano in via Vigliena, a pochi passi dal porto e dalla loro abitazione, sono stati raggiunti da un conoscente con cui in passato pare ci siano stati dei forti dissidi. Hanno iniziato a litigare, i toni si sono alzati e gli Ambrosio hanno chiamato il papà. Lo stesso ha fatto il ragazzo con cui stavano discutendo. Sarebbe stato proprio il padre di quest'ultimo, una volta arrivato sul posto, a fare fuoco contro i 3 Ambrosio, colpendoli tutti alle gambe. E sarebbero stati proprio i feriti a chiedere aiuto. Le ambulanze li hanno portati in 3 ospedali diversi, dove sono stati ascoltati dagli agenti della squadra mobile, che ora sono al lavoro per rintracciare il responsabile dell'accaduto.
0: È iniziato a Napoli il processo per 2 dei 3 minorenni accusati di concorso nell'omicidio di Umberto Catanzaro, ucciso a 23 anni ai quartieri spagnoli. L'obiettivo dei killer era un ragazzo seduto in macchina accanto a lui. Francesca Ghidini.
3: L'agguato lo scorso settembre ai quartieri spagnoli, la morte di Umberto in ospedale dopo 2 mesi di agonia. Gli assassini volevano colpire il ragazzo che era in auto con lui, 5 le persone coinvolte. Al via il processo per 2 dei 3 minorenni accusati di concorso in omicidio.
4: Che non ci siano sconti di pena, perché oggi i minori sono diventati peggio dei maggiorenni, uccidono così, come se nulla fosse.
3: Aveva 23 anni Umberto. La compagna da poco aveva scoperto di aspettare un bambino, la nascita della figlia 2 mesi fa.
5: Cosa spiegherà a sua figlia? Ora è piccolissima, a pochi mesi.
6: Sì, ovviamente crescendo racconterò tutto. Dovrà sapere ovviamente il padre chi è, perché comunque è una bambina che è stata voluta, è stata desiderata da noi, dal padre, anche perché in ospedale io ero in attesa. Umberto era cosciente all'inizio, quindi sapeva della mia gravidanza, portavo le ecografie.

0: portavo tutto, quindi purtroppo a mia figlia dovrò soltanto raccontare il padre.
1: Un ragazzo sorridente, intelligente, tutto. Non si vive più, non viviamo più.
2: È un caso veramente atroce, quindi di un delitto atroce commesso da ragazzi giovanissimi. Penso che il Tribunale ne terrà conto debitamente.
3: Qui esiste l'aggravante della premeditazione, perché c'è un unico disegno criminoso che mirava proprio a uccidere qualcuno.
4: Maxi frode legata ai bonus edilizi, la Guardia di Finanza ha sequestrato beni e valori per circa 160 milioni di euro. Carlo Solimene.
5: Oltre 80 società fittizie distribuite in tutta Italia, la cui unica attività era certificare l'esecuzione di ristrutturazioni immobiliari, in realtà mai effettuate, al fine di usufruire dei vari incentivi statali come bonus facciate, 110, ecobonus e sisma bonus. E il complesso sistema illecito messo a punto da due organizzazioni criminali create da altrettanti professionisti contabili e basate nella provincia di Salerno, ma con ramificazioni anche in Basilicata e poi in Veneto, Lazio, Sicilia e altre regioni ancora. Una rete smascherata dalla Guardia di Finanza di Salerno che, su ordine della procura guidata da Raffaele Cantone, ha eseguito un sequestro preventivo di beni e valori per 160 milioni di euro ai danni di 240 tra persone fisiche e giuridiche, mentre sono ben 294 gli indagati. Tra i circa 200 immobili oggetto delle finte ristrutturazioni, alcuni di proprietà degli indagati, ma anche altri intestati a terzi ignari, tra cui persino un ente pubblico, il comune di Cicerale in Cilento. Tra i reati ipotizzati, quelli che prendevano corpo nel passaggio dei crediti fiscali da una società all'altra, false fatturazioni, riciclaggio e autoriciclaggio, commessi in alcuni casi trasferendo ingenti somme di denaro verso Cina, India e Pakistan.
4: Ecosistema a rischio.

0: e all'ecosistema marino. È su queste basi che il GIP conferma il sequestro del cantiere per il ripascimento operato il 10 giugno scorso dalla Guardia Costiera. Le analisi dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente e dei consulenti della Procura di Salerno hanno evidenziato come durante i lavori per riqualificare spiaggia e area portuale siano stati utilizzati materiali di cava difformi rispetto a quelli previsti e a quelli originari. Il colore del pietrisco ammassato sull'arenile di Largo Marina è più chiaro, a granulometria diversa, contiene frammenti litici tali da compattarsi e creare una cementificazione della spiaggia al punto da renderla inutilizzabile. È questo l'elemento che potrebbe accomunare il destino dei ripascimenti degli arenili di Cetara e Salerno, perché il fenomeno della compattazione dei materiali usati per le spiagge a Salerno si è già in parte verificato. L'azienda è la stessa, per ora il comune capoluogo ha soltanto sospeso i lavori e chiesto chiarimenti, in assenza dei quali potrebbe esserci la rescissione del contratto. Per adesso l'attenzione dei magistrati coordinati dal procuratore Cantone si è concentrata a Cetara, dove si ipotizzano reati paesaggistici come la distruzione e il deturpamento di bellezze naturali.
1: Controlli a tappeto dei carabinieri del NAS nei locali della Movida di Salerno, le verifiche nell'ambito delle attività di tutela della sicurezza alimentare e della salute pubblica. I militari hanno riscontrato irregolarità nell'80% dei casi, 3 le attività sospese, un ristorante, un bar e uno chalet, 2 chiusure, un supermercato e un bar anche nei comuni limitrofi. Torneranno in presidio lunedì prossimo in occasione del Consiglio Generale i dipendenti di Città della Scienza. Chiedono certezze sugli stipendi e sulle prospettive per il futuro. Francesca Coppola.
2: Chiederemo di mettere un punto definitivo alla nostra crisi, cioè certezze per il presente e per il futuro. Retribuzioni, no al ritorno al passato con personaggi che hanno già danneggiato troppo questa struttura e quindi un deciso cambio di passo.
3: Qualora non siano ascoltate queste richieste, gli 80 dipendenti di Città della Scienza, avanguardistico polo museale da 25 anni a Coroglio, a Napoli, sono pronti ad azioni di lotta più dure. Dopo le dimissioni di 2 su 3 dei membri del Consiglio di Amministrazione, saranno in presidio il 22 giugno, quando si riunirà il Consiglio Generale. La Regione dovrebbe comunicare allora le sue decisioni con un nuovo CDA o un commissario. 200 i dipendenti, se si somma l'indotto, tutti chiedono il rilancio di un gioiello della conoscenza e della divulgazione culturale.
4: 200.000 visitatori l'anno a Corporea, che è il primo museo interattivo del corpo umano d'Italia ed il secondo d'Europa, ha il planetario più grande d'Italia, organizza il futuro remoto ormai da 30 anni, più di 100 bambini per i campi estivi.
3: Le dimissioni dei vertici del CDA sono arrivate dopo la contestazione da parte della Regione di omessi versamenti di contributi. Il presidente Villari ha spiegato in una nota: bisognava dare priorità al pagamento degli stipendi arretrati e senza fondi sufficienti, a fare da zavorra 20 milioni di debiti. I lavoratori rivendicano una resilienza che va avanti da decenni.
2: Ci hanno incendiato, siamo stati 11 mesi senza percepire lo stipendio, non abbiamo mai mollato, per cui a noi non devono dire cosa dobbiamo fare, ci devono mettere nelle condizioni di farlo.
1: Restiamo a Bagnoli per raccontarvi la storia del Circolo Ilva, presidio operaio che è sopravvissuto alla chiusura della fabbrica ed è diventato il luogo del sì all'America's Cup. Antonella Maffei.
5: Negli anni d'oro della fabbrica, intorno agli anni 60, tra caschi gialli e impiegati si arrivava anche a 9.000 dipendenti.
6: Anche di più, arrivavamo anche a 12.000 dipendenti tra diretti e l'indotto.
7: Mi sento un po' memoria storica pure perché questo museo, da quando sono diventato il presidente del circolo, l'ho voluto io e molta di questa roba, dico la verità, stava a casa mia. Nel lontano 1986 sono stato, non proprio l'ultimo, insieme a altri neolaureati sono stato su una ventina, però di quelli 20 sono rimasto poi solo io, perché ognuno poi ha scelto una strada diversa.
6: Sono stato assunto nel 74 il circolo Ilva, a quell'epoca era frequentata solo dai dirigenti e dei funzionari. Gli operai non potevano accedere perché potevano contaminare l'ambiente, quindi solo i valenti atleti potevano stare solo il tempo degli allenamenti.
5: Lei appunto ha curato un po' dopo la dismissione, diciamo, il mantenimento di questo presidio.
6: Sì, diciamo che quando l'azienda si è ritirata da Bagnoli, che era prevista la chiusura della fabbrica, era prevista anche la chiusura del crollo aziendale, quindi fu un momento, diciamo, alquanto brutto per per la città di Napoli, per Bagnolo e per il circolo Ilva in particolare.

0: Perché con la chiusura della fabbrica, insomma, si chiudeva un'epoca di conquiste dei lavoratori, di democrazia, di inclusione sociale. Quindi il circolo Ilva, con un gruppo di lavoratori, ai quali io ho assunto la presidenza, con tante difficoltà che c'erano debiti, insomma, siamo riusciti a mantenere unici in Italia un presidio dopolavoristico, dopo la chiusura della fabbrica.
1: Al via domani gli esami di maturità per oltre 72.000 studenti campani. In questi giorni abbiamo ascoltato i sindacati di categoria. Oggi sentiamo la Will Scuola. Margherita Rosciano.
2: Domani, ore 8:30, tutti a scuola per l'italiano scritto. 6 ore, 7 tracce, tra cui scegliere i consigli del ministero, il video online. Prima di tutto, non buttarsi subito sulla prima traccia, ma leggerle tutte. Venerdì 19, la seconda prova che cambia in base all'indirizzo di studio. Dopo la correzione degli iscritti, i colloqui orali. La vera novità, 4 materie, tra cui italiano, è quella della seconda prova. No alla scena muta per protesta contro il sistema scolastico, come accaduto. Non collaborare significherà ripetere l'anno. Il messaggio della Will.
3: Alle studentesse e agli studenti che stanno per affrontare l'esame di maturità va il nostro augurio più sincero. La maturità mette al centro non solo le conoscenze, ma anche il percorso di crescita, la partecipazione e le consapevolezze maturate negli anni di scuola. Affrontate questi giorni con serietà e fiducia, sono momenti importanti che ricorderete per tutta la vita. Il vostro valore non si misura in un voto, ma nell'impegno, nella competenza e nella capacità di guardare al futuro con responsabilità. Ricordatevi che siete i cittadini del domani. La scuola della Campania continuerà a battersi per una scuola pubblica, inclusiva, di qualità e capace di garantire a tutti pari opportunità e di successo formativo.
1: A Napoli l'Assemblea regionale delle donne della CGIL. Claudio Pappaiani.
4: A fotografare la situazione ci ha pensato l'Istat, che nell'ultimo rendiconto di genere ha certificato che tra gli occupati in Campania nella fascia 15-64 anni solo un terzo è donna. Più bassi gli stipendi, oltre il 25% in meno della retribuzione giornaliera media lorda nel settore privato, e la maternità resta ancora una scelta che può compromettere il futuro lavorativo.
5: Ancora oggi abbiamo bisogno di fare contrattazione e di permettere alle donne di migliorare la propria condizione, perché esistono ancora divari importanti che riguardano il contesto di lavoro, ma ovviamente hanno delle ripercussioni anche sulla qualità della vita.
4: Le storie di lavoratrici, le loro difficoltà, la scalata infinita sui diritti hanno animato la discussione tra le oltre 100 tra delegate, dirigenti e funzionarie del sindacato che hanno preso parte a Napoli all'Assemblea regionale delle donne della CGIL Campania. Le politiche di genere non devono stare al di fuori di un discorso più complessivo della difesa dei diritti delle lavoratrici, è stato il filo conduttore dei lavori, al termine dei quali è stato presentato un documento con 7 proposte concrete per superare il gap salariale, occupazionale e di opportunità tra uomini e donne.
6: C'è il tema salariale, soprattutto Banca d'Italia l'altro giorno l'ha certificato anche in questa campagna, c'è il tema che addirittura le donne, in qualche modo, tutte neolaureate, una volta cercavano, come dire, l'avvicinamento a nord ai mariti, ai genitori, alle famiglie, oggi vanno via da questa regione per trovare posti di lavoro, per trovare il lavoro di qualità.
1: Con Agape di Luna Cenere ha aperto la sezione danza del Campania Teatro Festival. Ettore De Lorenzo.
7: Definire Agape è un'operazione al limite del possibile, una parola che racchiude significati controversi sempre sfuggenti. Nella cultura greca, Agape è il sinonimo di cura, di accoglienza, di bene supremo. Il sinonimo latino è invece caritas ed è stato spesso utilizzato per rappresentare l'immenso amore di Dio per gli umani. Agape è uno stato dell'anima che ha a che fare profondamente con la nostra natura fragile.
8: Questo luogo in cui ci si può esprimere, si può stare insieme, si danza, c'è il suono, c'è il corpo, e quindi in qualche modo io ho trovato un legame nella scrittura con tutti questi concetti che poi insomma andremo a vedere insieme.
7: Luna Cenere per il Campania Teatro Festival ha voluto mettere in scena questo stato dello spirito affidandolo al movimento dei corpi, alla danza. La performance al cortile delle carrozze ha lasciato il pubblico in uno stato di sospensione del tempo e dei pensieri. La coreografa ha portato Ilaria Quaglia e Davide Tagliavini ad attraversare una vera e propria esplorazione artistica, accompagnati dai contrappunti musicali del compositore

0: Renato Grieco. In scena il corpo, i corpi e i loro movimenti diventano luogo di attraversamento e materia sensibile. I danzatori abitano uno spazio in continua trasformazione, attraversato da rifrazioni, trasparenze e vibrazioni luminose generate dall'installazione scenica di Sara Palmieri e dalle luci di Nicola Mancini.
1: La pallanuoto sconfitta in gara 1 delle semifinali scudetto per il Posillipo in casa della corazzata Prorecco. Piero Vitiello.
2: Noi abbiamo tenuto, abbiamo giocato bene per gran parte della gara. Poi è chiaro che quando commetti qualche errore, acceleri in attacco, loro poi partono con la ripartenza, con i giocatori di grande qualità.
3: La sintesi perfetta la fa mister Pino Porzio, grande ex e sufficientemente esperto per riconoscere il netto divario fra il suo Posillipo e i dominatori della Prorecco. Gara 1 della semifinale scudetto in Liguria finisce 22-11 per i campioni d'Italia, che hanno messo in bacheca 18 degli ultimi 19 scudetti, e tra Serie A1 e Coppa Italia quest'anno hanno vinto tutte le partite giocate. Non ha fatto eccezione il derby d'Italia di ieri sera, nonostante il Posillipo fosse partito bene, trovando anche il vantaggio. I rossoverdi reggono per la prima metà di gara, andando all'intervallo lungo sotto solo di 3 gol. Poi la corazzata Recco si scrolla di dosso le scorie della finale di Champions League persa sabato scorso col Barceloneta e dilaga, finendo per doppiare i rivali. Nel Posillipo, tornato in semifinale dopo 7 anni, bene l'ex di serata Renzuto Iodice, autore di 4 gol. Venerdì alle 20:30, gara 2 alla Scandone con ingresso gratuito. Ai ragazzi di Porzio serve l'impresa per portare la sfida alla bella.
2: Sappiamo e siamo consapevoli della loro forza, però a noi servono queste partite per crescere, per migliorare, perché questi schiaffi aiutano a crescere.
1: Anche oggi allerta meteo gialla per possibili temporali improvvisi. L'avviso della Protezione Civile è valido fino alle 20 su tutto il territorio regionale, ad esclusione di Cilento e Piana del Sele. Ci fermiamo qui, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
4: Il meteo regionale è presentato da Natural Bibo, piatti e bicchieri compostabili per la tavola.
5: Sulla Campania, locali fenomeni, vediamo in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano ancora qualche rovescio nel pomeriggio, con successive schiarite fino al mattino seguente. Sull'Appennino campano, residui fenomeni sparsi pomeridiani seguiranno ampie e persistenti aperture su tutto il settore. Sul Salernitano, precipitazioni in esaurimento al tramonto, sereno o poco nuvoloso nel restante periodo. Le temperature risulteranno pressoché stazionarie sia nei valori minimi che in quelli massimi.

0: Irresistibile Maxi Bon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Sector Alarm. Stare tranquilli è così semplice per vivere in serenità.
2: Il sistema di protezione che risponde immediatamente a ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
3: Salve, salve. Come avete visto sull'annuncio? Su Idealista, l'ampia zona living. E qui il pezzo forte.
4: Il bagno francese.
3: En suite, en suite. Allora, la prendete?
4: La prendete.
3: En suite.
5: Salve.
6: La prendiamo.
3: Non volete
6: la prendiamo?
3: Sì, ma non...
7: La prendiamo.
3: La prendete.

0: Gamma SUV Peugeot 2008 da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care.
1: L'acqua è un dono della natura. Preziosa per la nostra idratazione, nutre il nostro benessere ogni giorno. Dai valori di San Benedetto nasce Eco Green, un impegno di sostenibilità puro come l'acqua.

0: San Benedetto Eco Green, il nostro impegno concreto.
1: Questo è Brad Pitt. E ora che ho la tua attenzione, ecco tre vantaggi di Trade Republic. Conto corrente gratuito con carta. 3% di interesse sulla liquidità per i nuovi clienti. Investimenti a partire da un euro. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?

0: Trump a G7, intesa con Iran temporanea, Hormuz riaprirà in due giorni, se non si comportano bene ricomincio a bombardare. Macron ha fatto un ottimo lavoro, stasera la cena a Versailles. Via libera dell'Europarlamento alla nuova direttiva sui rimpatri dei migranti, Meloni sì ai centri in Albania, è un successo dell'Italia, centrosinistra, norme disumane e inutili. Domani le esequie del cardinale Ruini, celebrate da Papa Leone, guidò i vescovi italiani nel ventennio berlusconiano su posizioni conservatrici contro fecondazione e unioni civili. Le prossime ore la prima vera ondata di caldo dell'estate, picchi fino a 40 gradi. Oggi 9 città da bollino giallo, scattano le misure per i lavoratori più esposti. La notte mondiale, in campo i bomber, tripletta di Messi e l'Argentina travolge l'Algeria, la Francia batte il Senegal e la Norvegia l'Iraq con doppiette di Mbappé e Haaland. Buongiorno dal TG3. Unità nel sostegno all'Ucraina e inasprimento della pressione su Mosca. I leader del G7 in una dichiarazione congiunta si ricompattano anche sul memorandum USA-Iran di cui adesso emergono i dettagli. E di Iran ha parlato nuovamente questa mattina il presidente Trump. Allora andiamo dal corrispondente da questo G7 in Francia, a te Gavino Moretti.
1: Sì, il G7 che ha affrontato appunto le crisi internazionali dall'Ucraina alla situazione in Medio Oriente si avvia alla conclusione. Questa mattina la foto di famiglia con i leader dei paesi emergenti, il tema era quello di ritrovare la solidarietà internazionale e poi ci sarà una coda questa sera con l'invito esclusivo nella Reggia di Versailles da parte di Macron al presidente degli Stati Uniti Trump in omaggio ai 250 anni di storia degli Stati Uniti. È stato un vertice nel quale Merz, il cancelliere tedesco, dopo aver incontrato Zelensky, ha detto andremo avanti sui contenuti di questa riunione, ha invitato a Berlino la settimana prossima i leader europei presenti, a cui si aggiungerà il premier polacco Tusk. Ma intanto sui temi affrontati oggi nell'ultima giornata di lavoro e su un fuori programma in cui si è reso protagonista il presidente degli Stati Uniti Trump, su questo guardiamo il servizio di Gerardo Vitali Rosati.
2: Hello. I'm the boss. Sono il capo, scandisce Donald Trump, raggiungendo in ritardo gli altri grandi nell'ultima giornata del G7 di Evian. Il tono provocatorio del presidente americano è lo stesso di sempre, ma stavolta la vicinanza con gli europei sembra ridotta. And it's been a very successful trip. È stato un grande vertice, Macron ha fatto un ottimo lavoro, dice Trump, accolto con favore dagli alleati che definiscono storica l'intesa raggiunta con l'Iran. Non è un testo finale, dice lui durante un bilaterale con il presidente egiziano Al-Sisi, se Teheran non si comporta bene ricominceremo a bombardare. Il memorandum in 14 punti, che già circola su diversi media, prevede lo stop dei bombardamenti anche sul Libano, l'impegno di Teheran a non produrre armi atomiche, il graduale ritiro delle truppe americane dalla regione e del blocco navale statunitense di Hormuz. Lo stretto verrebbe riaperto entro due giorni, dicono gli Stati Uniti, nessun pedaggio per i primi 60 giorni, secondo la bozza, che rimanda quindi alla seconda fase per i temi più spinosi, a partire dalla gestione dell'uranio già arricchito. Una versione inesatta per Trump, falso che si preveda un fondo da 300 miliardi di dollari per lo sviluppo dell'Iran e anche Teheran sostiene che il testo sia lacunoso. La versione corretta sarà pubblicata venerdì, dopo la firma, a Lucerna. E anche sull'altro conflitto in Ucraina, i leader sembrano credere in una via d'uscita.

0: in una dichiarazione congiunta, concordano nel fornire nuovi sistemi di difesa e missili e aprono a concedere ulteriori licenze all'Ucraina per la produzione militare. Cresce anche la pressione su Mosca. Gli Stati Uniti accettano di colpire il petrolio e il gas russo.
1: E il G7 è stato anche un'occasione per la Presidente del Consiglio italiano, la Meloni, di riallacciare il rapporto con Trump. Ma è davvero così? Lo chiediamo al nostro inviato, Mario Franco Cao.
2: E questo lo si saprà soltanto in futuro. Tra poco avremo le valutazioni finali della Presidente del Consiglio su questo G7, ma le sue posizioni sono emerse già nella giornata di ieri a partire dal Medio Oriente, bene l'accordo tra Iran e Stati Uniti, che però adesso va completato e finalizzato, reso davvero effettivo, disponibilità dell'Italia a partecipare alla missione Hormuz dopo il passaggio parlamentare, necessità, sostiene Meloni, di trovare una soluzione politica a duratura anche per Libano e Gaza, non bastano semplici tregue. Poi sull'Ucraina, con il sostegno ribadito a Zelensky, l'Italia lo assicurerà, lo garantirà anche nell'ambito del G7, sia per quanto riguarda l'energia, le infrastrutture, sia per quanto riguarda le armi, quindi l'aiuto militare. È il momento di aumentare, intensificare, dice anche Meloni, la pressione sulla Russia. Ma il dato politicamente più significativo, lo dicevi, è forse il ravvicinamento tra Meloni e Trump, che non si è concretizzato e ormai non lo sarà più in un vero e proprio bilaterale, cioè un faccia a faccia per chiarire dopo tanti dissapori delle ultime settimane. C'è stato più che altro uno scambio di battute, spesso anche scherzose, come abbiamo visto durante la giornata di ieri. E Meloni, che questa mattina si è detta soddisfatta, ha detto è un successo dell'Italia per le norme approvate dal Parlamento europeo sui rimpatri, ha detto la nostra strada era quella giusta, abbiamo aperto la via, riferendosi ai centri in Albania. Sentiamo su questo Valentina Antonello.
3: Il Parlamento europeo ha approvato il nuovo regolamento europeo sui rimpatri, un provvedimento storico, frutto soprattutto del lavoro del governo italiano.
4: Un video autoprodotto per rivendicare il sì dell'Europarlamento al regolamento sui rimpatri. Strada aperta dall'Italia, dice, pungendo la sinistra che, ripete, ha tentato di bloccare. Esulta il centrodestra, segna un punto anche la Lega, alle prese con i tormenti del riassetto interno e soprattutto con l'assedio di Vannacci, che ieri, proprio sul tema dei rimpatri, ha costretto il sottosegretario della Lega Molteni a fare marcia indietro, accogliendone un ordine del giorno bocciato inizialmente.
5: Un cambio radicale. Il Parlamento europeo, che per anni è stato molle sulle politiche della sicurezza, dell'immigrazione in Europa, oggi viene sulle posizioni dei Patriots, della Lega.
4: Un testo sbagliato invece per le opposizioni, dem in testa, che oggi all'Eurocamera, come ieri in Parlamento, hanno espresso voto contrario. Deportazioni inaccettabili, le priorità, ripetono, sono altre.
6: Per il Partito Democratico la priorità è la salute degli italiani, per il governo Meloni è la legge elettorale. 6 milioni di persone stanno rinunciando a curarsi per liste d'attesa inaccessibili. È l'ultimo dei loro interessi.
4: Temi che compattano il fronte progressista, formato foto pubblicata ieri per lanciare le iniziative pubbliche dell'8 e del 15 luglio per la stesura del programma. Conte risponde a Renzi che, non convocato, aveva lanciato una stoccata contro la sinistra, importante aveva detto, ma insufficiente, a cui per vincere serve un'altra cosa.
7: Il bilanciamento a sinistra non deve nessuno preoccuparsi. Non significa che noi vogliamo escludere la possibilità che siano forze anche moderate. Quando si tratta di risolvere i problemi degli italiani non esiste colore politico.
1: Papa Leone ieri sera ha auspicato una pacificazione su temi di attualità politica, nazionale e internazionale. Stamani ha espresso soddisfazione per il memorandum sull'Iran. Sentiamo le sue parole all'udienza generale di questa mattina.
8: Esprimo gratitudine ai paesi che si sono impegnati per favorire l'incontro tra le parti e rendere possibile tale intesa. Auspico che questo accordo possa contribuire a rafforzare la fiducia reciproca, la sicurezza e la stabilità nel Medio Oriente, promuovendo percorsi di dialogo e di cooperazione tra i popoli.
1: E sarà proprio il Papa a celebrare domani pomeriggio le esequie del cardinale Camillo Ruini, morto a 95 anni. Per lungo tempo a capo dei vescovi italiani è stato un influente protagonista della vita pubblica tra la Prima e la Seconda Repubblica. Sentiamo con Vania De Luca.
9: 95 anni lo scorso febbraio, nato a Sassuolo nel 1931, mente politica oltre che porpora di peso, il cardinale Camillo Ruini è stato per decenni un riferimento per quanti erano preoccupati per la perdita di terreno della Chiesa nello spazio pubblico di società secolarizzate. Intransigente contro aborto ed eutanasia, ma anche sul riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali e di quelle di fatto, Prodi nel 2007 annunciò i Dico e l'anno successivo Ruini dichiarò di aver fermato

0: Il progetto facendo cadere il governo. Indeciso da giovane se prendere i voti religiosi o iniziare la carriera politica. Questione di talenti oltre che di vocazione. Decise per il seminario. Sacerdote nel 1954, vescovo ausiliario di Reggio Emilia nell'83, a Roma 3 anni dopo come segretario generale della CEI, di cui sarebbe poi stato presidente per 16 anni, cardinale nel 1991, vicario del Papa per Roma fino al 2008, tra i collaboratori più stretti di Giovanni Paolo II e poi di Benedetto XVI.
1: Padre Santo, essere il suo primo collaboratore nella diocesi di Roma è stata certo una grande responsabilità.
0: Partecipò lo scorso anno ai funerali di Francesco. Auspicava che il nuovo Papa fosse buono e profondamente credente, ma anche abile nelle questioni di governo in una fase internazionale delicatissima e pericolosa. Dopo il conclave fu tra i primi in udienza da Leone.
2: Sull'intelligenza artificiale arriva il monito del presidente Mattarella, rischio disuguaglianze, l'Europa deve agire in diretta, ci aggiorna l'inviata Rita Cavallo.
3: Sì, un vertice questo sulla tecnologia fra Spagna, Italia e Portogallo dall'alto valore naturalmente anche politico e strategico. L'intelligenza artificiale è nelle mani di poche, questo è l'appello del Capo dello Stato, con quali criteri e secondo quali obiettivi viene guidata. È un tema che mette a rischio la nostra democrazia, dice il Presidente Mattarella, e l'Europa non può restare a guardare. Non bisogna temere il fenomeno naturalmente, ma bisogna saperlo governare, questo lo dobbiamo nel rispetto delle regole anche alle nuove generazioni e dunque evitare che la riduzione dei posti di lavoro, l'uso della tecnologia limiti l'accesso alla conoscenza e l'accesso anche ai diritti dei cittadini. È questo naturalmente un monito all'Europa che deve compiere un salto, ha detto il Presidente Mattarella, dalle enunciazioni teoriche alle politiche concrete e senza che le riserve e i timori di alcuni Stati possano frenare l'azione comune dell'Unione Europea che deve essere immediata e decisa. L'allarme è sulla concentrazione della gestione dell'intelligenza artificiale nelle mani di pochi privati, dunque sentiamo questo passaggio dell'intervento del Presidente Mattarella.
4: La concentrazione del controllo delle nuove tecnologie nelle mani di pochissimi soggetti privati che stanno invadendo domini sino a ieri riservati a responsabilità degli Stati. Quei soggetti privati, pochissimi, sono divenute realtà talmente potenti da pretendere di disattendere, se non di travolgere, ogni regola. Si presenta quindi un palese tema di sovranità su questioni che coinvolgono sicurezza della società e diritti dei cittadini.
2: Parliamo adesso del futuro di Stellantis e degli stabilimenti italiani. È in corso in questo momento l'audizione in Parlamento dell'amministratore delegato Filosa. Da Montecitorio ci riferisce Claudia Bruno.
5: Abbiamo invertito la rotta puntando sulla forza dei nostri prodotti. Nel primo trimestre dell'anno Stellantis è tornata a crescere, lo ha detto l'amministratore delegato del gruppo Filosa davanti alle commissioni attività produttive della Camera Industria del Senato. Al centro il piano presentato nelle settimane scorse, illustrato ai sindacati pochi giorni fa. Entro il 2030 si prevedono 60 miliardi di investimenti a livello globale, 60 modelli tra motori termici, ibridi e elettrici. Per l'Italia ci sono segnali incoraggianti, ha detto Filosa, più 15% di immatricolazioni nei primi 5 mesi dell'anno, produzione risalita con la riduzione della cassa integrazione. Nei prossimi mesi ogni stabilimento avrà un ruolo specifico, Fiat sarà il più importante marchio globale, lo stesso Maserati per il settore lusso, Alfa Romeo e Lancia invece avranno un ruolo soprattutto a livello locale per l'Europa. Le criticità però avverte non sono finite, anche il quadro normativo deve sostenere il settore. Tra poco l'intervento dei parlamentari, poi la replica di Filosa. A voi.
2: Voltiamo pagina alla chat in cui a Milano circolavano foto di passeggeri riprese dalle telecamere interne dei tram. Sospesi 6 dipendenti dell'azienda dei trasporti pubblici, invece un conducente è indagato. Vediamo con Maria Teresa Palamà.
6: 5 scatti, sempre la stessa videata del telefono ripresa in modo diverso. L'immagine, il corpo immortalato da dietro di una ragazza in pantaloncini corti e i commenti triviali di un autista TM fuori turno che postava a colleghi in una chat intitolata Staff Ticinese, una delle stazioni dei tram di Milano. Le immagini messe sui social da una giovane che le ha catturate sono finite al centro di un'inchiesta interna di ATM prima e della magistratura poi. Ipotesi di reato, accesso abusivo a sistemi informatici. Per ora contestata solo a

0: l'autista 58enne, ma sotto il faro degli investigatori sono finiti anche gli altri membri della chat, 7-8 dipendenti di ATM, uno già in pensione, gli altri tutti amministrativi. Ieri sono stati perquisiti e la polizia locale ha sequestrato loro telefoni e dispositivi elettronici, non solo. L'azienda Trasporti di Milano li ha sospesi dal lavoro e dalla retribuzione finché l'inchiesta non metterà un punto fermo. È possibile che l'autista abbia fotografato la passeggera dalle videocamere del circuito interno senza violare il sistema informatico, ma è sicuramente una violazione di regole aziendali e della privacy. Inoltre la giovane che ha segnalato ha raccontato anche di aver visto che l'autista apriva una gallery con diverse immagini dello stesso tenore, corpi di donne. Anche questo vuole verificare chi indaga per capire che uso di queste immagini sia stato fatto e da dove siano state prese.
1: Parliamo purtroppo ancora una volta di vittime sul lavoro. Questa volta è toccato a un operaio di 38 anni morto nella Milanese durante la manovra di un camion. Ci riferisce Diana Fichera.
2: Quando i vigili del fuoco sono arrivati non c'era più nulla da fare tranne che liberare il corpo rimasto sotto un blocco di cemento. Si chiamava Twil Abderrazak, 38 anni, di origini marocchine, assunto da poco alla Sasom, azienda storica che si occupa della raccolta di rifiuti in una decina di comuni fra Milano e Pavia. Questo stava facendo stamattina l'operaio nella zona industriale di Binasco. Da una prima ricostruzione sembra che il mezzo su cui poco prima si trovava anche Twil durante la manovra lo abbia schiacciato contro un pilastro. L'urto ha fatto crollare il blocco di cemento che regge la cancellata dell'azienda e che gli è finito addosso. Il 38enne è stato trasportato in elicottero in condizioni già critiche all'ospedale di Rozzano, alle porte di Milano, ma non ce l'ha fatta. È morto poco dopo. La Sasom, in una nota, si è detta profondamente scossa per quello che è accaduto, così come scossa è la sindaca di Binasco. Il comune sarà socio dell'azienda fino al 1° luglio, quando subentrerà una nuova governance. Abderrazak è l'ennesimo lavoratore che non tornerà a casa. Sono 278 dall'inizio dell'anno.
1: Voltiamo pagina, vigilia di esami di maturità per oltre 500.000 studenti. Domani la prova di italiano. Vediamo con Francesca Sancin.
3: L'ansia prima dell'esame è come la corda dell'arco che si tende per far sì che la freccia colpisca il bersaglio. Quindi usatela bene non per farvi travolgere, ma per fare meglio la prova.
4: Notte prima degli esami, ma anche giorno ancora, sono le ultime frenetiche ore prima dell'esame di maturità. Ripassi, strategie, pronostici per gli oltre 500.000 maturandi. Ma la sfida più grande da vincere, spiegano gli esperti, è la gestione dell'ansia, sia nella giornata della vigilia che durante la prova.
3: Invece che buttarvi subito dentro alla prova, con calma, riflettete su quali sono le cose che quella prova vi sta chiedendo e generate le risposte prima nella vostra mente e poi nel vostro foglio.
4: E sul foglio di questa prima prova ecco le classifiche degli autori e dei temi più assegnati per la tipologia A. Ungaretti, uscito 4 volte, Montale, Quasimodo 3, 2 volte, Dante Pirandello. Per le tracce argomentative di attualità, invece, l'argomento più ricorrente riguarda tecnologia, social network e digitalizzazione, uscito 15 volte. Al secondo posto, guerra del Novecento, totalitarismi e guerra fredda, comparso 12 volte nelle tracce. E infine, legalità, mafia e diritti, 11. Lo stress, soprattutto in queste ore di attesa, è inevitabile, ma più che cercare le tracce su internet, falso mito cui ancora sembra credere uno studente su 6, gli esperti suggeriscono una strategia

0: il latte all'interno della mammella è sterile, ovvero non ha alcuna vita microbiologica. Appena fuori, con la mungitura, assume immediatamente una vita propria.
1: La contaminazione succede dall'uscita dalla mammella in poi. E la gente ha imparato che questa contaminazione è una cosa terrificante, velenosa, pericolosissima. Invece quella contaminazione che avviene da ora in poi col latte è indispensabile per poter fare un formaggio. La classificazione inizia in stalla, non solo in mungitura, ma nel modo tuo di tenere gli animali. Loro salute, loro benessere, loro non essere stressati sono i passi molto importanti per arrivare a un latte sano e buono.
0: Con l'aria avvengono le prime contaminazioni, tutte naturalmente utili alla caseificazione. Fare il formaggio con latte crudo significa mantenere tutte le caratteristiche microbiologiche che sono parte fondamentale della nascita dei formaggi tipici.
1: Perfetto.
0: Ogni giorno, immediatamente dopo la mungitura, Oste trasforma il latte delle sue capre. Crea dei caprini eccezionali. Ne fa di molti tipi: erborinati, affumicati, primo sale, formaggi molli, duri, da cagliata acida o dolce, freschi o stagionati. La produzione del formaggio è una vera scienza, che si basa sulla temperatura, l'acidità, il tempo, il taglio della cagliata, il tipo di stagionatura. Serve molta esperienza e precisione. Una quotidianità esigente nei suoi ritmi scanditi dal lavoro e dai bisogni degli animali, ma ripagata ogni giorno dalla bellezza e dall'energia della natura che circonda il casolare.

Anneline, la sorella di Oste, si occupa dei maialini neri di cinta senese, tenuti in semilibertà, e che ogni mattina si godono il siero di risulta del formaggio. I maiali di cinta sono autoctoni dell'Italia centrale. È quella striscia bianca sul dorso che gli ha dato il nome. Una scrofa di cinta partorisce solo 8-10 piccoli all'anno, contro i 25 dei large white, i più comuni maialoni rosa.

È fine luglio e per Francesca è arrivato il tempo della smielatura. I telai sono colmi di miele. Quest'anno c'è stata un'ottima produzione. Il prossimo appuntamento è per l'autunno, quando fioriranno il corbezzolo e l'edera, che danno al miele un leggero e delizioso gusto amarognolo. Il grosso coltello libera gli opercoli, il sottile strato di cera con cui le api chiudono ogni celletta

fatto così. L'unica differenza è che al posto del motore i vecchi smielatori erano a manovella. Il miele scende abbondante, ancora pieno di piccole particelle di cera. Si lascia colare in un filtro stretto per ore. Una piccola parte si porta subito a casa.

0: Jacopo è uno dei fondatori della casa vitivinicola Laiola, nata per sfidare l'uso di qualsiasi rimedio fitofarmacologico nelle vigne, anche contro il verderame, che è una sostanza ammessa dal protocollo biologico, ma non è una scelta facile.
1: L'idea era coltivare la vite usando meno prodotti chimici di sintesi possibile. Però questo tipo di agricoltura è molto fragile, soprattutto qui che siamo in una zona abbastanza fresca, umida, dove c'è parecchia pioggia, e questo tipo di sogno di avere una vite che quasi non fai trattamento, li fai solo con sostanze naturali, ad oggi per noi è impossibile. La vite è un po' fortunata perché è sdoganata, ma se ci fosse qua a Orvieto, di fronte ai casolari da Val d'Orcia, ettari e ettari di bananeti, tutti griderebbero allo scandalo. Invece ci sono ettari e ettari di vigna e viene considerato paesaggio. Però il paesaggio della vite così fitta, così in monocultura, è un paesaggio di un'agricoltura molto intensa che ha delle sue fragilità. E coltivare la vite in questo modo non è facile. Qui a Orvieto, secondo me, se uno avesse la possibilità di andare indietro nel tempo e conoscere i vigneti di una volta sono sistemi diversi, dove la vite è maritata a degli alberi che fanno da tutore. Se uno va al Duomo di Orvieto e osserva come sono state scolpite le viti sul marmo, non troverà mai dei filari così stretti e così compatti con la vite così bassa, troverà delle piante maritate a degli alberi. Quel sistema permette di avere la vite al di fuori di questa logica dei trattamenti, perché è più areggiata, è più ventilata, è più alta.
0: La vite maritata era molto comune in questi territori. Poi l'esigenza di massimizzare la produttività ha dato luogo alla vigna moderna a filare stretto. Alla vite maritata erano associate altre culture. Gli ampi spazi che intervallano la vite davano la possibilità di coltivare allo stesso tempo frumento, legumi e ortaggi e usare gli animali per le lavorazioni. Francesca, intorno alla sua casa, ha un ettaro di una vecchia vite maritata.
2: Quando sono venuta qui la prima volta, nel bosco, c'era questa vigna invasa completamente dal bosco, eppure era pieno di uva sana. Ci ho fatto il vino, ci faccio i succhi. E non devo sostanzialmente lavorarci mai. L'unica fatica è che in alcuni casi devo usare la scala per raccoglierla. È bellissima.

0: il lago di Corbara ha un microclima perfetto per la viticoltura. La famiglia Barberani è già la terza generazione, quindi forse non è più il tempo dell'avventura. Ma anche loro credono in un'agricoltura più vicina alle tecniche naturali.
1: Ci sono tanti modi di coltivarla all'uva. La nostra sperimentazione ci porta a tornare sempre indietro nel tempo, perché poi quello che si faceva una volta, guarda caso, è sempre la scelta più giusta. Anche nei nostri vini, anche nelle tecniche enologiche, abbiamo sempre un occhio ben aperto su quello che è il passato del nostro vino di questo territorio. E in particolare in vigna ci concentriamo sui vitigni autoctoni. Una volta si faceva tantissima vendemmia verde, cioè si tagliava parte della produzione per lasciare la pianta concentrare su pochi grappoli. Oggi come oggi si fa il lavoro opposto, cioè non si tocca più la pianta, ma si agisce sul terreno. Si piantano tante fave, tanti fiori, si fa competizione nella vigna e così la pianta spontaneamente produce meno uva ma di maggiore qualità.
0: Parte dell'uva si lascia sulla pianta fino a novembre.
1: Qua si fa la muffa nobile, l'alternanza tra umidità e il sole di questa zona permette alla muffa volgare di trasformarsi in muffa nobile. È un percorso naturale, bisogna stare molto attenti, ci vuole grande esperienza, però il risultato sono dei vini incredibili.

0: primo sabato del mese si accende il forno comunale di Prodo. Si riuniscono molti degli abitanti e dei coltivatori della zona e si fa festa. Quella del piccolo produttore non è una dimensione diminuita, che attende di diventare medio o grande produttore, ma una scelta esistenziale e professionale.
1: Quasi tutti questi piccoli produttori, la gente che è venuta alla terra, quindi non è costretta a fare questo, ma arriva con la sua cultura, magari ha studiato apposta per questo, l'ha proprio scelto e quindi ci si impegna, sperimenta, è coraggioso e desidera realizzare questo modello sostenibile di agricoltura. Un modello piccolo che funziona così com'è.
0: Piccoli produttori che fanno un grande lavoro, quello di tutelare la biodiversità agricola, che nutre e cura gli esseri umani. Sono i custodi delle varietà di colture e delle specie animali, degli insetti che impollinano i campi, dei microrganismi che rigenerano il suolo. Persone che lavorano e rischiano per amore della terra e della vita e che andrebbero sostenute e incoraggiate da tutti.

0: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele Grossi, lunedì alle 21.15 su Rai 3.
1: Stati Uniti, Cina, chi sta vincendo la gara dell'intelligenza artificiale? E quanti milioni di posti di lavoro perderemo?
0: Riccardo Iacona conduce Presa Diretta, domenica alle 21.15 su Rai 3.
2: I canti corali raccontano tradizioni, identità e storie locali. Trasformano piazze, chiese e paesaggi in luoghi di emozioni e ascolto. Promuovono una musica inclusiva, sostenibile e universale. La voce esprime quello che sta al di là delle parole. Festa della musica, la voce dei luoghi, 21 giugno 2026. RAI, Main Media Partner.
3: Pubblicità.
4: Sai che il caffè alza il cortisolo?
5: Già, ma fa bene al fegato.
6: Il top, idratazione magnetica.
7: Fare cardio brucia la muscolatura.
8: Ehi, stare in piedi rovina i piedi.
9: Dormire è demodè.
10: Stare seduti fa male alle anche.
11: Fare piedi, signore!
12: Diarrea frequente, mal di pancia, gonfiore? Può essere il colon irritabile. Chigimea Pro può essere un rimedio. Chigimea Pro aderisce alla barriera intestinale danneggiata come un cerotto. Chigimea, dalla ricerca per la tua salute.
13: L'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
14: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
15: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
16: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
15: Prevedo che a comprarli provvedo.
17: Dietro ogni campione c'è una macchina che lavora alla perfezione. Quando guido la mia Swift, questo è quello che sento. Tutto è pensato apposta per me. Sicurezza al top. Hybrid. Spazio. E anche 4x4 All Grip in un vero capolavoro di stile. Con una partner così ti senti subito la numero uno. Swift Hybrid. My perfect partner.
18: Suzuki. Una sensazione di ipersensibilità, formicolio o sciatica. Questi sono fastidi ai nervi. Prova Mavosten, l'integratore alimentare specifico per i fastidi ai nervi.
19: Per ogni Mavosten doniamo un euro a una fondazione per la fibromialgia. Mavosten.
6: Molti uomini, ma quasi nessuno ne parla. Problemi nell'intimità possono capitare a chiunque. Neradin contiene ad esempio zinco, che contribuisce al mantenimento di normali livelli di testosterone, specificamente pensato per gli uomini. Neradin favorisce una vita attiva.

0: Cardinal Ruini, scomparso a 95 anni, guidò i vescovi italiani nel ventennio berlusconiano, si batté contro fecondazione e unioni civili. Guasto sull'alta velocità, stop tra Milano e Piacenza, treni cancellati, ritardi di quasi 4 ore, la protesta dei passeggeri bloccati su due convogli senza aria condizionata. Mondiali, la parata dei croati a Dallas prima del match con l'Inghilterra, effetto Messi in Argentina, festa a Buenos Aires per il campione che a 39 anni segna 3 gol all'Algeria. Buonasera dal TG3. Si è chiuso in Francia il G7, un vertice che si è svolto alla vigilia della firma dell'accordo tra USA e Iran venerdì in Svizzera. Nelle conclusioni il presidente Macron sottolinea la ritrovata intesa tra Europa e Stati Uniti e stasera Trump sarà ospite d'onore ad una cena a Versailles dove si trova la corrispondente Alessandra De Stefano.
1: Beh sì, buonasera, qui c'è un clima incandescente dal punto di vista del meteo perché fa davvero caldissimo, tantissima stampa sia locale che americana per accogliere il presidente Donald Trump per questa serata, per quella che non è una serata di gala, una cena di gala, come ha detto, ci ha tenuto a specificare Emmanuel Macron, ma questo sontuoso ricevimento ha un significato anche molto importante per risoldare l'amicizia con il presidente Trump, il cui rapporto si era raffreddato negli ultimi mesi. Questo è il luogo della diplomazia francese, qui venne firmato nel 1783 il trattato che sanciva l'indipendenza americana. C'è un programma, non sappiamo se sarà rispettato in tutto perché è in ritardo il presidente Trump, lo abbiamo sentito parlare proprio pochissimo, si è conclusa poco fa la conferenza stampa, un incontro ricevuto appunto dal presidente Macron e dalla Premier Dame, poi una visita nella Galleria degli Specchi, un concerto e una cena di gala con 30 invitati alla presenza del ministro degli esteri e dell'economia francese e americano, più 30 ospiti selezionati. Questo è un luogo importante proprio che per sancire l'amicizia con Francia, tra Francia e America. Qui nel 61 venne ricevuto dal presidente de Gaulle John Fitzgerald Kennedy. Io vi lascio alle dichiarazioni proprio del presidente Trump raccolte nel servizio della collega Alessandra Bortoloni e poi il punto su questa ultima giornata di G7 con Gavino Moretti.
2: Questi due giorni ci hanno offerto l'opportunità di discutere i dettagli dello storico accordo tra Stati Uniti e Iran con molti dei nostri più stretti alleati e tutti sono entusiasti dell'intesa raggiunta. Per Donald Trump è un successo. Senza accordo avremmo potuto bombardare altri 2 anni, ma certo non posso togliere all'Iran tutti i missili balistici, dice ironicamente, e Hormuz non avrebbe riaperto. Credo che i leader iraniani si comporteranno in modo diverso ora, dice, e con loro forse sarà possibile parlare di un cambio di regime. Tra poco ci sarà la firma con Teheran, ma ribadisce ancora, non è un testo finale, è un memorandum d'intesa e se non mi piace, se l'Iran non si comporta bene, ricominceremo a lanciare bombe. E poi su Netanyahu, è un buon amico, ma a volte si fa prendere la mano, non va bene quello che fa in Libano, ma senza di me l'Iran avrebbe fatto saltare in aria Israele e il Medio Oriente. Stamane è arrivato per ultimo ad una riunione di lavoro sullo sviluppo internazionale, Trump si è fermato a capotavola lanciando. Sono il capo, ha detto ai suoi omologhi già seduti che diplomaticamente hanno sorriso. È un Trump insolitamente accomodante, lui che non apprezza particolarmente i comunicati congiunti, questa volta ha accettato di ratificare un testo sull'Ucraina con un pacifico colloquio con Zelensky e la firma al documento che promette maggior rigidità di fronte a Mosca. Trump ha preso una svolta inaspettata a favore di Kiev.
3: Non potrebbe essere più soddisfatto Emmanuel Macron alla fine del vertice del G7 di cui la Francia ha la presidenza.
4: C'est la première fois que nous avons une telle convergence en G7.
3: È la prima volta che abbiamo una convergenza così forte, con conclusioni così chiare, afferma il presidente francese, riferendosi alla firma congiunta dei 7 leader per un sostegno più forte all'Ucraina, con più aiuti militari, soprattutto per la difesa aerea, e con maggiori sanzioni sul petrolio e il gas russo. L'obiettivo è sempre quello di aumentare la pressione per aprire un negoziato reale con la Russia e chiudere la guerra. E il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, fa sapere di avere avviato contatti per ora informali con il Cremlino per organizzare un possibile incontro. In questo quadro il cancelliere tedesco Merz invita a Berlino la settimana prossima i leader dei paesi europei presenti a Evian, un formato allargato alla Polonia per discutere del futuro della NATO e della missione di sminamento nello stretto di Hormuz.
0: A conclusione

0: conclusione del G7, la Presidente Meloni è tornata sui rapporti con Trump. Sentiamola con l'inviato Mario Franco Cao.
1: Un G7 che riafferma l'unità dell'Occidente. Per Meloni si esce tutti insieme dai viam più forti e più credibili.
2: Abbiamo lavorato bene insieme con una convergenza che non era scontata su tutti i temi.
1: Si vedrà se con Trump sarà vero disgelo dopo settimane di dissidi e telefoni muti. Non c'è stato un incontro vero, restano le immagini delle battute scherzose che la Presidente del Consiglio legge così.
2: Ho trovato il rapporto immutato. Io e Donald Trump siamo due persone che hanno un loro carattere abbastanza forte, siamo due persone che difendono con determinazione il loro interesse nazionale, non c'è bisogno che ci chiariamo quando non siamo d'accordo su qualcosa. E quindi siamo ripartiti direttamente parlando di quello che va fatto nei prossimi mesi.
1: Bene l'accordo con l'Iran, sia la missione Hormuz dopo il passaggio in Parlamento, che avrà tempo per il dibattito. Ora serve una soluzione politica duratura pure in Libano e a Gaza. Sostegno confermato anche militare all'Ucraina, pur con le riserve italiane sull'adesione all'Unione. È il momento di aumentare il pressing su Mosca. Come mediatore europeo, meglio una figura di un paese non grande. Premier soddisfatta per le nuove norme europee sui rimpatri, la nostra strada sui centri in Albania era giusta. Con i giornalisti parla anche di temi interni. Liquida la mina Vannacci, votando contro il governo e funzionale alla sinistra, e non sembra preoccupata.
2: Penso che il modo migliore per vincere le prossime elezioni sia governare bene. Il resto sono alchimie. Non sarà la mia alleanza con questo, metto insieme più uno, più tre, più quattro, più cinque a farmi vincere o perdere le elezioni. Sarà il giudizio che complessivamente gli italiani danno del lavoro che ho fatto e che abbiamo fatto in questi anni.
0: I temi del G7 tornano nelle dichiarazioni al question time dei ministri italiani a Palazzo Chigi, c'è Jacopo Matano.
3: Primi effetti dell'intesa tra Iran e Stati Uniti. Intanto Tajani ha annunciato che venerdì riaprirà l'ambasciata italiana a Teheran. E poi nel pomeriggio il ministro ha sentito l'omologo iraniano. Ecco, l'Iran, questa è la seconda notizia, ha assicurato che nelle prossime ore immediatamente libererà il passaggio per il mercantile italiano Grande Torino, che è bloccato nello stretto di Hormuz. La Farnesina si aspetta che possa partire già da domani. Vedremo se così sarà. Tajani si è poi congratulato per l'accordo, ha assicurato il sostegno dell'Italia anche sul negoziato sul Libano. E poi è intervenuto in aula nel question time anche il ministro della difesa Crosetto, reduce dal incontro a Washington con l'omologo americano Exet. Però ha detto Crosetto: non abbiamo preso impegni con Washington. Per la prima volta esplicitamente ha confermato che l'Italia ha detto no al programma PURL di acquisti di armi americane destinate all'Ucraina. E poi sulle spese militari è tornato sul fatto che il programma di prestiti europei SAFE, su cui Giorgetti frena, consentirebbe di anticipare gli investimenti. Il confronto politico intanto si concentra anche sul dossier dei rimpatri dei migranti dopo il doppio voto ieri in Italia e oggi in Europa. Su questo i due servizi di Francesca Lagorio e Valentina Antonello.
4: Con l'inedita alleanza di popolari e destre, l'Eurocamera dà il via libera al nuovo regolamento dell'Unione sui rimpatri degli stranieri irregolari, una stretta dal trattamento fino a 24 mesi al trasferimento in hub di rimpatrio in paesi fuori dell'Unione, che rafforza il sistema previsto dal patto migrazione e asilo entrato in vigore il 12 giugno, frutto, rivendica Fratelli d'Italia, del governo italiano che ha aperto la strada con il protocollo Albania.
5: Il governo dell'immigrazione illegale non sarà più affrontato dentro i confini nazionali, ma al di fuori dei confini europei. È un cambio di paradigma definitivo ed è una grande vittoria dell'Italia, ma anche del buon senso.
4: Segna un punto anche la Lega, che respinge il tentativo di scippo politico dei vannacciani, strada aperta alla remigrazione dopo 6 anni di battaglie.
6: Se oggi l'Europa fa l'Europa, non è grazie ai ben pensanti di sinistra che costruiscono un'Europa a parole, ma grazie ai cosiddetti sovranisti che finalmente hanno fatto capire che i confini italiani sono confini europei.
4: L'Italia raggiunge l'obiettivo che aveva dato a tutta Europa, applaude da Forza Italia Tajani, che alza però le fibrillazioni nel centrodestra sulla legge elettorale. Mi pare ci sia accordo complessivo, dice, per non inserire le preferenze. Presenteremo l'emendamento in aula, non mi precludo la possibilità di trovare una formula, replica Donzelli da Fratelli d'Italia a margine di una conferenza stampa, che possa dare la possibilità di scegliere all'elettore.
7: Un testo sbagliato che baratta i diritti dei più vulnerabili con l'illusione di una maggiore sicurezza. Le nuove norme sui rimpatri votate all'Eurocamera non piacciono agli alleati del fronte progressista, Dem in testa, che hanno votato contro. La foto a 4 e il lancio del doppio appuntamento 8 e metà luglio hanno riacceso il motore del programma, per quanto la prima fase non avrà protagonista quel centro ancora in costruzione con il quale Schlein ha comunque il canale aperto. Nessun veto.

0: Ma coalizione larga con l'area moderata e la linea di AVS, aperti, senza preclusioni, dice pure Conte, mettendo una mano avanti.
1: Per quanto mi riguarda farò di tutto perché questo progetto progressista mantenga coerenza, solidità e concretezza e non si diluisca per dover accogliere di tutto, di più.
0: Ma niente sbilanciamenti sulla sinistra, precisa, rispondendo al rilievo sollevato ieri da Renzi, assente dalla foto, e che oggi sceglie il pragmatismo. Ci chiedono unità. Pronto, piuttosto, a entrare a gamba tesa sulla riforma elettorale. Petizione online per reintrodurre le preferenze e cancellare le liste bloccate. Quelle che, accusano i Dem, la maggioranza punta a reintrodurre. Con le sue parole, Tajani ha gettato la maschera.
2: Dopo 4 anni di governo Meloni, gli stipendi restano tra i più bassi d'Europa e le liste d'attesa nella sanità tra le più lunghe di sempre. Invece di bloccare il Parlamento a discutere di legge elettorale, la maggioranza si occupi delle difficoltà reali di famiglie, lavoratori e imprese.
0: Contro la legge elettorale, la mobilitazione di Pi Europa, flash

0: Nel primo trimestre dell'anno siamo tornati a crescere. Ogni stabilimento italiano avrà un ruolo specifico. A Pomigliano saranno prodotti almeno 2 nuovi modelli di auto elettriche al di sotto dei 15.000 euro. A Mirafiori resterà centrale la 500. Si punta su nuovi veicoli commerciali alla Tessa con 1 miliardo di investimenti. Quanto a Cassino non è in vendita, chiarisce. Stiamo vagliando alleanze con nuovi partner. Per il nostro paese, continua la D, ci sono segnali incoraggianti. Nei primi 5 mesi dell'anno le immatricolazioni sono aumentate del 15% e risalita la produzione degli stabilimenti con un calo della cassa integrazione. Le criticità però restano, avverte Filosa, che chiede alle istituzioni sostegno alla competitività e chiarezza sui vincoli europei.
1: Vincoli che rispettiamo, chiaro, ma che pensiamo debbano essere ripensati per garantire la sostenibilità e la crescita dell'industria italiana ed europea.
0: Tra le questioni da risolvere, il costo troppo alto dell'energia, il doppio in Italia rispetto a Francia e Spagna.
2: L'Europa agisca sull'intelligenza artificiale è una questione di sovranità, è il monito del capo dello Stato. Sentiamolo con Rita Cavallo.
3: La sfida che abbiamo davanti è complessa: governare il progresso tecnologico e l'uso dell'intelligenza artificiale secondo regole che garantiscano i diritti acquisiti e le basi della democrazia. Italia, Spagna e Portogallo lanciano da Venezia uno sprone all'Europa e si chiedono chi governa l'intelligenza artificiale, secondo quali valori, con quali obiettivi. E qui la riflessione del presidente Mattarella diventa un allarme, perché questo controllo è nelle mani di pochissimi soggetti privati.
4: Che stanno invadendo domini sino a ieri riservati a responsabilità degli Stati e delle organizzazioni deputate a tali scopi dai trattati internazionali, a partire dallo spazio.
3: Lo spazio, Musk, i pochi che guidano questo processo rischiando di sovvertire le regole.
4: Per un nuovo disordine internazionale.
3: Le nostre democrazie sono a rischio, c'è un evidente problema di sovranità che riguarda anche la sicurezza. Se l'Europa non sceglie di governare il cambiamento, facendo convivere competitività e quindi crescita economica con la tutela dei diritti su cui l'Europa si fonda. Il tema dell'intelligenza artificiale, delle ricadute sul mondo del lavoro, del rischio di crescenti diseguaglianze sociali è preoccupazione condivisa.
4: È indispensabile che i governi, membri dell'Unione, abbandonino timidezze e che non siano di freno per l'azione comune. È una delle grandi prove del nostro tempo e nessun paese può immaginare di affrontarla in solitaria.
2: Domani funerali del Cardinal Ruini, che a lungo è stato presidente della CEI e tanto ha influenzato anche la politica italiana. Sentiamo Gianmarco Sicuro e Giusy Sansone.
5: Il rosario tra le mani, la mitra in testa e una semplice bara di legno. Chi ha dato un ultimo saluto al cardinal Camillo Ruini descrive così la camera ardente aperta nella cappella della Madonna della Perseveranza. Esprimo gratitudine al Signore per il dono di questo stimato uomo di Chiesa che visse con generosità il suo ministero, scrive Papa Leone XIV, che domani celebrerà i funerali. Camillo Ruini ha guidato i vescovi italiani per 16 anni, nel ventennio in cui la scena politica fu dominata dai governi Berlusconi. Alla guida della CEI, per volere di Papa Giovanni Paolo II, ha incarnato un cattolicesimo impostato sui cosiddetti valori non negoziabili.
6: Per l'Italia appare sempre più necessario, in concreto, definire su basi più ampie e solide la propria identità.
5: Come nel 2005, quando schierò la CEI per l'astensione nel referendum sulla procreazione assistita, negando poi i funerali religiosi a Pier Giorgio Welby. E nel 2007, con la mobilitazione per il primo Family Day contro il progetto del governo Prodi per le unioni di coppie omosessuali. Memorabile la sua omelia contro il terrorismo islamico e a favore dell'impegno militare italiano durante i funerali dei caduti di Nassiriya. Contrario alla nascita del Partito Democratico, che fondeva cultura cattolica con quella di sinistra e anche per questo amato dai leader del centrodestra. Grande amico di Berlusconi, del quale all'indomani della morte disse era un uomo intelligente e generoso e che ha salvato l'Italia dai comunisti.
7: Era una persona che aveva a cuore l'unità politica dei cattolici, che dopo la fine della Guerra Fredda era impossibile, e che quando ci fu l'attentato a Nassiriya nel 2003 contro i soldati italiani riuscì a identificare la Chiesa con lo Stato italiano. Si parlò di cattolicesimo tricolore anche per la sua amicizia con il capo dello Stato di allora, che era Carlo Azeglio Ciampi.
2: Tu che hai scritto di papi e vescovi anche nel tuo ultimo libro, attraversando oltre 100 anni di storia della Chiesa, come racconteresti l'influenza che Ruini ebbe sulla classe politica quando appariva sulla scena Silvio Berlusconi?
7: Camillo Ruini è stato il plenipotenziario nella politica italiana di Giovanni Paolo II. Legato a lui da un irriducibile anticomunismo, che ha cercato, dopo la fine della Democrazia Cristiana,

0: un collateralismo molto controverso con Silvio Berlusconi e ne ha influenzato alcune scelte, anche se credo che in realtà l'operazione alla fine si sia rivelata impossibile.
1: Quale eredità lascia Ruini nei rapporti tra la Chiesa e la politica?
0: Ma ha avuto un'influenza molto forte sul modo di far politica dei cattolici, in una fase in cui in realtà però l'influenza dei cattolici in Italia è molto diminuita. Quindi in qualche modo lui ha dovuto gestire una fase di crisi, non di crescita.
2: Disposta la perquisizione della casa di un uomo sospettato di essere uno dei cosiddetti cecchini del fine settimana durante l'assedio di Sarajevo, il servizio di Iari Pilati.
3: Trovare questo a casa sua forse non ha stupito i carabinieri del ROS. Lui ha sempre detto di avere simpatie di estrema destra. E forse neppure trovare questa, un cecchino nella neve, foto scattata dove, quando e a chi, resta da stabilire. Il suo avvocato dice che il ritratto non è suo. Lui, Lucio Cavanna, di versioni sulla storia di Sarajevo, ne ha già date diverse.
4: Mi sono intrappolato in una formazione paramilitare serba. Qualcuno da Milano andava per divertirsi.
3: Intervistato più avanti, da cacciatore esperto, aveva aggiustato il tiro, appunto.
5: Là non ci sono, non sono mai andato.
3: Sosteneva di aver solo riferito cose raccontate da altri.
5: Qualche anno addietro mi hanno detto siamo stati là e li ascoltavo con venerazione.
3: Ora però un'altra versione lo smentisce, quello della sua ex compagna, la quale, sentita come testimone nell'inchiesta del PM Alessandro Gobbi, smette a verbale. Una volta si svegliò con gli incubi, mi spiegò di averne perché in passato aveva ucciso delle persone in Bosnia, prima andando nei weekend, poi fermandosi più a lungo per fare il cecchino, per sparare ai musulmani. La donna era rimasta colpita da quel racconto notturno. Cavanna le aveva spiegato di avere silenziatori e in effetti oggi, durante la perquisizione di casa sua nell'Alessandrino, uno è stato trovato. Alla ex, Cavanna diceva poi di custodire un lasciapassare per le zone di guerra. Sul retro della foto, spiegava lei a verbale, c'erano segni che corrispondevano alle persone uccise durante i combattimenti, confermate o presunte, una sorta di conta, riferiva. Se si tratti solo di millanteria, cercano di ricostruirlo dopo oltre 3 decenni. Inquirenti di Milano.
2: È ricoverata in ospedale a Vigevano per overdose da farmaci la madre di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. La donna è stata sottoposta alla lavanda gastrica e trascorrerà la notte in rianimazione. Il figlio è stato informato dai propri legali che chiedono serenità su questa storia. Dopo gli arresti nella galassia anarchica, dalle intercettazioni emerge una realtà capace di fare danni ma indebolita. Sentiamo Gabriele Carletti.
6: Se sei 50 in tutta Italia e sei ai cortei per Alfredo Cospito, dalle carte dell'inchiesta sulla cellula anarchica allo spaccato di un mondo ai margini, logorato, numericamente esiguo, abbiamo poche energie e non possiamo produrre chissà quante cose, ammette il gruppo, 9 persone, nelle conversazioni carpite in questo casolare a Vicovaro, provincia di Roma. Per la giudice che ha firmato l'ordinanza, la loro è un'associazione con finalità di terrorismo. 2 i sospettati per aver sabotato i treni dell'alta velocità il 14 febbraio scorso a Roma. La notte prima l'avevano passata qui, al Bencivenga occupato, a 2 chilometri di distanza dal punto d'innesco. Per gli inquirenti, la traduzione operativa dei propositi, degli obiettivi potenziali definiti mesi prima, nel vertice di Vicovaro. Attaccare i treni, dicevano, come atto concreto di antimilitarismo, per via dei materiali bellici trasportati sui binari. Un danno grave per il paese, scrive la giudice, quei cavi manomessi a San Valentino. Allo stesso tempo sono gli arrestati a restituire involontariamente l'immagine di una galassia anarco-insurrezionalista, incendiaria nelle azioni, nelle rivendicazioni, ma isolata nella società, senza sponde. I siti d'aria li leggiamo solo noi, ammette un indagato. Di un altro, gli inquirenti annotano la frustrazione per non essere riusciti a incidere nelle proteste per la Palestina. E poi la difficoltà di convertire nuove leve alle rinunce e alle precauzioni della clandestinità. Gli spieghi una cosa e dopo 2 giorni te ne parlano al telefono, lamenta un'arrestata.
2: Per un guasto alla linea elettrica dell'alta velocità ci sono stati nuovi pesanti disagi ed anche treni bloccati per ore sotto il sole tra Piacenza e Milano. Il servizio di Maria Chiara Grandis.
7: Un viaggio non bello, siamo arrivati adesso, 1:45 di ritardo.
8: Viaggiatori rassegnati e stremati qui alla stazione di Bologna.
9: Io sono arrivato da Milano stamani con un ritardo di 2 ore. E oggi pomeriggio avevo il treno alle 17 e me l'hanno spostato alle 21 perché quello delle 17 è cancellato. Un disastro.
8: La situazione più difficile si è registrata su questo treno, dove all'1:15 e nella carrozza 8 il termometro arrivava a 46 gradi, come ha raccontato una passeggera a Fanpage. È uno dei 3 convogli rimasti bloccati nella zona del

0: Guasto che ha causato pesanti ritardi, treni deviati e cancellazioni sulla linea dell'alta velocità Milano-Bologna.
1: Beh, sono arrivata qua più di 2 ore fa, il mio treno è quello più in ritardo di tutti, sono 100 minuti.
0: Le cause esatte di quanto accaduto sono in fase di accertamento, ma si esclude un atto doloso. Questa mattina sarebbe stata la rottura di un cavo nei pressi di Lodi a provocare un principio di incendio spento dai vigili del fuoco, che però come conseguenza ha avuto un calo dell'energia elettrica nel tratto fra Melegnano e Piacenza.
2: Sono arrivata 20 minuti fa in stazione, quindi aspetterò altri quasi un'altra ora.
0: Intorno alle 16.30 la circolazione è ripresa gradualmente in direzione sud. Per tutto il giorno al lavoro i tecnici di RFI per riattivare anche l'altro binario.
3: Il nostro treno è in ritardo di 55 minuti e siamo qua ad aspettarlo.
4: Vigilia dell'esame di maturità per più di 500.000 studenti che domani affronteranno la prova di italiano. Il consiglio degli esperti, niente ansia, un buon tema non deve essere perfetto ma chiaro. Sentiamo Francesca Sancin.
5: Inspirate contando fino a 3, poi fermatevi 2 secondi e poi fate durare l'espirazione almeno 4 o 5 secondi. Ripetete questo per più volte e questo significa che date al vostro cervello la capacità di controllare la vostra forza vitale.
6: Il miglior antidoto per l'ansia è questo, parola di esperto, respirare profondamente, una tecnica che funziona molto di più che cercare freneticamente su internet fantomatiche tracce prima di quelle che saranno svelate domani mattina. Un maturando su 6 tra i 500.000 che affronteranno l'esame spende ancora ore e energie in questa ricerca, secondo il portale scuola.net.
7: Un buon tema non deve sembrare perfetto, deve far capire che dietro quelle righe c'è una persona che ha pensato e se arriva l'ansia, tornate lì. Una frase semplice, un'idea alla volta, la vostra voce.
6: Ansia e stress, insomma, se tenuti sotto controllo, possono aiutare a dare il meglio indipendentemente dagli argomenti delle tracce. Il 16% dei maturandi starà sveglio fino a tardi per gli ultimi ripassi e magari per sbirciare le statistiche di temi e autori più assegnati negli ultimi anni. Per la tipologia A, Ungaretti 4 volte, Montale Quasimodo 3, 2 volte Dante Pirandello. Per le tracce argomentative di attualità, invece, l'argomento più ricorrente riguarda la tecnologia, i social network e la digitalizzazione, uscito 15 volte. Al secondo posto Guerra del Novecento, totalitarismi e guerra fredda, comparso 12 volte nelle tracce, e infine legalità, mafia e diritti, 11.
4: È attesa per domani la prima vera ondata di caldo della stagione, con picchi fino a 40 gradi, e i primi ad essere colpiti sono i ghiacciai, sentinelle del cambiamento climatico. Allora vediamo come sta quello del Monte Bianco con l'inviato, che è Pier Damiani d'Agata.
8: Il ghiacciaio La Brenva, che adesso si è ritirato, 50 anni fa arrivava a valle.
9: Oggi sappiamo che la parte frontale di questo ghiacciaio è ghiaccio morto, è separato dalla fronte che sta là in alto, alla Pierre Moulin. Al di sotto del detrito c'è ancora ghiaccio, ma non è più alimentato, non è più vivo.
10: È l'agonia di un ghiacciaio, La Brenva, sentinella del cambiamento climatico e vittima del surriscaldamento del pianeta. Temperature che sulle Alpi sono cresciute negli ultimi 100 anni di almeno 2 gradi, il doppio rispetto alla media globale.
11: Questa qui è stata scatata negli anni 80, che c'è ancora la giunzione della parte sopra del ghiacciaio con quella sotto.
10: Le vette granitiche del Monte Bianco levano il fiato. Eppure la quota massima del Re delle Alpi è diminuita di 3 metri a causa della fusione dei ghiacciai di Calotta.
12: Negli ultimi anni le situazioni sono sempre state simili, poca neve, salvo annate eccezionali che si sono verificate 2 o 3 volte.
10: Secondo il Comitato Glaciologico Italiano, i ghiacciai del pianeta perdono ogni giorno 1.000 miliardi di litri d'acqua, ovvero 5 piscine olimpioniche al secondo. Una perdita che, accelerata negli ultimi decenni, sta prosciugando la più grande riserva idrica in natura.
9: Stiamo perdendo massa dai ghiacciai, ma quest'acqua in qualche modo dobbiamo intercettarla prima che si perda. E non dico soltanto costruzione di bacini, ma anche ricarica delle falde.
4: I mondiali di calcio, tra poco l'attesa partita tra Inghilterra e Croazia. Allora andiamo subito davanti allo stadio di Dallas, dove c'è il nostro inviato Riccardo Porcu.
13: Eh sì, se non fosse per l'imponente misura di sicurezza come questo cecchino che potete vedere alle nostre spalle con il fucile a sorvegliare il passaggio e l'ingresso dei tifosi, sembrerebbe di essere in Europa. Le magliette bianche e rosse a scacchi della Croazia, le bandiere con la croce di San Giorgio dell'Inghilterra, già 3 ore prima dell'inizio della partita, qui i tifosi sono in fila per entrare per l'ingresso.

0: All'interno dello stadio il fischio d'inizio alle 22 ora italiana, lo stadio sarà pieno nonostante i biglietti avessero in media un costo di circa $2.500. Questi sono i giorni delle ultime volte. Ieri l'Argentina ha vinto 3-0 con l'Algeria, trascinata da uno splendido Leo Messi, e in questi minuti è in corso Portogallo contro Repubblica Democratica del Congo. Cristiano Ronaldo in campo, per entrambi è l'ultimo mondiale, loro che hanno segnato la storia di questi ultimi 20 anni del calcio internazionale, interrotta soltanto per un periodo da Luka Modric nel 2018, pallone d'oro, la stella della Croazia che si avvicina a questa partita e a questo ultimo mondiale. Possiamo vedere come nel nostro servizio e poi l'eterno Leo Messi con Jacopo Cecconi. Il clima è da film western, musiche comprese. D'altra parte il sogno di conquista americano è nato in queste terre. Ma quante volte può ripetersi un sogno? Qui a Dallas la risposta sembrano averla già. Una carovana in bianco e rosso. Anche le macchine per una sera diventano croate. Mi sono trasferito 42 anni fa e non ho mai perso il legame col mio paese. Essere qui è una festa. Il nome di chi potrà ancora portarli in alto ce l'hanno ben chiaro sulle spalle. Sarà ancora lui, Modric, a prendersi quel peso per l'ultima volta. Al quinto mondiale cercherà di ripetersi dopo la semifinale di 4 anni fa e il secondo posto a sorpresa in Russia nel 2018. Oggi il primo ostacolo, l'Inghilterra. Ci siamo preparati benissimo e sono certo lo dimostreremo sul campo. Possiamo fare risultato. Una fiducia che però non esce dai confini americani. Quando si cerca di parlare di futuro e di Milan Glissa, tutto questo però resta sullo sfondo. Mio bisnonno veniva dalla Croazia, all'epoca era ancora Austria-Ungheria. Noi non dimentichiamo, anche se non ci sono mai andato. I tifosi scortano la bandiera croata tra i grattacieli di Dallas e aspettano la sera tra balli e birre. Tutti i paesi dell'ex Jugoslavia sono piccoli ma molto orgogliosi. Per questo riusciamo a fare squadra e almeno qualificarci, non come la vostra nazionale. Anche in strada sono tutti abbracciati. Si sono incontrati per la prima volta 10 minuti fa. Non li avevo mai visti prima, ma per me sono fratelli, sono il mio sangue. Questa è la nostra forza. Questo è ciò che siamo. In qualsiasi angolo del mondo, se succede qualcosa a un croato, puoi contare su di noi.
1: Again, starting from here. From the heart.
2: A 39 anni, il lusso di sentirsi finalmente leggero. Il Leo Messi che segna la tripletta all'Algeria e raggiunge a 16 gol Miro Klose nella classifica dei marcatori di tutti i tempi ai mondiali, si gode per la prima volta in questa competizione la felicità di giocare senza macigni sulle spalle. Si commuove, spiegherà poi, per una sofferenza privata vissuta in questi giorni, ma in campo è in piena zona di comfort, perché quella coppa ora l'ha già in bacheca. Un'ossessione iniziata 20 anni fa esatti, 16 giugno 2006, quando segnò il primo di questi 16 gol alla Serbia-Montenegro, che stavano ancora insieme. Diventerà forte come Maradona, dicevano. E lui, numeri alla mano, diventa forse più forte di Maradona, anno dopo anno, record dopo record, con il Barcellona e con la nazionale, rete dopo rete, anche ai mondiali. Ma manca sempre questa.
3: Messi in aria! Messi!
2: Quella in finale, quella che porta la Coppa, che nel 2014 contro la Germania, schiacciato dallo stress, fallisce di centimetri. Non sarà mai come Diego, dicevano a quel punto. Aura si chiamerà poi. Manca. Anche nel 2018, niente Coppa, nonostante un gol così. Fino al 2022, la doppietta in finale, la vittoria ai rigori, quel gesto di alzare la Coppa al cielo che scrolla dalle spalle, se non la mantellina dell'Emiro, il peso dell'aspettativa.
4: A ogni re la sua corona!
2: Ora corre come i ragazzi, fra gli americani che dividono il mondo fra vincenti e perdenti, lui non rischia più di cambiare lato.
5: Tornano Buzz, Woody e Jessie, l'allegra brigata di Toy Story, 30 anni dopo il primo lungometraggio. Vediamoli con Luciana Parisi.
6: Ciao, sono Lilipad. Giochiamo.
7: Estinzione!
8: Cosa succede nella cameretta di un bambino quando arriva il suo primo tablet? Scoppia il panico tra i vecchi compagni di giochi destinati al garage, finché Jessie, la più audace, non decide di sfidare l'odiata Lilipad.
9: Dobbiamo parlare, dispositivo!
10: Non toccare Jessica!
8: Esce nelle sale Toy Story 5 con la regia di Andrew Stanton. Il cartone che ha accompagnato milioni di bambini nella loro crescita riesce a rinnovarsi, mettendo al centro della storia le preoccupazioni di Jessie, Buzz, Woody, Forky e di tutta la banda. Bonnie smetterà di immaginare, giocare insieme agli altri? Non crescerà troppo presto? Ci sono pericoli reali legati ai tablet e ai dispositivi di

0: digitali, ma al contempo volevamo dare un'idea ottimistica e sottolineare che il gioco e l'immaginazione sono fondamentali nella vita, dice la producer Lindsay Collins.
1: Un attimo prima giocavamo e quello dopo il mondo è cambiato.
2: From Lilypad's point of view,
0: anche Lilypad cerca a suo modo di aiutare la bambina, afferma il direttore creativo Pete Docter. Katia Follesa, Federico Basso, Gianluca Gazzoli e Sal Da Vinci nel ruolo di un trancio di pizza.
3: Il mio personaggio è un personaggio molto piccolo, ma si lascia mangiare.
0: Sono le nuove voci che affiancano gli storici doppiatori di Toy Story.
4: Mercoledì sera, appuntamento fisso su Rai 3 con Chi l'ha visto. Buonasera Federica Savelli.
5: Buonasera Elisabetta, buonasera a tutti voi. Naturalmente, come non parlare della misteriosa scomparsa delle due minorenni dalla struttura di Civitella. E allora vi facciamo sentire un audio della più grande, una vita normale la loro, anche se in una casa famiglia. Un audio mandato al papà.
6: Ciao, io sono appena tornata a scuola, poi vado a mangiare, poi faccio i compiti e mi riposo.
5: Dove sono Alicia e Sara? Ne parleremo con il papà Stefano, che sarà qui con noi in studio. Ci vediamo più tardi. A te la linea, Elisabetta. Grazie.
4: E poi a mezzanotte c'è Linea Notte, ore TG regionali. Grazie per essere stati con noi.

0: Vieni alla Coop, c'è lo sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli e a chi ama vivere in equilibrio. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu. Turn it back,
1: make it slow. Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen Era. A giugno, tua da 18.900 euro.
2: Zequil presenta Campioni ogni giorno. Medaglia d'oro nei 100 metri in ascensore. No, ha solo dormito meglio. Con Zequil gommosa alla melatonina, dormi bene e diventi un campione ogni giorno.
3: Preghi a me qualcosa di diverso oggi.
4: Sì, ho cambiato.
5: E questa volta? È sempre.
6: Passa Iliad. Hai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Per sempre.
7: Come Iliad, c'è solo Iliad.
8: Questo hotel è fantastico.
9: Già, solo 310 euro a notte.
10: Cosa? Io ho pagato 185. Non hai usato Trivago.
8: Devi usare Trivago.
10: Su Trivago puoi confrontare i prezzi presenti su vari siti.
8: Centinaia di siti.
10: Vedi? Stesso hotel a 100 euro in meno.
9: Avrei dovuto usare Trivago.
11: Avresti dovuto usare Trivago.
12: Cerca su Trivago per confrontare i prezzi e risparmiare fino al 40%. Hotel Trivago.
13: This is Major Tom to Ground Control.
14: Schweppes tonica, intensa fino all'ultima goccia, anche zero. Schweppes, take your time.
15: Stanchezza dopo i 50 anni? Prova Supradin Ricarica Pro B12.
16: Con un alto dosaggio di vitamina B12 contribuisce a ridurre la stanchezza e supporta il sistema immunitario.
15: Supradin Ricarica Pro B12. L'energia non ha età.
17: Vediamo qual è quello giusto. Lo provi. No, deve essere più audace. Mi chiedo se... A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
18: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition. Tua a 275 euro al mese. TAN 645, TAEG 739.
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, invece, navigando con la Nina e la Maria sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99 euro al chilo.
20: Eurospin, la spesa intelligente!
21: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
22: Prenota la tua estate con...

0: costa. E con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi.
1: Mica male, no?
2: Lo senti? È un sorso freddo che cattura i tuoi sensi. È un tuffo al cuore. Una risata dolce. È un momento scolpito nel ghiaccio. Branca Menta. Il brivido di piacere.

0: Regolamento di conti di Camorra alla base dell'omicidio di Antonio Mauro, 48enne ucciso a Napoli, vicino al clan Contini, già sopravvissuto a un altro attentato. Contrasto agli abusi edilizi sul litorale Domizio tra Castel Volturno e Mondragone. La Guardia Costiera mette sigilli a 10 fabbricati a ridosso del mare. Sequestrato un cantiere nautico di 9.000 metri quadrati a Castellammare di Stabia, sversava reflui industriali senza depurazione nelle fogne. Non solo America scappa, la riqualificazione del litorale di Bagnoli passa anche dallo sport, in particolare le discipline acquatiche con un occhio all'inclusione. In attesa dell'ufficialità del nuovo tecnico, il Napoli si muove per rinnovare il pacchetto difensivo e punta il laziale Ghila. La Juve Stabia saluta il direttore sportivo Lovisa. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione regionale della RAI. Si indaga all'interno degli ambienti della criminalità organizzata del centro di Napoli per risalire agli autori dell'omicidio del 48enne Antonio Mauro, avvenuto la scorsa notte in via Cesare Rosaroli. I dettagli con Enzo Perone.
1: Li aveva visti con la coda dell'occhio e se l'è data a gambe, ma i killer lo hanno inseguito e ucciso sotto gli occhi di automobilisti e passanti terrorizzati che si nascondevano dietro le auto. È stato freddato così alle 22.30 di ieri in via Ponte Nuovo, angolo via Cesare Rosarolla, Antonio Mauro, 48 anni, precedenti per armi, estorsioni e tentato omicidio, mentre informative di polizia lo avvicinano ad ambienti malavitosi dei Contini. Aperta un'inchiesta della procura antimafia, indaga la squadra mobile, capo Mario Grassia, vice Giuseppe Sasso, acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Mauro, originario di via dei Tribunali, viveva poco lontano dal luogo della sparatoria, un omicidio di camorra. Nel 2007 rimase ferito nel corso di un agguato in via San Giovanni a Carbonara, rissoso e attaccabrighe. Secondo gli investigatori, la sua uccisione potrebbe inquadrarsi in un regolamento di conti nell'ambito dello stesso clan Contini, che ha già avuto riscontri nel recente passato, come l'omicidio di Raffaele Cinque, ucciso in casa a Poggioreale dai fratelli Bove, detti Polpetta, poi arrestati per quell'assassinio, per lotte interne tra affiliati sul controllo delle piazze di spaccio nella zona di Via Stadera. Gli inquirenti per il delitto di ieri sera non escludono la pista della faida di camorra tra i Contini, in cima all'alleanza di Secondigliano e i rivali del clan Mazzarella.
0: Indagine ancora in corso da parte della squadra mobile di Napoli per definire autori, dinamica e movente della sparatoria avvenuta nella serata di ieri, in cui sono rimasti feriti alle gambe tre uomini, padre di 59 anni e due figli di 34 e 33 anni, in via Vigliena, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. Ascoltati i possibili testimoni e acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell'area. Sta meglio e sarebbe da considerarsi fuori pericolo Emanuele Fiocco, 51 anni, gestore di un pub nel quartiere napoletano dell'Arenella, operato d'urgenza nella nottata di due giorni fa per un ematoma cerebrale a seguito di un pugno ricevuto da un uomo, ancora irreperibile, sulle cui tracce sono a lavoro i carabinieri della stazione Vomero. I medici dell'ospedale Cardarelli non hanno ancora sciolto la prognosi e valuteranno nella giornata di domani le condizioni del 51enne. Il contrasto all'abusivismo edilizio sul litorale Domizio tra Castel Volturno e Mondragone prosegue l'attività di Guardia Costiera e Polizia Giudiziaria, come vediamo nel servizio di Giuseppe De Caro.
2: Ruderi, costruzioni anche su più livelli abbandonate o mai terminate, immobili abusivi privi dei titoli abilitativi di natura sismica e paesaggistica che col progressivo fenomeno di erosione costiera si trovano in spiaggia o praticamente in mare e appartengono al demanio pubblico dello Stato. 10 in totale, sequestrati su richiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere in località destra a Volturno, a Castel Volturno, da personale della Guardia Costiera di Castel Volturno e Mondragone e della sezione di Polizia Giudiziaria di Napoli. Sul litorale Domizio, dunque, vanno avanti le attività di contrasto all'abusivismo edilizio. A maggio scorso, a Mondragone, in zona Stercolilli, erano state sequestrate 20 fra case per le vacanze e villette abusive e ancor prima, nell'area di Bagnara, a Castel Volturno, i sigilli erano stati posti a 80 edifici fuori legge.
0: Sono più di 10 dall'inizio dell'anno i cantieri nautici sequestrati dai carabinieri del nucleo a tutela ambiente della Capitaneria di Porto tra Torre Annunziata e Castellammare di Stabia. L'ultimo questa mattina, ce ne parla l'inviata Francesca Ghidini.
3: Scarico abusivo di reflui industriali e mancata autorizzazione alle emissioni in atmosfera. I carabinieri del NOE, la Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, hanno sequestrato un cantiere nautico di Torre Annunziata di quasi 9.000 metri quadrati tra capannoni e aree esterne. I residui di lavorazione non subivano trattamenti di depurazione, ma finivano direttamente nelle fogne. Dall'inizio di quest'anno sono una decina i cantieri nautici, alcuni completamente abusivi, sequestrati da NOE e Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia. 13 le persone denunciate. Le operazioni coordinate dalla Procura di Torre Annunziata rientrano nell'ambito delle attività investigative finalizzate all'accertamento delle cause di inquinamento del fiume Sarno. Capillare la campagna di controlli lungo il tratto costiero della penisola sorrentina per prevenire e reprimere fenomeni di inquinamento del mare. Da verifiche e sopralluoghi tecnici emergono sistematicamente diffuse violazioni delle norme in materia ambientale con imprese che per anni hanno contaminato acqua e suolo.
0: Portiamo avanti chi rimane indietro. Questo è il tema del 14° congresso regionale della UIL. Ce ne parla Ettore De Lorenzo.
4: L'emergenza più grande riguarda i giovani. È inaccettabile che ogni anno 30.000 ragazze e ragazzi vadano via. Il segretario regionale Giovanni Sgambati apre così il 14° congresso della UIL Campania, che ha un titolo emblematico: Portiamo avanti chi rimane indietro. Il lavoro nero, la sicurezza, la precarietà, tra i tanti temi toccati nella relazione del segretario, che ha concluso citando il filosofo illuminista Gaetano Filangieri.
5: Senza Filangieri non ci sarebbe stato neanche tutta la lotta dei diritti, del welfare, e quindi era un modo onorevole di ricordare un nostro illustre filosofo, giurista, e il diritto alla felicità è anche quello che vorremmo far aspirare alla nostra rappresentanza, lavoratori, lavoratrici, pensionati e pensionati.
4: Il presidente della regione Roberto Fico ha ricordato che si sta lavorando per adeguare la proposta di salario minimo regionale ai rilievi della Corte Costituzionale. Ha parlato poi delle tante difficili vertenze in corso nella regione e infine ha espresso la sua idea su come arrestare la fuga dei giovani.
6: Dobbiamo far comprendere a tutti i nostri giovani che qua c'è la possibilità che se studi, se vali, puoi fare carriera e puoi accedere ai posti anche importanti molto, molto prima.
4: Anche il sindaco di Napoli Manfredi è intervenuto per ricordare che c'è bisogno di un tessuto industriale forte e di qualità per offrire ai giovani occasioni di lavoro che rispecchino le loro aspettative.
7: Dobbiamo fare in modo che ci sia una manifattura forte, un sistema industriale che garantisca lavoro di qualità e crescita economica nella regione e in città.
0: Fumata nera al tavolo della Dusman Service nell'incontro con i sindacati che chiedevano il reintegro di due lavoratrici del deposito di Pagani nel Salernitano, licenziate, dicono le rappresentanze di base, a seguito di attacchi omofobi e di aggressioni fisiche sul luogo di lavoro. Le immagini che stiamo vedendo si riferiscono al presidio di solidarietà che si è tenuto al centro direzionale di Napoli in mattinata, in cui si denuncia la mancata disponibilità dell'azienda a considerare il reintegro delle due dipendenti. È negli sport acquatici la rinascita del litorale di Bagnoli, secondo i responsabili del circolo Ilva che ha incontrato Antonella Maffei.
8: Questo è lo scenario che ha convinto il team dell'America's Cup a firmare, quindi a immaginarsi l'America's Cup qui a Napoli.
9: È stato l'ultimo scenario che hanno visto e poi l'accordo finale l'hanno firmato, anche se a mia insaputa, nella biblioteca del circolo Ilva, quindi siamo stati, come dire, i fautori di questa bellissima manifestazione che ci auguro che rimangano tante cose buone per la città di Napoli.
8: Voi immaginate appunto che rimanga qualcosa anche qui?
9: Sì, sicuramente questo polo, quest'area diventerà un polo dello sport, degli sport acquatici, quindi vela, canottaggio, canoe kayak, ma lo sport inclusivo anche per i ragazzi con disabilità intellettiva e motoria. Questa è la nostra vocazione e questo vorremmo che rimanga anche a Bagnoli per il futuro.
10: Ci siamo iscritti alla FIV e addirittura la Federazione Italiana Vela ci ha proposto di fare per ottobre un campionato italiano per le persone speciali, che il nostro circolo ha la particolarità di non avere né barriere architettoniche

0: Perché siamo tutti sullo stesso livello, né barriere sociali, perché noi, proprio perché veniamo dall'ex Silva, vogliamo che le quote siano basse, perché qua devono partecipare tutti.
1: Lì c'è uno scivolo, e quello è il vostro progetto, quello che volete che rimanga?
0: Sì, infatti quello scivolo già c'era e permetteva proprio alle barche di accedere al mare, anche le vele, perché si faceva pure vela prima, quando c'era la fabbrica. Adesso se riusciamo a ripristinare questo scivolo a mare, e abbiamo chiesto collaborazione anche alla struttura commissariale, riusciremo veramente a portare tutti in acqua con la vela, una vela per tutti.
2: Conferenza a Napoli per la Federazione Terrestri, che promuove una visione del mondo fondata sulla pace e sul rispetto dei diritti umani. Daniele Beloni.
3: L'incertezza e la paura fanno da sfondo a un contesto internazionale caratterizzato da continue violazioni del diritto e da una instabilità di cui cerca di approfittare chi vuole ridisegnare i confini con la forza. Nella sua conferenza di Napoli, la Federazione Terrestri si pone l'obiettivo di contribuire a una pace che sia condivisa e duratura.
4: Viviamo in un momento storico dove ci sono 60 guerre, che è una cosa incredibilmente grave, diciamo. Noi siamo molto preoccupati di questi e quindi abbiamo fatto una lettera aperta alla Presidente del Governo, a tutti i leader di maggioranza e di opposizione, in cui chiediamo la creazione, che tutti promuovano la creazione di una conferenza globale per la pace universale che si tenga a Roma.
3: Milioni di persone deportate, bambini a rischio carestia, scenari apocalittici in tante aree del mondo. La pace non è solo far sì che tacciano le armi, ma garantire un futuro dignitoso alle prossime generazioni. Diplomazia e multilateralismo sono i mezzi per far prevalere la ragione sulla barbarie.
4: Stiamo portando avanti tutti i bambini del mondo. Come salvaguardare i bambini in questo pianeta con tutte queste guerre? Stiamo portando avanti il progetto della salvaguardia di tutte le specie viventi, che riguarda la salvaguardia dei più deboli in generale.
2: La Fondazione Veronesi Ginaim ha organizzato un concerto benefico nella chiesa sconsacrata di San Potito in via Salvatore Tommasi, in cui ha riunito le sane realtà imprenditoriali napoletane. Una serata all'insegna della musica, della solidarietà e della ricerca. I fondi raccolti durante l'evento contribuiranno a finanziare un ricercatore impegnato nello studio di nuove cure per le gravi patologie femminili. Nasce a Mondragone un'associazione culturale dedicata al primo sindaco del dopoguerra. Sentiamo Nello Di Costanzo.
5: Mondragone nel dopoguerra cominciava a ripopolarsi. Ritornavano gli sfollati nelle loro case e nei campi. Il paese era quasi inesistente, distrutto dal secondo conflitto mondiale. Mario Liberato Conte, poco più che 26enne, il 31 marzo del 1946 fu eletto sindaco di Mondragone, il primo dell'era repubblicana. Si dedicò attivamente alla ricostruzione e a lui i suoi concittadini hanno voluto dedicare un'associazione culturale.
6: Porterà avanti i valori di mio padre, i valori della cultura, della famiglia, della società e soprattutto del benessere della nostra città.
7: Un ponte tra la cultura storica passata e il futuro, per sensibilizzare i giovani al concetto della memoria, quindi utilizzare, servirci della memoria storica come spunto per migliorarci e per migliorare le generazioni future.
5: Ma c'è anche un altro progetto, creare una scuola di formazione politica.
6: Il grosso problema che abbiamo oggi è che molti amministratori non hanno delle basi politiche solide, e su questo vorremmo tutti quanti lavorare.
2: Nell'amichevole calcistica tra nazionale mista palestinese e quella italiana, ma dei cantanti, a vincere è stata la solidarietà, ci dice di più Andrea Caruso.
8: I numeri sono importanti, ma a contare non è tanto la schiacciante vittoria della nazionale palestinese, 7-1 al 90esimo, quanto l'importo raccolto in beneficenza, pari a 26.455 euro. È la cifra che testimonia il successo della seconda edizione del Derby dei Campioni, che si è giocato allo stadio Maradona di Napoli. Una notte di sport, spettacolo e solidarietà, culminata nel match tra la nazionale della Palestina, in formazione mista, composta da atlete, atleti ed ex calciatori, e la squadra del Napoli World, con la partecipazione della nazionale cantanti.
9: Volevamo dare un segno forte di pace, un segno che, come ho detto prima, Napoli deve dare al mondo.
10: Forte adesione, fortunatamente, sia dalle scuole che dalle scuole calcio e dalle palestre, abbiamo coinvolto un po' tutti, quindi devo dire la verità, Napoli sostiene queste iniziative benefiche e quindi noi siamo solo felici di questo.
8: Con il ricavato dell'evento, patrocinato da Comune di Napoli, Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei e Ambasciata di Palestina, verranno sostenute alcune realtà umanitarie e associazioni impegnate nel sociale, tra cui Kids OR, Surgery for Children, Fondazione Domenico Caliendo e Battiti, Ospedale Monaldi.

0: I mutamenti e le catastrofi ambientali sono il focus del lavoro del fotografo Salvatore Esposito, le cui immagini sono esposte a Palazzo Gravina a Napoli, il servizio di Luigi Carbone.
1: Spettrali sequenze di palme monche in Tunisia avvelenate dal sale per l'innalzamento del livello del mare. Auto accatastate dalla furia dell'alluvione a Paiporta, vicino Valencia, macabro monumento all'impotenza di fronte alla furia della natura che ha spezzato 229 vite. Uomini intenti a spazzare via il fango dal mercato di Safi in Marocco dopo che l'esondazione del fiume ha provocato 37 vittime. Una ferita profonda a Niscemi, in Sicilia, la strada d'accesso al paese tagliata di netto dalla frana. I cambiamenti climatici e gli effetti devastanti sull'ambiente e sulla vita delle persone nell'area del Mediterraneo sono stati documentati nell'arco di un anno e mezzo dal fotografo napoletano Salvatore Esposito. Alcuni degli scatti che compongono il reportage Mediterranean Climate Portraits of Change sono esposti fino al 3 luglio a Palazzo Gravina, sede della Facoltà di Architettura. Se nelle foto in Tunisia e in Sicilia il tempo si dilata e l'uomo scompare, ben diversi sono i capitoli dedicati a Spagna e Marocco.
2: C'è un calore maggiore perché c'è una devastazione. Ci sono dei morti, ci sono delle persone che devono reagire immediatamente alla tragedia.
1: Il reportage rientra nell'ambito del progetto Sulieia, che coinvolge 30 università di diverse nazioni del Mediterraneo, una rete coordinata dalla Federico II.
3: Con progetti come questo, come Sulieia, l'università rinnova il suo patto con la cittadinanza, con la comunità e si pone come attore principale del processo di internazionalizzazione e di accettazione e valorizzazione delle diversità.
4: Il fatto che questa mostra sia qui rende appunto i risultati di questo, che è comunque un progetto di ricerca, come si dice, estendibili anche a un pubblico di non addetti ai lavori.
0: E ora lo sport. Napoli, Allegri manca poco, il tecnico livornese si avvicina agli azzurri e potrebbe trovare in squadra un suo pupillo, il difensore spagnolo, ora alla Lazio, Mario Ghila. In Serie B invece ufficiale l'addio di uno degli autori della Juve Stabia dei Sogni, il DS Lovisa. I dettagli con Piero Vitiello.
5: Due mesi fa, alla fine di Napoli-Lazio, fu nominato migliore in campo nello stadio che potrebbe diventare casa sua. Ci sarebbe già l'accordo verbale tra Mario Ghila e Giovanni Manna, il DS azzurro che ha individuato nel difensore spagnolo classe 2000 il primo possibile rinforzo per la prossima stagione. Prima però c'è da superare l'ostacolo Lotito. Il presidente della Lazio rischia di perdere il calciatore fra un anno a parametro zero, scadenza 2027, e vorrebbe monetizzare al massimo la cessione, anche perché parte del ricavato andrebbe al Real Madrid, club da cui lo acquistò 4 anni fa. La richiesta è molto alta, intorno ai 30 milioni. Il Napoli punta a uno sconto sensibile, facendo leva su possibili contropartite e soprattutto sulla voglia di Ghila di trasferirsi in riva al Golfo. Intanto, la nomina di Amorim come nuovo allenatore del Milan è solo un passo in più verso l'ufficialità di Allegri al Napoli, destinata ad arrivare nei prossimi giorni. Chi ha già firmato con il suo nuovo club è Matteo Lovisa. Come previsto, il giovane direttore sportivo, appena 30 anni, ma già con ottimi risultati alle spalle, si è legato con un triennale al Sud Tirol, salutando la Juve Stabia dopo una promozione dalla Serie C e due campionati di B con la ciliegina dei play-off. Orfano dell'architetto dei recenti successi delle Vespe, il neopresidente Alfredo Guerri, come primo passo, dovrà trovare un degno successore.
0: La Fondazione Real Sito di Carditello smentisce categoricamente le notizie diffuse dalla stampa locale in merito alle presunte dimissioni del Collegio dei Revisori dei Conti e sulla mancata approvazione del consuntivo di bilancio in attesa delle determinazioni del Ministero della Cultura sulle nuove nomine. Per il deputato di Fratelli d'Italia Jimmy Cangiano, negli ultimi anni il Real Sito di Carditello ha raggiunto risultati che non hanno precedenti nella sua storia recente: crescita delle attività culturali, aumento delle presenze, rilancio dell'immagine del sito a livello nazionale e una ritrovata centralità nel panorama culturale del Mezzogiorno. Questa sera alle 23.25 in prima visione su Rai 5, per Di là dal fiume tra gli alberi, il documentario di Giuseppe Sansonna a Salerno, Sospesa in Eterno, un mosaico umano che parla attraverso le sue contraddizioni, i suoi misteri e le sue devozioni collettive. Ed è tutto per questa edizione del telegiornale, ora le previsioni del tempo, ma prima vi ricordiamo l'appuntamento con lo speciale della TGR con la giostra della Quintana da Foligno in sabato 20 giugno alle ore 15, sempre su Rai 3. Grazie per essere stati con noi, buona serata.
6: Benvenuti a Foligno.

0: barocco vive grazie a 10 valorosi cavalieri e ai loro focosi destrieri. Benvenuti nella magia della Quintana!
1: Sabato 20 giugno alle 15 su Rai 3, a cura della TGR, va in onda la giostra della Quintana.
2: Il meteo regionale è presentato da Natural Bibo, piatti e bicchieri compostabili per la tavola.
3: Sulla Campania, locali fenomeni. In dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano ancora qualche possibile isolato rovescio nel pomeriggio, con successive ampie aperture. Sull'Appennino campano persisterà una situazione caratterizzata da un cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il periodo.
4: Il mio tè.

0: tè? Immediatamente.
1: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale. La sete ha bisogno di tè. Tè San Benedetto, irresistibilmente tè.
2: Scopri le specialità. Una nuova esperienza di gusto, anche zero.
3: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico!
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni a 79 centesimi. E con le mega offerte, filetto di pollo a 3,19 euro e climatizzatore locale a 139 euro. Lidl, vale davvero!
5: Zeekil presenta Campioni ogni giorno, anche contro lo stress. Medaglia d'oro in lancio dei bambini a scuola? No, ha solo dormito meglio. Il nuovo Zeekil antistress con ashwagandha, magnesio e melatonina ti aiuta ad avere meno stress e dormire meglio.

0: nessun compromesso, anche se auto usate. Con Spoticar scegli tra più di 15.000 auto su cui contare grazie ai nostri controlli a 360 gradi. Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare.
1: L'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Questo è il futuro che ti aspetta, anche se sei all'università ma sei bloccato con gli esami. Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Riconosciamo i crediti dei tuoi esami. Studia online con video lezioni sempre disponibili. Non perdere l'anno, iscriviti subito. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Quando i problemi di stomaco ti sorprendono, puoi provare Malox Plus. Neutralizza l'iperacidità e il bruciore e riduce il gonfiore. Malox Plus agisce rapidamente contro 7 sintomi dei problemi di stomaco. E in caso di reflusso, puoi provare Malox Reflu Rapid. Può iniziare ad agire in 3 minuti, anche in gravidanza.
1: Sì, intanto buonasera dottoressa Berlinguer, buonasera a tutti i suoi ospiti. Ma io sono estremamente orgoglioso, guardi, io ho sempre lavorato con i rifiuti, con quelle persone che erano scartate dagli altri. Ma vede, io credo fermamente che ognuno di noi abbia un talento unico.

0: abbiamo un paese in ginocchio, si bruciano i lavoratori nelle macchine, ci sono persone che non riescono a curarsi, abbiamo bollette che stanno esplodendo e stiamo parlando di 125 rimpatri.
1: Guarda, questo è veramente imprevedibile e...
2: Leggerò il testo dell'accordo con l'Iran, non ho alcun problema a farlo. Ecco che cosa dice. L'Iran non avrà mai una bomba nucleare, né la comprerà né la svilupperà. E questo è il 99,9% di quello che voleva. In aggiunta, lo stretto di Hormuz sarà aperto senza pedaggi, in maniera permanente, anche oltre i 60 giorni di negoziati. Probabilmente entro un paio di giorni organizzerò una conferenza stampa e vi leggerò l'accordo parola per parola, perché è un accordo molto importante.
3: Il luogo scelto è un resort molto isolato, Burgenstock, sul lago di Lucerna, un luogo già utilizzato in passato per dei vertici e che garantisce sicurezza, difficoltà appunto per essere raggiunto.
4: Bene, eccolo là. Casa.
5: Io sono rimasto delusissimo del suo comportamento, il mio nome era sulla scheda, abbiamo preso 2.400.000 voti, sono rimasto proprio male, ma ho sbagliato io a fidarmi, non, lui ha fatto solo quello che fa, cioè Matteo Renzi. Dopodiché una cosa è la politica, una cosa è il personale, se ci incontriamo ci salutiamo agevolmente, dopodiché diciamo, ho già dato, quando le mi chiedono, ho già dato, di nuovo, una sono? Volta, dico sempre una volta uno può comportarsi da idiota, due volte diventa gran drammatico.
6: Fidanza non ci sente, Fidanza?
7: Le cito un sonnetto di Michelangelo, la notte, la sua scultura, parlava con l'autore Michelangelo. E gli disse, grato ma il sonno e in più l'esser di sasso, infin che il danno e la vergogna dura, non udir e non veder me gran ventura, ma tu non mi destar, de parla basso.
8: In che senso?
9: Ma vede, dottoressa, lei parla con me e mi indica Giorgia Meloni, come se fossimo la stessa cosa. No, io sto dicendo di dare fiducia a Roberto Vannacci. Non è per il fatto che una cosa non è riuscita ai predecessori che non debba invece essere possibile per un'altra persona. Prima di Annibale nessuno aveva transitato per le Alpi con un esercito, eppure Annibale l'ha fatto. Allora considerate Vannacci come l'Annibale del 2026 e vi posso assicurare che gli strumenti per portare avanti la remigrazione li troverò.
10: Parla. Non credere che io venga ad arrendermi. Sono qui per offrirti un'alleanza, ti porto doni.
11: Non accetto condizioni.
10: Le mie tribù possono bloccarti la via dell'Italia per molto tempo. Con il mio aiuto potrai presto essere padrone della pianura.
11: Cosa vuoi in cambio del tuo aiuto?
10: La supremazia della mia tribù su tutte le altre della vallata.
11: Accetto.
12: We are friends again.

0: È la cosa più orribile che abbia visto in vita mia.
1: Le racconto un aneddoto. Le racconto un aneddoto. Io vengo da un paese, da una città, sono originaria di una città di 20.000 persone con un bacino di utenza di 50-100.000 persone. L'ospedale l'hanno chiuso diversi anni fa. Adesso hanno chiuso anche il pronto soccorso e noi continuiamo ad avere delle morti di persone perché non c'è nemmeno un pronto soccorso. Allora capisce che quando mi si viene a dire che gli ospedali li dobbiamo fare per le vittime di eventuali armi chimiche, no, non ci abbiamo gli ospedali per chi viene un infarto. A me questa cosa mi fa arrabbiare. E quando si dice che non è vero che ci sono stati dei tagli per la sanità, capisco benissimo Sallusti, ma i tagli ci sono stati e ci continuano ad essere. E quando mi si dice ma la scuola abbiamo
2: i tagli, 37 miliardi di tagli alla sanità li hanno fatti i governi del PD.
1: Ma
3: Restiamo un attimo.
1: La scuola abbiamo assunto i docenti, l'avete fatto con i soldi del PNRR.
4: E allora De Paul, la palla in verticale, illuminante per Leo Messi, che occhio, che attacca, sinistro di Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, 1-0 per l'Argentina.
5: Non credo che sia una priorità per i cittadini italiani, ma qual è? La priorità di cambiare le regole del gioco pensando di avvantaggiarsi, che adesso ci stanno iniziando a ripensare. Perché? Perché è venuto fuori il fenomeno Vannacci, cioè è stato fatto un partito politico da Vannacci, si incunea nelle contraddizioni che sono tantissime, nei litigi che sono evidenti del centrodestra, e a questo punto ci stanno ripensando.
6: Mi scusi signore, c'è un po' di fermento fuori.
7: Sì, ho sentito.
8: Se lo ricorda il film La sporca dozzina?
9: Come no?
8: Ecco, è proprio quello. Erano tutti soldati condannati all'ergastolo che sono stati presi per condurre una missione pericolosissima. Ed è esattamente, che poi è stata coronata da successo, ed è esattamente la missione di questa dozzina dal punto di vista politico, e vedrete che la porteremo a termine.
9: Bene, però forse è meglio condannati all'ergastolo, nel senso che una possibilità di riscatto avevano, che rinnegati 2-3 volte di seguito, però questo lo vedremo.
10: Vabbè. Gli animaletti pagano tantissimo sui social, tutto ciò che è animaletto... Cioè, il record, penso l'anno scorso l'avevamo fatto con un animale cattivissimo che avevano trovato in fondo all'oceano, l'abbiamo messo sui social, ha fatto 6-7 milioni, una cosa... 8 milioni.
11: Qualche giorno fa... Hai fatto anche il polpo che mangiava il granchio blu, che ha avuto successo.
10: Perché il granchio blu è un problema.
11: Era un polpo voracissimo, sì, perché si è mangiato tutto in un boccone. No?
10: Il granchio blu è un problema serissimo per i pescatori ormai, sta diventando. Poi si riproduce con numeri incredibili, migliaia di...
12: Sei d'accordo nel mandare via gli irregolari e i criminali o no?
1: Ma questa banalità me la chiedi in diretta a quest'ora?
12: Ma sei d'accordo o no?
1: Ma questa dire... ma cos'è questa
12: non
1: banalità?
12: Non è una banalità, è una domanda che ti sto facendo.
1: Ma chi è questo scemo che vorrebbe un criminale qui? Chi è? È
12: no,
1: ovvio.
12: Sei d'accordo nel mandarli via? Sei d'accordo?
9: Calma. Non
1: di quelli che ci ascoltano, sono d'accordo con te e con me. Che un criminale, una persona che delinque, non ha il diritto di stare qui.
12: Oh, benissimo, sei a favore di quello che dice Vannacci. Sei a favore di quello che dice Vannacci.
1: Ma cosa stai dicendo?
12: Sei più vannacciana della Meloni.
13: Purtroppo quello che è uscito non è un'eccezione, ma è la regola. Mi è capitato di...